0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Manca pochissimo alle 6, grazie mille alla zanzara.
2: Che succede? Adesso t'ha preso?
1: No, non m'ha preso, ma m'ha preso stamattina che poteva. No, non m'ha preso zzz, alle 4 e mezza.
2: Sono già arrivate, belle cariche, agguerrite, un po' come noi.
1: Non
2: stamattina
1: possono essere elettriche le zanzare, così fanno meno rumore come le auto e possono bucare più gente.
2: Le zanzare devono, digitali.
1: Sì, secondo me devono un po' aggiornarsi le zanzare. Ma buongiorno, questo è il Rock Morning Daily. Siamo presenti anche nel mese di maggio, la Fra
2: sì,
1: e Tobia.
2: Il nostro mese, poi, tra l'altro, perché.
1: Allora, 12 giorni ai festeggiamenti di una settimana all'incirca per la qui presente.
2: Sì, al tuo manca un po' di più, però insomma dai. Allora tra poco l'appuntamento sarà con il Japan Time, il nostro Yonzitan. 366-663-4466 per le vostre sigle brevi ma creative, ma intanto lo sai cosa succede il 14 di maggio?
1: Lo so, non vedo l'ora, esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
2: Eh sì, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich, il rapper americano Chuck D.
1: Ragazzi, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition, è al cinema dal 14 maggio.
2: Saluto Lars, che sono un po' di volte che
1: Lars è quello dei Metallica.
2: Sì, il mitico Larsone. Fatboy Slim, già partito, right here, right now.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Witkoff ha confermato che Washington e Teheran la stanno trattando.
1: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. L'iniziativa Project Freedom è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo, tale interferenza dovrà purtroppo essere affrontata con fermezza.
0: E veniamo in Italia. È previsto oggi a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Elsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale.
1: Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto all'età di 59 anni. In occasione dell'esequie, il sindaco Marcello Bano ha proclamato il lutto cittadino.
0: E siamo al calcio. Per la 35esima giornata di Serie A è finita 0-0 Bologna, Cagliari 2-1 Sassuolo Milan e 1-1 Juventus Verona.
1: L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. Ha conquistato lo scudetto con 3 giornate di anticipo. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti. Sul prato i fuochi d'artificio.
0: E siamo al tennis. Sinner entra nella leggenda in finale a Madrid, ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora e vince così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Dietro al mio record c'è molta dedizione. Adesso Roma e Parigi.
1: E arriviamo alla Formula 1. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e il compagno di scuderia Piastri, sesta e settima posizione invece per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. E per quanto riguarda il primo appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia è tutto, a risentirci tra un'ora, e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna già fin dal mattino per il passaggio di un'area di bassa pressione. Rovesci poi anche tra Emilia-Romagna e il lato tirrenico delle regioni centrali del nostro territorio, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: I Travis Closer su Radio Freccia alle 6:11 di questo lunedì 4 maggio 2026, anzi lun 04 mag 2020, mancano 12 giorni,
1: 12 l'abbiamo gli festeggiamenti.
0: Allora è arrivato il momento di andare in Giappone, quindi Nihonzitan. Adesso arrivano anche le altre sigle,
1: sì, con calma, non c'è problema. Cosa accade in Giappone, o meglio cosa arriverà quindi anche in Italia?
2: Mirumi.
0: E basta?
1: Sì, semplice questa volta.
2: Mirumi.
0: Cos'è?
1: Avete presente la bubu?
0: Sì.
1: La bubu, perfetto. Finiti.
0: Ah, basta.
1: Finiti. Arrivano i mirumi.
0: Non so se essere contenta o no dell'arrivo dei mirumi.
1: Anche questi sono dei pupazzetti, sì, tutti belli pelosi, sì, che si agganciano alle borse, sì, ma questi invece, a differenza dei bubu, sì, reagiscono all'ambiente circostante.
0: Sì, cioè?
1: Cioè praticamente hanno delle reazioni un po' stile neonati, perché loro ascoltano i suoni intorno e reagiscono alle voci e ai suoni.
0: Cioè emettono suoni?
1: Emettono, no, dei suoni di accettano una situazione o non l'accettano. Solitamente scuotono la testa quando non sono d'accordo con quello che accade
0: che
1: intorno. esatto. Sì. E scuotono anche la testa quando la batteria si sta per scaricare, per dire oddio qua sta finendo tutto, e quindi scuotono la testa. Altrimenti anche quando vengono accarezzati, perché molti vanno vicino alle borse, loro reagiscono.
0: Quanto costa sta cagata?
1: Allora costa, allora prima di tutto è disponibile in tre colori, grigio,
0: ma anche lì con la borsa sorpresa che non sai mai cosa ti cade.

0: esatto, però grigio, rosa e avorio, perché sono quelli che si abbinano un po' ovunque, sì. Costano 21.803 yen, che corrisponde che sono corrispondenti semplicemente a 109 euro.
1: Mirumi

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Freccia.
8: 18 minuti dopo le 6 e noi vi ricordiamo un'altra cosa molto importante. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cosa state aspettando? Immediatamente RTL 100.

0: 25 play e cliccate sul banner Special and Contest.
1: Dita incrociate per voi per andare a vedere i Scorpions. Intanto, visto che è lunedì,
0: sì,
1: e visto che di cose nel weekend lungo anche del primo maggio, perché molti
0: hanno
1: fatto ponte, ne sono accadute, contro cosa e contro chi state lottando in queste prime ore del mattino con, non so, un mal di schiena?
0: Io mi sono già espresso in merito alle zanzare e penso che sia comune a un sacco di gente.
1: 366 663 4466 vi aspettiamo.

0: letto fino all'ultima nota, Jeff Buckley.
1: Ci
0: Grace alle 6:24, lunedì 4 maggio 2026, contro cosa e contro chi state lottando stamattina?
1: Selene.
2: Buongiornissimo. Ciao. Freccia, Selene da San Vincenzo. No. Io sto combattendo con una macchina con 1.300 euro di danno perché si è rotto il cambio e una zecca che si è attaccata all'orecchio che mi è stata tolta ieri sera.
0: Oh mamma, aiuto.
2: Buongiorno, ma che bellissima giornata.
0: Aiuto.
1: A lei. Quindi scodinzola anche lei.
0: No. Fortunatamente sono accorta in tempo che è pericolosissima.
1: Aspetta. E va in giro con una macchina che un danno al cambio di mille. No, un giornatone proprio.
3: Io ho avuto la malaugurata idea di provare i primi cosce nuovi per la canoa.
1: Com'era il mare?
3: Col mare in tempesta. Ho l'interno cosce che praticamente qualsiasi cosa faccia mi fa male.
1: Ecco.
3: Ciao da Franz, da Rimbiati.
1: Oggi io lasciamo stare i dolori alle gambe, alle cosce.
0: Io immagino Franz camminare come Robocop stamattina. Esatto. Perché sarai un po' rigidino nei movimenti. Sì. Perché appena fai un piegamento strano, anche solo per sederti.
1: Ma anche le gambe e le cosce che strofinano, sembra avere
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Leggermente gonfie.
4: Buongiorno. Al momento si combatte e si perde nettamente contro il mocciolo.
0: No, scusami.
1: Ma soffiarsi il naso tipo...
0: Portatemi un pacchetto di fazzoletti, santa madre.
1: A meno che non faccia come tutti quelli che hanno fatto domenica, ieri, che hanno fatto l'Astra Milano, hanno partecipato
0: anche ad altre
1: gare.
0: Noi eravamo all'Astra Milano ieri,
1: esatto, che ovviamente in quell'occasione non si usano i fazzoletti di carta.
0: No.
1: E lasciamo stare.
0: No, ti prego.
1: Sì, è vero, nessuno usa i fazzoletti di carta. Perché non si usa? Perché poi non sai dove metterli, capito?
0: E nel cestino, durante... Eravamo nelle vie di Milano, c'era un cestino lì, metri, capisci?
1: Esatto, leggermente pieno, però comunque non si usa, solitamente si va a mano,
0: così.
5: Buongiorno Lockers.
0: Meno male che
5: lunedì comincio alle 5 e non alle 3 come...
1: Come?
0: Ascoltiamo dopo, ci sono DXS.

0: sempre entrare piano piano con gli ex ex.
1: Stavamo ascoltando Demis.
2: Buongiorno,
0: Locke. Buongiorno.
2: Meno male che lunedì comincio alle 5 e non alle 3 come durante la settimana.
0: Sì.
2: Ieri è festeggiato uno scudettino.
0: E
2: stamattina sono in coma.
0: Buona
2: giornata a tutti. Demis da Pescara.
0: Ciao, Milano in festa ieri per il 21esimo. Sì, 21esimo scudetto. Credo 21esimo.
3: Voi troppo.
0: No, ma lo abbiamo letto nel notiziario. Sono talmente rimbambiti, visto che noi leggiamo e basta. Che cosa, 21esimo? Vai a vedere.
3: Vado a vedere.
0: 21esimo scudetto dell'Inter. E quindi città in festa. Quindi ieri.

0: ieri giornatona per Milano, la mattina alla Stramilano eravamo 66.000 iscritti.
1: Esatto.
0: E poi insomma la sera la festa è in Piazza del Duomo.
1: Quindi devo dire Piazza Duomo ha vissuto, anche Milano ha vissuto una grandissima giornata.
0: Hello.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: A te.
3: Al momento si combatte con il sonno dopo il turno di notte.
0: Dai.
3: Weekend lungo, corto per me. Ciao.
1: Ciao
3: Angelo.
0: Ciao Angelo,
1: guida
0: con prudenza e abbassa la radio, altrimenti non riusciamo a sentirti. Ciao.
4: Io sto combattendo contro una strada, una corsia e una betoniera e un auto articolato davanti a me che vanno a 30-35 all'ora. Bel lunedì mattina.
1: E per fortuna che vanno a quella velocità, cioè è sempre così, soprattutto.
0: Distanza di sicurezza, anche se sei dietro e fai.
1: Anche Daniele ci saluta da quel di Agrigento dove mi fanno ben 11 gradi e lui lotta per ripartire dopo 3 giorni di stop. Penso insomma forse si sia rilassato, riposato. Ripartire sicuramente
0: quando,
1: non è
0: quando c'è un giorno di festa in mezzo alla settimana o un lungo ponte, poi riprendere il lunedì è sempre un po' più complicato perché hai perso totalmente il ritmo. Forza e coraggio, c'è Jack White.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 6.33 salutiamo il nostro Alessio, che è un fedelissimo, sì. Dove ha detto: ma come vi permettete a mandare un messaggio che inizia con buongiornissimo?
2: Ha ragione.
1: Hai ragione.
2: Ha ragione. Perché di solito quando qualcuno dice buongiornissimo, io come. No! Però la Sister of Rock and Roll ha dei problemi seri stamattina, quindi ho abbonato il buongiornissimo, ma non fatelo mai più.
1: Mai più, okay. Però perdonate, sì. Selene, per questa occasione. Contro chi e contro cosa state combattendo?
3: Angelo, io mi sono arrivato a casa. Ci vediamo domani. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Questo è il numero di Radio Freccia, 366-663-4466, non quello di Angelo.
2: No, Angelo, comunque lui è arrivato a casa. Sallo, come si dice? Sallo. Vabbè, ma aspettiamo. I Darkness, intanto, Love is Only a Feeling.

0: E buongiorno a chi ha fatto la notte.
1: Sì.
0: Ma nonostante
1: sei un po' Mazzullo. E buongiorno a chi ha fatto la notte.
0: Ma anche se spuntato soltanto da mezz'ora dal turno di notte, ha detto: invece di andare a dormire, ho caricato la mountain bike.
1: Sì.
0: Mi aspettano 60 km, di cui 2 metri di dislivello.
1: Sì, ma 2000.
0: Ho detto 2000,

0: Scusate, sì. Ma con una giornata così bella, perché devo sprecare il tempo a dormire?
1: Va bene, però se ha ancora energia va bene. L'importante è che poi, una volta tornata a casa, cioè metti sul letto, arrivederci. Perché insomma non è.
0: È uno che c'ha ancora l'adrenalina a mille. Sì, sta, insomma, non ti addormentare in bici,
1: No.
0: Buongiorno.
1: Hello.
2: Buongiorno Freccia, ciao. Sono Andrea dalla Sardegna.
1: Ciao Andrea.
2: Leggera pioggia, 16 gradi. Io oggi combatto contro questa cosa, se dire o non dire a mio cugino Christian che c'è una ragazza argentina che è innamorata persa di lui.
1: Perché non
2: glielo dico? Non glielo dico.
0: Gliel'hai appena detto.
2: Ciao, buona giornata.
1: Perché non dovresti dirglielo?
0: Non lo so, gliel'ho appena detto. Se metti che fosse in ascolto, ha saputo di questa ragazza argentina.
1: Ma perché non glielo devi dire?
0: Ma non lo so. Ma lui è sposato.
1: Lo so.
0: Ecco,
1: vabbè, però intanto insomma poi aspetta, lui decide.
0: Ma sì, ma si possono anche semplicemente conoscere adesso.
1: Caffè,
0: non acceleriamo le cose, mamma mia.
3: Caffè. Buongiorno Sfrecciati. Io sto combattendo col mio gatto perché deve prendere 3000 pastiglie al giorno perché è cardiopatico.
0: Amore.
3: Le sto provando tutte, non so più cosa fare, aiuto! No, vabbè, oggi chiamerò la veterinaria perché non se ne può più, se no lo metto arrosto.
0: No.
1: So, quando io davo io le pasticchettine alla la mia prosciuttino cotto.
0: Sì, sì, sì, l'accompagni con questa roba. Dai, si guarisce, magari si stabilizza oppure andrà avanti così, ma l'importante è che sia con le quattro zampe

0: che qui bisogna entrare piano.
1: Sì, sì, anche perché mi piace molto questa cosa.
0: Anche a me,
1: che
0: è ipnotico.
1: Di, una sorta di carionna, che insomma richiama un po'. Bella, sì, bella, sì. Bella, bella. Simona.
0: Hello.
2: Una domanda a quello della bici.
1: Sì.
2: Dove vai a far colazione che ci vado anch'io?
1: Dove vai a fare colazione che ci vado anch'io?
0: No, perché magari a recuperare un po' di energia,
1: ecco,
0: lei dice.
1: Ecco. Ma non è che hai la scusa, Simona, perché...
0: No, sì. Sapere dove... Se le brioche erano farcite con qualcosa di particolare e molto energizzante.
1: Anche noi le gradiremmo, Buongiorno.
3: Buongiorno, sfrecciati. Io lotto contro i centinaia di puntini e macchie che ho nel parabrezza dell'auto.
0: Perché?
3: Dopo 5 giorni che non rabocco il liquido lavacristalli.
1: Ah.
3: Ho provato a unire i puntini, ma mi sono venuti fuori rinoceronti, farfalle, frasi della Bibbia e quant'altro. Ciao Manuel Pordenone.
1: Io l'ho messo finalmente il liquido.
0: Io ancora...
1: No,
0: ti dirò di più. Non solo non ho ancora messo il liquido, ma sul display mi compare una scritta enorme:
1: sì?
0: Cambiare la batteria del telecomando.
1: Ah,
0: oh, della macchina.
1: Tu lo sai che fra un po' non l'apri più, sì?
0: No, mi sono già assicurata, ho letto le procedure piano B e quindi a piedi non rimango in nessun caso. Detto ciò. Sì, per aprire solo la portiera,
1: sì,
0: perché poi il resto è accensione elettronica, ma c'è tutto un meccanismo per non rimanere a piedi.
1: Ecco.
0: Detto ciò, vado a comprare la batteria.
1: Non mi chiamare
0: oggi
1: alle 5 del mattino dicendo vienimi a prendere.
0: Te
1: lo dico.
0: Sul manuale di istruzione della mia macchina c'è scritto testualmente: tranquilla, non resti a piedi,
1: certo,
0: la macchina comunque parte, va bene.
1: Io lo so che nei prossimi giorni.
0: Dai, oggi vado. Abbi fiducia nella tua collega annegata con i motori.
1: E per fortuna che abitiamo abbastanza vicino, ecco.
0: Oggi vado a comprare la batteria, okay, ma hanno detto che sostituirla è a prova
1: è
0: idiota.
1: Semplice, ok. Sì, telecomandi, si sfila
0: ci
1: e si
0: poi forse
1: sarà quella piatta.
0: Poi forse metto anche il liquido dei terzi cristalli. Forse
1: tanto
0: però
1: piove.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6:50 di quest'oggi, di questo 4 maggio 2026, la conclusione di una praticità unica.
2: Ciao sfrecciati Simone, io combatto Simone con la società. Nel 2026 bisogna ancora alzarsi alla mattina. Dai, dai, per favore, dai.
1: Dai,
3: in un mondo in cui potremmo mandare i nostri avatar a lavorare al posto nostro e noi comandarli da remoto, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista intellettivo, niente.
1: Dobbiamo alzare. Dai, cosa ti alzi la mattina?
3: Dai.
1: Bye.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono quasi le ore 13.

0: veramente? Sì, a tavola sì, si mangia. A tavola. Si mangia. Dove siamo?
1: Siamo a Tette.
0: Dove siamo?
1: Tette.
0: Vabbè, però.
1: Beh, carino. Sì,
0: c'è
1: sì,
0: la
1: sì,
0: canzone
1: sì,
0: della nostra amica Vanessa Gray che si chiama Tette.
1: È vero, è vero. Sì, non so sì, se l'ha realizzata, l'ha composta andando lì.
0: Non
1: però
0: lo credo. Beh.
1: Sulla Wesi meridionale, siamo in Indonesia, un po' lontanuccia. Un po' lontanuccia.
0: E cosa c'è da fare? Cosa c'è di... che domanda. Cosa c'è di bello da vedere a Tette?
1: Di bello sicuramente c'è da vedere, esatto. Poi indipendentemente sì, dopodiché non c'è nient'altro, insomma, un paese che si chiama così, che cosa vuoi farci?
0: Ma scusa, niente. Sì, la Proloco ti licenzia adesso.
1: Ma non è vero, non è vero, è un posto così.
0: Dimmi una cosa.
1: C'è scritto anche Welcome to Tette.
0: A me non c'è il mare.
1: Certo.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando.
1: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stato di Hormuz, l'ha annunciato Donald Trump. L'iniziativa Project Freedom un processo umanitario, spiega Trump, se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo agiremo con fermezza. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
0: E torniamo in Italia, è previsto oggi a Pietracatella in provincia di Campobasso un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jesi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale.
1: E Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Il 1° maggio saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. In occasione delle esequie sarà lutto cittadino non solo a Padova ma anche a Noventa Padovana, dove Zanardi risiedeva, e a Bologna, la sua città natale.
0: E siamo al calcio, non solo alla vittoria dell'Inter nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-1 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi Cremonese-Lazio alle 18.45, Roma Fiorentina alle 20.45.
1: Quindi l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, conquistato lo scudetto con 3 giornate di anticipo. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti. Sul prato previsti fuochi d'artificio.
0: I 2 gol al Parma dell'Inter hanno fatto scoppiare di gioia San Siro per il 21esimo scudetto nero-azzurro. Il tecnico entra nella storia per aver portato la squadra dal disastro a Champions al tricolore al primo anno dell'allenatore di una big.
1: E per quanto riguarda il tennis, Jannik Sinner entra nella leggenda in finale a Madrid, ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna già fin dal mattino per il passaggio di un'area di bassa pressione. Rovesci poi anche tra Emilia-Romagna e il lato tirrenico delle regioni centrali del nostro territorio, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: quanto mi è sexy questa canzone The 30 Seconds to Mars. No, considerando che Jared Leto urla sempre come un ossesso, questa volta è un po' più sexy,
1: erano stati un po' presi di mira dai fan quando hanno realizzato questa canzone, perché ha detto ma sono irriconoscibili. Si sono dati un momento dance comunque carino, sofisticata, bella.
0: Era Stack su Radio Freccia alle 7:11 di questo lunedì 4 maggio 2026, l'1-0-4 mag 2026, mancando 12 giorni il mio compleanno. Sarà così, tanto vi capita di sabato, io non ci sono, per
1: capisci,
0: vi beccate il countdown.
1: Il mio capitano di lunedì, parliamone. Ecco.
0: Siamo alla Fretovia con voi.
1: Ciao, lunedì voglio 10... trovare un sacco di cose qui. Il
0: 25 maggio, 25, io 16, lui il 25. Sappiatelo. Anch'io, io poi è sabato.
1: Lunedì,
0: lunedì. L'importante è che non è roba che si possa deteriorare nell'arco di 48
1: possibilmente.
0: Va bene, seguiteci anche sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ci sono i nostri socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Un po' di compleanni
1: pronti
0: da festeggiare quest'oggi, intanto sono 37 per Serena Brancale,
1: auguri,
0: reduce anche da una bella esibizione al concerto del 1° maggio. Oggi sono, a proposito di sexy, oggi sono 62 anni per Rocco Siffredi, tanti.
1: Quanti anni fa?
0: 62.
1: Bene,
0: assolutamente.
1: Molte dicono che è portato bene. Andiamo avanti.
0: Va bene. Oggi sono 67 anni per Inger Nilsson. E chi è? Pippi Calzelunghe!
2: Pippi, che nome fa un po' ridere, ma poi ridere.
0: Oggi sono 73 anni. Basta, sono 73 anni per Oleta Adams, grandissima cantante. Sono 56 anni per Greg Alexander. E quindi tanti auguri. Oggi sarebbero stati 89 anni per Dick Dale.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Un film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
9: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
10: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: 17 minuti dopo le 7, come accade ogni giorno, arriviamo al momento dedicato all'attualità. È strettissima, come si dice in questi casi. Parliamo di quello che sta succedendo nel mondo, in particolare della guerra in Iran e di una conseguenza che ben sapete, ossia stangata sui prezzi, che è stata definita dal Codacons in maniera precisa, ossia costi di 1000 euro a famiglia, dove ovviamente all'interno ci si ritrova con spesa alimentare, voli, benzina, tutte le classiche voci che subiscono un aumento a causa di questa guerra.
13: Allora, quali aumenti avete già riscontrato dall'inizio della guerra ad oggi? Benzina a parte, ma insomma parleremo anche del carburante. 366 663 4466.

0: Siamo arrivati al momento dedicato all'attualità. Abbiamo accennato a che a causa, forse non solo, della guerra in Iran ci sono stati e ci saranno degli aumenti consistenti un po' in tutte le varie voci che quotidianamente utilizziamo, ma la spesa totale secondo il Codacons sarà quella di 1000 euro a famiglia in più. Ovviamente si parla del prezzo della benzina che è aumentato, anche la verde, insomma, la benzina, e peserà ovviamente sugli automobilisti a partire proprio da questo ponte che è appena passato del 1° maggio, ma l'impatto ovviamente riguarderà anche tanto altro: i biglietti aerei, tanto per fare un esempio di cui abbiamo parlato, il gas, quindi le bollette in genere, ma anche sulla semplice spesa.
1: Assolutamente. Allora, al 366 663

0: 1,75 nel supermercato vicino casa e dove vado spesso, e prima costava così, è arrivato a 2,09. E non è l'unico rincaro che ho visto negli ultimi giorni sugli stessi prodotti, quindi non parliamo di però sai, proprio lo stesso prodotto che fino a 2-3 settimane fa costava una cifra e oggi costa quei 20-30 centesimi in più, moltiplicato per settimane, moltiplicato per mesi entro l'anno, insieme ad altri rincari per il carburante, per i trasporti e per tutto quello che magari viene influenzato anche dalla guerra ancora in atto, può portare ad un ammontare di 1000 euro in più a famiglia.
1: Il filo diretto che ha sottolineato il Codacons è che aumentando il carburante c'è un impatto sui trasporti alimenti, sì, alimentari, e quindi questo ovviamente comporta un aumento dei costi degli alimentari nei supermercati.
0: Esatto, e allora parliamone insieme, tra poco parleremo anche di come l'andamento del costo del carburante sia deciso di agire adesso sul gasolio a discapito un pochino della benzina, che comunque un filo era diminuita. Intanto le vostre testimonianze brevi e pertinenti al 366 663 4466. Coldplay.

0: parte salutare Coldplay, a parte salutare ciao Chris, spero che la benzina sia aumentata anche per te.
1: Ma non ha problemi di soldi.
0: No, non credo. Avrà il suo distributore.
1: Non credo che sappia come arrivare a fine mese, insomma.
0: No. Comunque invece per tutti quanti gli altri, sì, ne ho compresi, una sottolineatura che ben sapete, nell'ultimo giorno parliamo di questo ponte, il prezzo della benzina è aumentato di 9,8 centesimi, anche perché è venuto meno lo stop delle accise e quindi il pieno costerà quasi 5 euro in più per chi rientra dal ponte. Ora ci si augura, sì, che passato questo ponte si riequilibrino un po' le cose, ma a quanto dicono non sarà più

0: come prima, ecco, mettiamola così.
1: Allora, intanto un micro aumento per quanto riguarda la benzina, c'è una mini proroga per quanto riguarda le accise e adesso ci si sta dedicando al gasolio proprio per evitare la stangata dell'aumento dei prodotti sui banchi del supermercato, perché chiaramente gran parte del trasporto alimentare, una grossa percentuale, quasi la totalità del trasporto alimentare si muove su gomma e quindi chiaramente laddove il gasolio costa una cifra proibitiva, tutto va a ripercuotersi anche sul prezzo finale del prodotto sui supermercati e quindi una stangata per i consumatori.
0: Tantissima la vostra partecipazione, 366-663-4466. Una sottolineatura importante è quella di chi abita nelle isole, ce lo dice Mary dalla Sardegna, che dice l'aumento più sentito nell'immediato è quello del carburante e quindi la spesa, soprattutto per chi vive in un'isola che siamo già penalizzata a priori. In più si aggiunge corrente, gas, perché in molti paesi si utilizza ancora la bombola, che è passata da 26,50 15 kg a 33 euro al chilo, quindi a bombola all'incirca, e quindi così all'improvviso altro che 1000 euro a famiglia. Come dice, secondo lei ci sarà un aumento anche maggiore,
1: e questo per le grandi isole, figurarsi per le piccole isole, no? Le Eolie per esempio, ma anche le isole, sì, Pontine. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, i vostri messaggi brevi e pertinenti 366-663-4466, intanto Casebian.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.33, ovviamente ci state segnalando anche degli aumenti che non abbiamo contemplato, o meglio, noi leggevamo le note del Codacons, si è parlato principalmente di carburante, si è parlato di spesa, sì. Però c'è Gabriele che sottolinea anche i farmaci, sì. Si è accorto di questo notevole aumento, non solo quelli da banco, anche per i cronici, ma anche quelli per le delle terapie invasive, ossia quelle terapie dove non puoi fare a meno, mentre dell'aspirina potresti fare a meno, su quello non puoi rinunciare.
2: Molti dicevano anche le assicurazioni sono aumentate, insomma, tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi, voi continuate a raccontarci quelle che sono le vostre esperienze quotidiane, in cosa avete notato proprio recentemente degli aumenti consistenti. 366-663-4466, come sempre messaggi vocali molto brevi, pertinenti e di ottima qualità audio, altrimenti non riusciamo né ad ascoltarvi né tantomeno a mandare.

0: Tantissimi ci stanno sottolineando che anche il mondo delle auto, diciamo così, è stato colpito da questi aumenti. Ad esempio, bollo auto aumentato del 10%, ci parla qualcuno che ci scrive dall'Emilia Romagna, dall'inizio del 2026. E poi l'assicurazione auto, ad esempio, macchina più vecchia di un anno, zero incidenti, zero multe, 300 euro in più. E questo è un altro aspetto. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, sono l'artista da Saronno. Ci tengo a sottolineare quanto sono aumentate anche le assicurazioni, preventivamente loro, perché giustamente lavorano in anticipo e non capisco cosa c'entra. Forse hanno paura che con la guerra bombardano le macchine e di conseguenza gli aumenti sono doverosi, perché altrimenti sono... salita a dismisura, è quasi un è difficile permettersela ormai l'assicurazione.
0: Vero?
2: Devo dire anche la mia è aumentata.
0: Sì. È veramente una non lo so se c'è questa diretta conseguenza, ed è una domanda che si fanno in molti.
3: Buongiorno, Giacomo da Padova. Ciao, ma di cosa stiamo parlando? Perché qui davanti c'ho una foto. Mi ha inviato un mio conoscente settimana scorsa dalla Spagna, e c'è il diesel a 1,14 e la benzina a 1,36. Ma ci vogliamo svegliare?
0: Non so quale sia la politica di ogni paese.
2: Intanto io non credo che magari in Spagna abbiano delle accise,
0: quello già
2: fa la differenza. Sì. Questa è una cosa assolutamente italiana, quindi c'è stato lo stop momentaneo delle accise che ha riportato la benzina giù di una cifra considerevole. Adesso c'è una mini proroga, però se già loro non hanno queste accise e noi le abbiamo, la differenza di prezzo comincia già ad essere notevole di default, al di là di quello che succede nel mondo.
0: Sì, sono delle regole o delle leggi che riguardano i singoli stati.
2: E allora 366-663-4466 per continuare ad intervenire. Intanto Block Party.

0: Anche at Block Party su Radio Freccia 7:44. Ultimi messaggi nel tema di attualità di oggi. Stiamo parlando di rincari previsti secondo il Codacons di circa 1000 euro a famiglia su base annua per quanto riguarda, no, gli aumenti dovuti alla guerra ancora in atto.
1: Abbiamo parlato di questo collegamento dell'aumento dei prezzi anche tra l'aumento dei trasporti della benzina. C'è un nostro ascoltatore che dice una considerazione sull'aumento dei prodotti che viaggiano su gomma. Un tir, mediamente un pieno, costa 3.500 e 2.000 euro, trasporta prodotti alimentari per 60-100.000 euro, un aumento anche di 500 euro a pieno non dovrebbe influenzare sul costo dei prodotti. Però fatto sta che comunque quando ti affacci al supermercato la situazione è quella. Marino.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati. Ieri sono andato a fare la spesa e questo centro commerciale ho visto molta roba aumentata, ma non voglio esagerare, tra i 20 e i 50 centesimi. Ciao da Marino.
1: Che comunque sommato ovviamente fa la sua bella differenza.
0: Te ne accorgi perché ognuno di noi compra più o meno gli stessi prodotti, quindi la differenza di prezzo è sotto gli occhi di tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È semplice, solo unicamente speculazione. È speculazione, perché quando privatizzi uno Stato ti trovi solo un altro Stato dove tu non conti un accidente. Questa è la verità, perché quando non c'è un'economia moderata dallo Stato, dove deve mettere un freno alle speculazioni, si fanno cartelli, si fanno monopoli e si fanno speculazioni. L'avete voluta l'America? Eccola.
1: La considerazione è valida, è vero che è speculazione, o almeno quello che si pensa in maniera generale.
0: Il fatto è che poi a farne le spese siamo sempre noi consumatori, e allora continueremo a parlarne più volte nel corso dell'anno, qualora dovessero esserci novità vi aggiorneremo prontamente. Grazie per essere stati in tanti. L'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna ovviamente domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:51, oh popolo, posso usufruire della tua postazione?
2: Vada,
1: oh popolo,
2: signora,
1: ritardatario del...
2: Come mi suona bene il mio desk.
1: Rock and roll, il tuo è pieno, il mio c'ha il suono un po' più vuoto, Vabbè, questo
2: dirti?
1: È Rock Morning Daily di Radio Freccia, ciao a tutti, siamo alla Fretta Bia con voi fino alle 10, tardi, bisogna andare a lavoro, prima però bisogna portare i bimbi a scuola. E allora, vi aspettiamo, 366-663-4466, così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll, è vero? Ma avete anche la possibilità di inserire una piccola barzellettina, la piccola breve, dai. Intanto ci sono i Dire Straits, questa è Walk of Life.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buon lunedì 4 maggio 2026, ma lo sai, Toby, cosa succede il 14 di maggio?
2: Ma certo, non vedo l'ora. Esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico, quello che ha fatto la storia dell'heavy metal.
1: Un viaggio ricostruito attraverso materiali degli archivi ufficiali, intervista alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars e il rapper americano Chuck D.
2: Insomma, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition al cinema dal 14 maggio.
1: E allora adesso, bimbi, sveglia!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno, Radio Freccia! Ciao! Sono Samuele, vengo Samuele da Palombara. Di... sto andando a scuola. Sveglia!
1: Hello, hello.
4: Ciao, Radio Freccia!
1: Ciao.
4: Saluto la mia mamma che è in Sardegna,
1: okay,
4: e ritorna domani. Sveglia!
1: Ciao, hello,
3: hello. Sono Emma.
1: Ciao, sì. Emma!
3: Sono da scuola.
2: Ok.
5: Ciao, Frecciati. Oh. Voglio dirvi una cosa.
2: Dai. Dicela.
3: Ciao,
6: Radio Freccia.
1: Ciao.
2: Eccola.
6: Oggi io devo andare all'asilo.
1: Sì.
6: Sveglia.
2: Vai.
1: Allora, bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando.
1: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, l'ha annunciato Donald Trump. L'iniziativa Project Freedom è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo agiremo con fermezza. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
0: Torniamo in Italia. È previsto oggi a Pietracatella, in provincia di Campobasso, un nuovo sopralluogo della polizia nella casa della famiglia Di Vita per prelevare materiale informatico appartenuto a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Iesi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale.
1: Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. In occasione delle esequie sarà lutto cittadino non solo a Padova ma anche a Noventa Padovana, dove Zanardi risiedeva, e a Bologna, la sua città natale.
0: E siamo al calcio. Non solo la vittoria dell'Inter nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-0 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi Cremonese-Lazio alle 18.45 e Roma-Fiorentina alle 20.45.
1: E quindi l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta, ha conquistato lo scudetto con 3 giornate d'anticipo. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti.
0: E siamo al tennis. Sinner entra nella leggenda, in finale a Madrid ha travolto Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince così il quinto Master 1000 di fila.
1: A chiudere la Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna già fin dal mattino per il passaggio di un'area di bassa pressione. Rovesci poi anche tra Emilia-Romagna e il lato tirrenico delle regioni centrali del nostro territorio, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: bello l'urletto finale. Black Bull Falls su Radio Freccia alle 8:11 di questo lunedì 4 maggio.
1: Come state?
0: Avrete modo di raccontarcelo tra poco. Intanto accendete la TV, che siamo anche sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, in FM, in DAB, in tutta Italia.
1: Un po' sfatti, ma
0: perché? Perché?
1: Guarda qua,
0: adesso
1: tu sei seduta, bella la vita.
0: Sì, io sono seduta. A un certo punto mi siedo perché arriva il momento in cui devo raccontare un disco, per cui lo faccio.
1: Ah, fa più Gruber.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì, fa più antisvarione delle 8:15, ma va bene, questa è una cosa internos. Seguiteci anche sui socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi, veramente in tutto il mondo. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il lunedì partiamo con le collaborazioni.
1: Vai.
0: E questa è una collaborazione ad alto tasso di sexiness.
1: Wow.
0: Cioè, proprio, capito? Sensualità,
1: ormoni
0: da ogni...
1: a profusione.
0: Perché parliamo, signori, di Mick Jagger,
1: ecco,
0: e Lenny Kravitz.
1: Eccotela qua.
0: Non so se avete capito.
1: Non so
0: Mick
1: se
0: Jagger
1: mi spiego.
0: E Lenny Kravitz. Spesso anche sui libri mi sono ritrovata a parlare delle carriere soliste dei frontman, e ogni tanto Mick Jagger ha fatto un album solista. Nel 2001 lui aveva fatto uscire Goddess in a Doorway, un album solista al di là del progetto Rolling Stones. Tantissimi frontman lo hanno fatto, anche per, insomma, avere qualche stimolo in più, diversificare, magari approfittando di un momento di fermo della band. E allora ha deciso di avvalersi della collaborazione di Lenny Kravitz. E quindi, diciamo, movimento di bacino storico, insieme a pettorale addominale da Guinness dei primati. E quello che è uscito fuori è God Gave Me Everything, che ascoltiamo tra poco. Tra l'altro, di quella collaborazione Lenny Kravitz aveva conservato uno spinello. Ce l'ho conservato come reliquia. Poi un giorno ho finito le scorte e me lo sono fumato.
1: Certo.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Dal 28 aprile al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 18 minuti dopo le 8.
4: Sai che oggi è lunedì? Tra poco andiamo in Francia.
3: Andiamo esattamente al Louvre. Carsi anche oggi.
4: Che Carsi amari.
3: Carsi amarissimi, sì, sì. Pungenti, sì, esatto. Quella roba lì.
4: Sono zanzare.
3: No, non sono zanzare, sono un po' più pericolose, quindi di questo parleremo perché lunedì si parte con il Louvre e poi nei giorni a seguire la rubrica RR, ossia... Sì.

0: le rapine ridicole.
1: Le rapine ridicole, quindi tra poco andiamo in Francia perché insomma il nostro Etienne, le corrispondente, ci ha dato l'ennesima notizia. Intanto ci sono i Verve, correva l'anno 1997, Bittersweet Symphony.

0: Aveva una faccia da schiaffi, mica da ridere, Richard Ashcroft in questa Bittersweet Symphony. Però posso dire, è proprio il mio tipo d'uomo, nel senso che fisicamente a me l'uomo piace così, anche bello sfrantato.
1: Da schiaffi sei stata buona, perché è veramente fastidioso. Ah, però vabbè, comunque un pezzo clamoroso, non si può dire assolutamente niente.
0: Siamo pronti per andare in Francia?
1: Siamo prontissimi.
0: Andiamo?
1: Ascolta qua. Chi lo sa?
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin.
0: Cosa è successo questa volta?
1: Prima di dire cosa è successo, ovviamente ringraziamo il nostro corrispondente.
2: Etienne
1: Le Corrispondente.

0: questa arnia gigante, perché è iniziata una, due e tre, ovviamente sono arrivate nel giro di pochissimi secondi.
1: Tu,
0: di
1: tu questa... pensa se la proprietaria della bici aveva la gonna?
0: Dai, andiamo a fare un giro.
1: Aiuto!
0: Ovviamente, oddio, oddio, non si può entrare al Louvre perché la bici era davanti e nessuno voleva entrare perché le api ovviamente certo. erano in giro. Allora hanno chiamato un apicoltore.
1: Sì.
0: Oui, oui, che è arrivato tutto bello bardato con tutta la sua tutina
1: detto,
0: bella.
1: Detto, ragazze, via.
0: Via, via, via. Questo ha comportato due ore di ritardo dell'apertura del Louvre, che già non se la passa benissimo.
1: Ecco. Tu immagina, e i turisti lì, già che lo diventi... L'avevo detto che non ci volevo venire al Louvre, che porta male.
0: Porta male. Sì. Comunque quelle api ovviamente tutte salvate, sono state spostate eccetera, e soltanto con due ore hanno potuto entrare al Louvre.
1: Tutto bene, quel che finisce bene.
0: Ma oui, ma oui, ma oui.
1: Il 2025 è stato un anno di merda, secondo me anche il 2026
0: parte benissimo.
1: Parte benissimo, ci sono gli Skunk Anansie, I Believed in You.

0: ho creduto in te, ho sbagliato, incazzatissimi gli scancanensi ritrovati su Radio Freccia alle 8.28 di questo lunedì 4 maggio 2026, la Freccia Tobia con voi fino alle 10, siamo andati in Foncia dove abbiamo ritrovato queste api che hanno diciamo reso un po' complicato l'ingresso al Louvre per un paio di ore, ritardando tutte le operazioni di apertura con l'incassatura generale, vero? Però insomma abbiamo le api.
1: Abbiamo le api, le hanno tutelate, le hanno raccolte, sì. È arrivato un apicoltore, anche perché era una mega arnia che ovviamente creava un po' di scompenso e quindi c'è stato un po' di paura. Senti?
2: Ragazze, tutte qui, stiamo per entrare a fare una visita guidata al Louvre. Tutte qui, mi raccomando, tutte unite.
0: Chissà se anche la capo ape aveva come l'ombrellino per radunare tutte le ragazze.
1: Seguitemi. Sì, certo. Vedremo insomma il prossimo lunedì cosa accadrà in quel del Louvre. Non c'è pace, anche se già ci sono delle notizie abbastanza

0: inquietanti, però dovete aspettare.
1: Dalla Francia alla Germania.
0: Dalla Francia alla Germania, dove devo dire non se la passano male, ma questo ci dà l'occasione per interrogarvi, perché in Germania si è svolta la seconda edizione, o meglio il secondo campionato di Hobby Horse.
1: Sarebbe?
0: Ho difficoltà a dirlo, perché comunque si tratta di persone che non stanno benissimo, ma che fanno questa gara a ostacoli avendo un cavallo a dondolo.
1: La gara ad ostacoli con il cavallo.
0: Con il cavallo a dondolo, cioè non è il cavallo, è quello che tu metti praticamente in mezzo alle gambe, c'è la testa del cavallo, e tu come un deficiente vai in giro.
1: Sì, quello col bastone.
0: Col bastone salti gli ostacoli come se tu fossi a cavallo.
1: Esatto, quella roba lì, tra l'altro, abbiamo visto le immagini. Tutta gente di un certo livello.
0: Del vincitore, vincitore col suo Rusty, che è il suo cavallo, che perché lui lo chiamava anche.
1: Sì, quindi le gare più bizzarre che avete fatto, 366-663-4466, adesso Evanescence.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Radio Freccia.
11: Alle 8.36 vi abbiamo chiesto se mai avete partecipato a delle gare abbastanza stravaganti, ma in condizioni psicofisiche normali,
12: sì.
11: Ecco, perché in Germania molto probabilmente secondo campionato di Hobby Horse, ossia la gara ad ostacoli con le cavallucce a dondolo,
12: sì.
11: Vinta da Megan e il suo Fido Rusty, perché sì. Dà anche il nome al cavalluccio.
12: Cioè loro praticamente mettono sto cavalluccio, quelli con l'asta,
11: sì,
12: praticamente
11: con l'asta,
12: con le mezzo le gambe, e fanno finta di galoppare, capito? E saltano anche gli
11: sì.
12: ostacoli. Allora, dal
11: sì,
12: punto
11: sì,
12: di vista atletico, devo dire, c'è anche l'aggravante che se il bastone si incastra nell'ostacolo fai un volo di quelli che
11: certo.
12: c'hao e potresti essere colpito proprio in zona lì, che non è
11: che
12: proprio...
11: non è bello.
12: Ecco, ma le vostre gare, quelle proprio quelle bizzarre. 366 663 4466.

0: Sha-la-la-la-la.
1: This is not America. Grandissimo duetto, sì, Bowie, sì. Palmatini. Ma sì, noi dobbiamo parlare di gare stravaganti a cui avete partecipato.
2: Buongiorno, Strecciati.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Allora, non ho partecipato in prima persona, ma ho assistito a una partita di Quidditch come film di Harry Potter, con tanto ovviamente di manici di scopa per far finta di volare.
1: Okay. Siamo lì,
2: e rincorrere delle palle.
0: Sì.
2: E una persona vestita di giallo che faceva il boccino d'oro.
0: Ah, che
2: meraviglia. È stato fantastico.
1: Allora, siamo lì, manici di scope oppure cavalli a dondolo.
0: Siamo lì.
1: La follia via comune.
3: Buongiorno. Sì. Nella mia città si organizzava il Foglia Challenge, ovvero andare tipo a fare un rafting con dei gommoni in questo fiume molto inquinato.
1: Ah.
3: Dove era meno inquinato, dove venivano scaricate le fogne, perché prima c'erano i rifiuti industriali, e si doveva fare tutto un percorso tra la gente che bucava, le pentecane che passavano, o nutrie, non so come volete chiamarle, e fino ad arrivare alla fine vincevi la gloria, neanche. Dopo in teoria il devoluto andava in beneficenza per pulire il fiume, ma in realtà si intascavano i soldi. Questa è un'altra storia.
1: Questa
3: ciao
1: un'altra
3: Riccardo
1: storia.
3: Da Pesaro.
0: Pantegane, non pentegane.
1: Per le pente erano 5.
0: Veramente, cioè, vinceva chi non l'aveva preso il colera.
1: Niente, sì, sì, perché... è come le Olimpiadi nella Senna.
0: No,
1: roba
0: hai capito,
1: lì,
0: quella roba lì. No.
1: Anna.
2: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao.
2: Io una volta ho partecipato a una gara di paroliere, non so se vi ricordate il gioco, con la particolarità che tutti i partecipanti eravamo ubriachi fradici.
1: Certo.
2: E non vi dico con che risultati... siamo arrivati alla fine della gara.
1: Immagino,
2: Anna da Como.
1: Immagino.
0: E quindi 5 lettere. Scusa. Giusto.
1: Sì, sì, se non c'è gusto. Noi pensavamo che avreste partecipato in condizioni ideali, invece.
0: E voi le vostre gare bizzarre 366-663-4466.

0: Abbiamo capito che se non c'è una base alcolica queste gare non si affrontano, e non ce n'è da noi nella bassa modenese. Ci dice Paolo, si faceva la balorda, che già, come dire,
1: sì,
0: una corsa in bici in costume, anche la bici quindi addobbata, abbigliata eccetera, fortemente alcolica. Ma non si sa la gara in che cosa consisteva.
1: Noi stiamo parlando e vi stiamo chiedendo di raccontarci le gare che un po' ci riportano ad essere bambini,
0: sì,
1: anche se bambini non lo siamo più da un sacco d'anni. Se tutto si deve ridurre alle gare sfascione, e allora bastano, no, 2 o 3 bottiglie di qualsiasi cosa
0: e via andare. Certo, Massimo.
2: Gare pazze. Primi anni 70,
1: sì,
2: quando ero giovane scapestrato,
0: sì,
2: gara di impennate in pista da cross.
1: Ok.
2: Vedete cosa c'è? Si fa spesso? No, noi avevamo tolto le ruote davanti delle
1: macchine. Wow!
0: Ah, quindi andavi eternamente con la ruota dietro?
1: Certo, è certo, però... perché se poco, no, dovevi tornare giù, spaccavi tutto.
0: Spaccavi tutto.
1: Non c'era la ruota.
0: Non male, non male. Sì. È lì la condizione psicofisica deve essere giusta.
3: Buongiorno Radio Freccia,
1: buongiorno.
3: Sono Tano.
1: Ciao.
3: E una delle gare più divertenti a cui ho partecipato è con quel grande amico che ho, Guasto. E qualche anno fa abbiamo deciso di mangiare un intero piatto di lenticchie legandoci ambo le mani dietro la schiena, quindi tipo uccellini.
1: Sì.
3: Divertentissimo, se non fosse che abbiamo ci siamo soffiati naso per settimane tirando fuori lenticchie di origine. Un abbraccio.
0: Allora, se già hai un amico che si chiama Guasto di soprannome, non puoi pensare di affrontare delle gare in condizioni civili.
1: Tu
0: ecco,
1: immagina che livello durante l'esecuzione della gara, proprio, vabbè.
0: Non voglio neanche saperlo, però insomma ve l'abbiamo chiesto, alcune hanno mandato anche delle foto, ma non sappiamo esattamente a cosa ricondurre, a che gara abbiate fatto, però insomma in questo caso ribadite con un messaggio 366-663-4466, pronti ad ascoltare le vostre imprese.
1: Anche la storica corsa con i sacchi, no?
0: Beh, è un classicone, insomma, dove si rotola giù a valle.
1: Dai, che lo aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:50, cosa combinate in giro per l'Italia, Daniele?
2: Ciao Sprecciati, buongiorno. La Caratella Race, bella, che si svolge a Coriano, in Romagna. E? Caratella con la K. Vi invito solo ad andare a dare un'occhiata. Sono delle, è una sorta di walkie races, quindi degli automezzi improvvisati, ovviamente non a motore ma a spinta umana. Okay. E ci si butta giù per questi pendii, una roba troppo forte. Fra l'altro c'era anche il buon Sitch con noi.
1: Un abbraccio da Dani. Dai. Sicuramente una delle poche gare dove non si deve bere per affrontarla, al massimo dopo per festeggiare.
3: Direi di no. Continuiamo a parlare nella prossima ora, continuate a raccontarci delle vostre gare bizzarre, possibilmente non alcoliche. 366 663 4466. Intanto Opus, Live is Life.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: gone. Thank you so much. Fantastic, thank you so much.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Le 9 in punto.
3: Oh, quindi siamo in Italia.
2: Depressa.
3: Dov'è che siamo?
2: Depressa.
3: Questa è una città on demand, cioè ce l'avete segnalata voi.
2: È una segnalazione, ringraziamo chi ci ha segnalato, non sappiamo il nome. No. È una frazione del comune di Tricase, quindi siamo in provincia di Lecce, sì. 1500 abitanti, un po' tutti così.
3: È un po'. Chissà, perché io sono sempre curiosa di sapere perché poi alcune località hanno assunto questo nome, perché ce ne sono e ve le elenchiamo tutte praticamente di bizzarre in giro
2: no, qui c'è la spiegazione storica, perché è depressa da un punto di vista di altitudine
3: e
2: quindi è depressa in quel. Poi già che ci sono, tutti così.
3: C'hanno l'umore un po' sotto le scale.
2: Come
3: si chiameranno gli abitanti di questa località?
2: Pensate.
3: Raccontatecelo intanto, gli Oasis.

0: 9.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran la stanno trattando.
1: Gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump. L'iniziativa dal nome Project Freedom è un processo umanitario, spiega Trump, e se dovesse essere ostacolato in qualsiasi modo agiremo con fermezza. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
0: E torniamo in Italia. Tragedia ieri a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Un giovane di 26 anni di origine peruviana è morto dopo essere stato travolto da un treno in stazione. Inutili soccorsi, ancora non chiaro perché abbia attraversato i binari nonostante i divieti.
1: Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. In occasione delle esequie sarà lutto cittadino non solo a Padova ma anche a Noventa Padovana, dove Zanardi risiedeva, e a Bologna, la sua città natale.
0: E siamo allo sport, il calcio. Non solo la vittoria dell'Inter nella 35esima giornata di Serie A, pareggio 0-0 per Bologna-Cagliari, 2-0 per Sassuolo-Milan e 1-1 per Juventus-Verona. Oggi Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.
1: L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma, conquistato lo scudetto con 3 giornate di anticipo. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti.
0: Siamo al tennis, Jannik Sinner entra nella leggenda in finale a Madrid, ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora e vince così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
1: A chiudere la Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren, il compagno di scuderia Piastri, sesta e settima posizione per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna già fin dal mattino per il passaggio di un'area di bassa pressione. Rovesci poi anche tra Emilia-Romagna e il lato tirrenico delle regioni centrali del nostro territorio, mentre al sud non mancheranno delle schiarite. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: into your heart.
1: Ascolta il tuo cuore.
0: Star Sailor, ritrovati su Radio Freccia alle 9.13. Abbiamo capito come si chiamano gli abitanti di Depressa.
1: Su con la vita.
0: Su con la vita. La località di Tricase. E, insomma, salutiamo gli abitanti.
1: Mi sembra giusto.
0: Allora, prima di tornare al nostro tema Ultralight, cioè le gare, quelle bizzarre che avete fatto un po' per ritornare ai bambini, un po'. Sempre evitando l'aspetto alcolico.
1: L'uso perché di insomma, sostanze,
0: vogliamo ricordare che oggi è lo Star Wars Day, perché da May the Force Be With You ormai da un sacco di anni è May, cioè maggio, the fourth, il quarto, Be With You, quindi che il 4 maggio sia con voi.
1: Yeah. Quindi ovviamente oggi vedremo in giro gente travestita da Star Wars sostanzialmente.
0: May the fourth, be with you.
1: A proposito di queste gare un po' così stravaganti, buongiorno sfrecciati, ci scrive Stefano da Treviso. Sì. Natale 98, siamo in provincia di Belluno, gara tra ospiti di 5 hotel, 5 uomini, 300 metri di corsa sui sacchi, che è un classicone, bella, ma neve fresca, 60 centimetri, solo in costume da bagno e scarponi da sci.
0: Bello
1: complicato, pazzesco, ma memorabile.
0: Poi tutti con la febbre a 40 tutti con il la febbre giorno 40. Dopo, sì, ma sì, vabbè.
1: Sì. C'è anche il curling bisiac. Che siamo a Ronchi dei Legionari, Friuli Venezia Giulia, ci dice Andrea.
0: Sì?
1: Si gioca d'inverno, è come il curling, solo che invece delle stone, delle pietrone, si usano le pentole a pressione.
0: Beh, la forma è quella.
1: Oh, gara a livello internazionale. Beh, è arrivato, beh, arriva gente dalla Slovenia per giocare.
0: Bisogna dire, si fa con quel che si ha in casa, la pentola a pressione. Praticamente ne abbiamo tutti una in casa, e allora invece di usare la...
1: È un classicone. Roulette russa con le uova, questo è un altro classicone. Ci dice Davide da Bergamo. 5 sode e una fresca, ovviamente se becchi quella fresca il risultato è chiaro.
0: Sì, e questo era molto divertente ai tempi, però ricordiamo sempre che non si spreca il cibo.
1: Abbiamo parlato di aumenti della spesa, le uova, signori, costano.
0: Non si spreca il cibo.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Radio Freccia.
9: Le 9:20 minuti e noi subito vi ricordiamo una cosa importante, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest.
10: Oh, come sempre dita incrociate sempre per voi. Intanto continuate a raccontarci quelle che sono state le vostre gare più bizzarre al 366-663-4466, perché insomma tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. E poi arriverà anche Francesca Favotto. Oggi abbiamo un argomento
9: Hot.
10: Da bollone rosso,
9: sì. Mi raccomando,
10: cercheremo di edulcorarlo al meglio,
9: un po' complicato,
10: oggi sarà proprio camminare proprio sui carboni ardenti. State con noi, Alice in Chains intanto.

0: Sono quelle power.
1: Sempre insomma roba di alitate sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Ma buongiorno.
2: Ciao, sono Giotti, l'ultimo dei vichinghi.
1: Ciao. Allora, cosa hai fatto?
2: La gara un po' eccentrica è stata durante una manifestazione celtica. Scusate.
1: Sì.
2: Il lancio del tronco.
1: Ah.
2: Lancio del tronco, un tronco alto lungo 2 metri.
1: Scusa.
2: Lo lanciai a una distanza di 22 metri. La particolarità è stata che l'ho lanciata a stile giavellotto.
1: Allora,
2: ciao a tutti.
1: Allora, contieniti, parliamo.
0: Vero che lo chiamano l'ultimo dei vichinghi.
1: Ho capito, ma sono 2 metri a 22 metri.
0: Oh.
1: 2 metri di altezza e 22
0: però
1: metri di distanza. È un ramo.
0: Non sarà stato un troncone,
1: no,
0: sarà
1: no.
0: stato un ramo un po' più cicciotto, che voglio dire, no, perché adesso dall'ultimo dei vichinghi all'incredibile Hulk. Cioè,
1: ce ne vuole.
0: Esatto.
3: Buongiorno Sfrecciati, qui a Cesenatico c'è più o meno da 30-35 anni, come anche in altre parti d'Italia immagino, un campo da calcetto un po' particolare che è il calcetto saponato,
1: no.
3: 5 contro 5, dove già solo stare in piedi è un buon miracolo, ma le cose più belle sono le scivolate che durano 6-7 metri e diciamo che fino ai 30 anni lo fai bene, dopo i 30 anni inizia un po' di difficoltà perché devi stare a casa una settimana.
1: Nino.
0: Sai quante persone io conosco che col calcetto saponato si sono fatti fuori le ginocchia?
1: Anche col calcetto normale,
0: anche
1: comunque.
0: Anche col calcetto normale. Menisco.
1: Dopo i 30 anni bisogna rassegnarsi.
0: È partito tutto proprio dal campetto al reparto ortopedico
1: del primo
0: ospedale disponibile. Tra poco ancora le vostre gare un po' pazzerelle, intanto Youngblood, Smashing Pumpkins, questa è Zombie Rock Morning.

0: bella, bella, bella, sì, da parte di un giovanissimo e di un anzianotto.
1: Vabbè, adesso anzianotto.
0: Billy, ciao. C'ha
1: la tua età.
0: Non è vero.
1: Sì, sì.
0: No, no, è oltre.
1: No, no.
0: No, oh cazzo. Va bene, andiamo avanti. Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati. Allora, anni fa sono andato a fare la gara Monferraglia, che sì, a Casal Monferrato dei ragazzi hanno iniziato a girare col motorini cinquantini monomarcia, sì, e poi sono partiti, erano in 30, poi l'anno dopo, sì, erano in 1000, l'anno dopo erano in 5000,
1: che cioè bello,
2: una cosa, ha risvegliato il bambino che c'è in tutti i cinquantenni, quindi tutti a raccattare, tirare fuori dalle cantine i motorini, truccarli in maniera esagerata, ma ne ho viste di cotte di crude, e poi veramente essendo una cosa goliardica, tutti bello, travestiti, ma non si vince niente, ma si vive per la gloria. Ciao, buona giornata, David da Cuneo.
1: Tu immagina che è il casino, perché i motorini fuori ferraglia, ma con dei marmittoni lunghi 6 metri, cioè, e mezzo, che fanno un rumore che ciao.
0: L'illegalità fatta motorino, ecco, comunque è permesso in quell'occasione, lì. Bella. Era inevitabile dare un'occhiata al resto del mondo e, sì, capire un po' le gare più strane che sicuramente già risuonano nelle vostre orecchie. C'è in Finlandia Wife Carring, che è questa corsa in cui gli uomini hanno le proprie compagne, mogli, sulle spalle,
1: okay,
0: superando anche degli ostacoli, quindi comunque, okay, abbastanza complicate. C'è anche il toe wrestling, che è il wrestling fatto soltanto con gli alluci, quindi con i piedi, invece che fare il braccio di ferro, non lo so. C'è il lancio del telefonino, che è abbastanza diffuso in tutta,
1: sì,
0: Europa.
1: Quelli vecchi,
0: ci auguriamo che siano
1: quelli vecchi.
0: Esatto. Sì, sì. C'è anche il World Bog Snorkeling, che, sì, è nuotare in un fossato pieno di torba.
1: No!
0: Cioè che comunque, allora, se la inali ti ubriachi, perché la torba è la base del whisky.
1: La torba però fa anche molto bene, molto bene alla pelle, per cui insomma dai, da un lato. Tra poco Francesca Favotto!

0: Se Deghi a ridare la tua casa o Deghi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
6: It was always about the fans.
5: Il film pazzesco.
7: We are all blood brothers!
5: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
8: Radio Freccia.
9: Le 9.36 e nel novero delle gare stravaganti, sì, già che prima abbiamo trasmesso Zombie ad opera di Youngblood e di quel giovanissimo di Billy Corgan.
10: Vabbè, c'ha un anno più di te.
9: Ecco, me la cavo così. C'è la Zombie Italia Run, che è una corsa a tema zombie, ovviamente travestiti divertimento, però devi avere questo aspetto abbastanza inquietante.
10: Basta non dormire, sì, fare un drittone quando non hai più 20 anni, insomma, non c'è bisogno neanche di truccarti più di tanto.
9: Esatto.
10: Va bene, tra poco arriverà Francesca Favotto e oggi abbiamo un argomento un po' da bollone rosso. Intanto 2001, ci sono Nickelback, questa è How You Remind Me.

0: You Remind Me, Nickelback su Radio Freccia. L'album era Silver Side Up 2001. Tra l'altro, particolarità di questa che è stata la canzone che gli ha dato la fama mondiale veramente, però questa canzone e l'album sono usciti l'11 settembre del 2001, quando poi nel mondo è accaduto il disastro che tutti noi sappiamo. Tra l'altro oggi c'è un fatto che riguarda Chuck Kroeger, cantante dei Nickelback, che è stata sempre un'anima un po' ribelle a dispetto del suo aspetto angelico biondo con gli occhi azzurri. È stato sempre un po' fumantino e soprattutto da bimbo è finito, da ragazzo è finito un paio di volte in carcere perché ha combinato qualche casino. Una volta nel 2017, mentre erano in tour, uno è salito sul palco e ha detto Nickelback sucks, cioè i Nickelback fanno schifo, e lui così gli ha dato un pugno sul naso.
1: Ma mi sembra allora non può farlo, considerando che anche Tommaso Paradiso ha scagliato il microfono contro il pubblico perché gli ha preso i 5 minuti perché cose tecniche non andavano, poi ha chiesto scusa eccetera, quindi probabilmente sul palco un po' di nervosismo c'è, accadono delle cose a maggior ragione quando poi il pubblico ti spinge.
0: Esatto, perché poi può succedere che ci siano dei problemi tecnici, però non è che puoi spaccare tutte le cose,
1: come noi in questo momento,
0: che non riusciamo a collegarci con la Favotto perché c'è un problema di collegamento, però insomma le stigliature dello studio devono rimanere intonse
1: e noi tanto calmi. No, anche perché comunque l'argomento ci portava dei bollori particolari, ma è talmente bollino rosso che neanche il collegamento funziona.
0: Allora, tra poco proviamo a ripristinare il collegamento, anche perché oggi veramente insomma c'era da camminare un po' sui carboni ardenti. Secondo me insomma la tecnologia ha scelto di
1: ha visto l'ora, ha detto no, non è il caso,
0: è la censura dei poteri forti.
1: Eppure si parlava di una cosa assolutamente naturale che nessuno di noi prova più oramai.
0: Dai, adesso lo spoilerate, perché cerchiamo di recuperare la Favotto e cercheremo anche di
1: concentrare
0: in 2 minuti. Intanto ci sono gli R.E.M. Supernatural Super Serious. Everybody.

0: Supernatural Super Serious R.E.M. su Radio Freccia alle 9.46. Amalia Estremi, Estremi Rimedi, ce l'abbiamo in viva voce. Francesca Favotto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e tutte, ciao.
0: Allora, abbiamo due minuti per parlare dell'argomento di oggi, mi raccomando, edulcora. Allora, vai.
1: In due minuti è difficile, nel senso che oggi magari lo riprendiamo, non lo so, perché l'argomento è interessante. Sì. Si parla di orgasmi strozzati, ovvero. Sì. No, in modo molto serio, perché io ho intervistato il dottor Mike Maric, quindi un medico, stiamo parlando di cose molto serie. Effettivamente gli uomini, quindi esseri umani maschili, di solito quando arrivano appunto al culmine, al climax, tendono ad andare in apnea, quindi a strozzare in quel senso, no? Proprio a boom! Che far cadere il collegamento come tra di noi, come si suol dire. E quindi il dottor Mike Maric, nel suo ultimo libro L'Atlante illustrato del respiro, appunto illustra, dà delle tecniche, perché lui è un apneista di fama mondiale, no? Con veramente dei record incredibili, illustra come lavorare sul respiro per arrivare a prolungare, diciamo, l'orgasmo maschile, ma anche renderlo appunto più meno traumatico proprio a livello polmonare, capiamoci, ecco. E quindi c'erano un po' di dritte che avrei voluto darvi, ma mannaggia che i poteri forti non volevano.
0: Almeno
1: oggi.
0: Una.
2: Una.
0: Si può dire
2: allora,
0: dritta?
2: No, sì, dritta, dritta, certo.
0: Dai, vai. Dai, che
1: allora, salita. Portare pollice e indice vicino alle narici, espirare lentamente con la lingua dietro gli incisivi superiori, ed emettere un suono come una N,
2: certo.
1: Ripetere almeno 8 volte al giorno, ma non durante l'orgasmo.
2: Ecco.
1: Esatto.
2: È brutto mettersi le dita nel naso mentre si, ecco.
1: Va fatto prima, uomini.
2: Scusa.
0: Io direi di riprendere l'argomento settimana prossima e adesso chiuderla qua. Grazie mille, Francesca Favotto.
1: Ciao, ragazzi.
2: Vabbè, l'apnea è bella comunque.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9:51,
2: sì, quasi 52.
1: Sì, sì, sì. Li ho fatti gli esercizi, eh? Sì.
2: Quindi com'era?
1: 8 volte devi pigiare le narici, non mentre, secondo me è comodissimo. Però almeno allunghi, così ci ha detto la Favotto, il momento, il climax.
2: Il climax. Ho detto climax.
1: Ah, scusa.
2: Vabbè. Per rivedere la puntata,
1: anche sentirla la puntata.
2: L 102.5 Play nella seconda parte della mattinata la ritrovate tutta intera con le rubriche. Noi torniamo domani mattina puntuali a partire dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 precise di questo lunedì 4 maggio 2026, benvenuti alle Good Vibrations con Eddie Bernie, in attesa di Jimmy D, che sul terzo binario è, come sempre, è nel tentativo disperato di arrivare in orario, ma insomma, come dire, i binari non sempre garantiscono questo servizio, mentre invece noi garantiamo tutti i servizi tradizionali del Good Vibrations. Quindi fra poco Paolo Pacchioni con un'edizione speciale di Basport, non perché l'Inter ha vinto lo scudetto, ma perché Paolo sarà al telefono, e poi faremo qualcosa che ha a che fare con invece le nostre rubriche classiche, ovvero il consiglio in questo caso dello zio Jimmy e non dello zio Eddie. Beh, comunque sì, anzi no, è il mio invece a sto giro, scusate, quindi state all'ascolto. Sono poco lucido, ma questo non importa, l'importante è che sia lucida la nostra musica. Blink 182, The Rock Show.

Le 10 e 4 minuti in apertura, lo sport. L'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti. E il tennis, Jannik Sinner in finale a Madrid ha travolto Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora e vince così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Adesso Roma e Parigi, ha detto l'altoatesino alla fine del match, confermando quindi la sua partecipazione agli internazionali d'Italia. Voltiamo pagina, la presidente del Consiglio Meloni, anzi, ha commentato con soddisfazione la vittoria di Sinner a Madrid, scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, ha scritto sui social la Premier. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invece ha dichiarato di ritenere inaccettabile la proposta di pace formulata dall'Iran. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana. L'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando. E sempre gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Intanto oggi a Yerevan in Armenia il

0: vertice della comunità politica europea, presente anche la Presidente del Consiglio Meloni, che a margine del summit ha partecipato a una riunione sull'Ucraina con il Presidente Zelensky e altri leader. In giornata la Premier partirà per Baku in Azerbaigian nel quadro della strategia di Roma per rafforzare la sicurezza energetica del Paese. In chiusura la cronaca, tragedia ieri a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, un giovane di 26 anni di origine peruviana è morto dopo essere stato travolto da un treno in stazione. Inutili i soccorsi, ancora non chiaro perché abbia attraversato i binari nonostante i divieti. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Si avvicinano nuove perturbazioni all'Italia. Già oggi nuvole e piogge cominciano a interessare le estreme regioni di nord-ovest e la Sardegna, a fine giornata anche la Toscana e la Lombardia occidentale, e domani tutto il centro-nord sotto piogge, acquazzoni e temporali. Il sud per ora resta ai margini, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Ma che carino, guardi.
2: Sono le 10:12 di quattro, di 4 maggio 2026. Pazzesco. Il sottoscritto è vestito da interista come Burnic, poi spiegheremo perché, ma adesso Paolo Pacchioni, Basport. Buongiorno Paolo. Molto,
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ciao Gibi. Allora, in questo lunedì mattina dominano tre cose: lo scudetto dell'Inter, ma anche i successi italiani nel tennis e nella Formula 1. Kimi Antonelli vince anche a Miami. È stato bravissimo ieri perché ha contenuto il ritorno delle McLaren, adesso ha 20 punti di vantaggio su Russell nelle mondiali piloti. Veramente il suo sogno può diventare realtà. Ormai è una realtà consolidatissima. Yannick Sinner ha vinto anche a Madrid, peraltro distruggendo in finale Zverev, che è il numero 3 al mondo, al quale ha concesso in tutta la finale 3 game. Quindi una partita senza storia. E adesso Sinner si trasferisce a Roma perché stanno per cominciare gli internazionali di NL Italia. Non ci sarà Alcaraz, ci sarà la possibilità di rafforzare il primo posto in classifica, ci sarà Djokovic, un Sinner che insomma è sempre più una certezza della storia del tennis. È il quinto ATP 1000 che ha conquistato di fila, quello di ieri a Madrid.

0: Rubiamo qualche secondo ai Beatles, ma in realtà prima che ci parta Paolo Pacchioni nel nostro momento del Bar Sport. Allora Paolo, a te la linea.
1: E allora adesso dedichiamoci allo scudetto conquistato dall'Inter, 21esimo tricolore per la squadra nerazzurra, ieri è successo 2-0 contro il Parma a San Siro, che ha fatto partire la festa, che a Piazza Duomo, come Jimmy può testimoniare e soprattutto Eddie può testimoniare, sì, perché era presente, insomma è andata avanti per tutta la notte. Direi che è uno scudetto meritato, lo dicono i numeri, perché comunque oggi ci sono 12 punti di vantaggio sul Napoli che è secondo e 15 sul Milan, hanno rallentato molto le rivali. Questo non è un problema dell'Inter, però in effetti è mancato un po' il controcanto alla squadra nerazzurra. Il dato significativo secondo me è quello dei gol. L'Inter ha segnato 82 gol, il Napoli 52, 30 di meno, il Milan 48, quindi ancora di meno. Questo ci racconta di un Inter che spesso quando ha vinto l'ha fatto in modo largo, convincente, mentre Milan e Napoli spesso si sono accontentate del cortomuso. Alla lunga ha premiato la strategia di Chivu. Chivu, che è uno degli uomini di copertina di questo scudetto, è arrivato da quasi esordiente sulla panchina di Serie A con qualche perplessità, ha saputo comunque fare un ottimo lavoro. Peraltro resistendo ai momenti di difficoltà, perché Chivu perde due delle prime tre partite di campionato, perde il derby a fine novembre, però a quel punto nel momento di difficoltà infila un filotto di tutta una serie di partite praticamente vinte tutte, dal derby d'andata al derby di ritorno, solo un pareggio col Napoli in mezzo, e lì si scava il solco che poi è il risultato decisivo. Peraltro c'è un'altra piccola crisettina a marzo con i pareggi contro Fiorentina e Atalanta, però lì l'Inter sta trovando la forza di riscattarsi nelle ultime 5 partite, 5 vittorie convincenti, trascinati da un Thuram che dopo il letargo invernale in primavera si è svegliato. Altro uomo copertina, Federico Di Marco, sempre in campo, sempre protagonista, tanti gol, 6, soprattutto tanti assist, 18, è un numero da record, è un numero da attaccante. E poi un'altra cosa, l'importanza di Lautaro Martinez, di Calhanoglu e Dumfries, si è capita quando sono andati in campo e anche quando in campo non ci sono andati, perché si è sentita la loro mancanza. In difesa ha fatto molto bene Akanji, nuovo acquisto, a centrocampo è riferito Zielinski, Pio Esposito deve ancora crescere, però insomma è atterrato bene sul mondo del calcio professionistico. Direi che questi sono stati i protagonisti principali dello scudetto interista.
2: Grazie Paolo, noi ci sentiamo per il Giro d'Italia a partire dai prossimi giorni, giusto?
1: Salgo in bici e vi racconteremo il Giro d'Italia a partire da venerdì in Bulgaria, 3 tappe in Bulgaria, e poi si riparte la prossima settimana dalla Calabria, proprio lunedì prossimo ci sentiremo per Sport.
2: Grazie Paolo, buon viaggio.
1: Ciao. Grazie a voi, ciao.

0: Curry da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno
1: 7 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Freccia.
5: Va che roba, va che roba!
6: 10:27, buongiorno Jimmy, non ti ho neanche detto buongiorno, buona settimana.
7: Certo, sono invisibile davanti al suo scudetto, io lo so.
6: Allora, lunedì 4 maggio, il sottoscritto ha messo la giacchetta ma mantiene la camisetta nerazzurra. Invece, due cuore di sport che ci segnalano i nostri ascoltatori. Sì, la prima che oggi...
7: Suarez,
6: Burnic, chi vuoi. Uno è l'anniversario della tragedia di Superga, dove il 4 maggio del 1949 il grande Torino scomparve. Una delle più grandi
7: grande
6: squadre
7: tragedia
6: di tutti i tempi del calcio italiano internazionale.
7: Quindi un abbraccio a tutti i torinesi, torinisti.
6: E poi l'altro è Bulega.
7: Poi è Niccolò Bulega che prosegue la sua scia di grandi vittorie, non da meno battendo ulteriormente altri record per vittorie consecutive, quindi bravo Niccolò, continua così.
6: Stiamo parlando
7: della Superbike.
6: Superbike, SPK, giusto?
7: Sì,
6: fortissimo.
7: Sì, acronimo.

0: Spirit in the Sky, Doctor and the Medics. Ora ben arrivati al Good Vibrations. Così abbiamo citato anche quella che è la vittoria di Niccolò Bulega per quanto riguarda la Superbike. Abbiamo doverosamente ricordato, grazie ai nostri ascoltatori, sempre al 366-663-4466, il grande Torino, certo, proprio perché è anniversario della tragedia di Superga.
1: Abbiamo parlato di Sinner, abbiamo parlato di Antonelli, non possiamo.
0: Abbiamo menzionato.
1: Sì, dai. Non possiamo non parlare di altri campioni dello sport.
0: Certo.
2: Sempre più orgogliosi del nostro.

0: nostro sport italiano, oggi secondo oro di Jimmy Dean e la sua specialità, il lancio dello sguardo, lui è specificatamente è lo sguardo ammiccante. Attenzione, attenzione, primo, di nuovo primo, otto donne sedotte con uno sguardo, il nostro orgoglio nazionale Jimmy Dean.
1: Sì, era un vecchio ricordo questo, infatti si sentiva.
2: Facci piano, che io sono qua.
1: No, era un vecchio campionato.
2: Ah, questo è il repertorio,
1: sì,
2: dici?
1: Sì, era repertorissimo.
2: Ti sei ritirato?
1: Certo, ho perso la vista, lo vedi. Sono ritirato per forza, prima di rovinare la carriera.
2: Ti sei allenato troppo?
1: Troppo, ragazzi.
2: Capisco.
1: Vedi, gomito del tennista.
3: Allora, andiamo avanti.
2: Ho visto, no. Invece, due parole in più, intanto su Sinner. Ieri ha battuto Zverev in neanche un'ora.
1: Posso dire, Zverev non so come riesca ancora a reggere il colpo.
2: Ma poraccio.
1: Perché
2: il numero 3 al mondo
1: ogni
2: sembrava
1: volta
2: Fantozzi.
1: Che lo incontra è una roba,
2: cioè, una roba senza senso. Senza senso.
1: Però grande sportivo, grande atleta e soprattutto molto sportivo da questo punto di vista, e ci ha provato a dire vabbè, troppo forte, ma le ci prova, in un modo o nell'altro cercherà di vincere, di battere.
2: D'altronde è il numero 3 al mondo, cioè cosa
1: arriverà,
2: deve fare?
1: No, assolutamente. È che non c'è una volta che vince. Sì.
2: E poi Kimi Antonelli, tutte le volte che lo guardo mi viene da dire: scusi, lei chi è? Perché c'è questo ragazzino con gli occhi spiritati, poi va al volante. Mamma mia.
1: Noi bolognesi siamo così.
2: Mamma mia.
1: È così, noi vinciamo proprio al primo sguardo.
2: Infatti tu sei il doppio oro, lo sguardo, appunto, al primo
1: sguardo. Sì, lancio dello sguardo. Sì.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: La sola in posizione della mano.
7: Lo so, quando uno ha il fluido
6: al
7: magico.
6: Tocco, c'hai il tocco.
7: Sì, tu c'hai lo sguardo, hai il tocco.
8: Ivix, gen, gen.
7: Oh, ma no, questo
6: stai
7: mi preoccupa.
6: Attento, stai attento,
7: no, sto attentissimo,
6: attento.
7: Infatti.
6: Guarda di là. Guarda,
7: però ci sono ascoltatrici che pensano che basti poco per farmi passare i malanni.
9: È di malallergia passata, ha passato tutto, quindi bastava uno scudetto, a saperlo prima.
7: Effettivamente dovevate darcelo prima lo scudetto, capito, sì, perché cioè, se arrivava a inizio aprile mi passava l'allergia. No, magari, cioè, sì. Stamattina avevo il consueto formicaio nel naso, insomma, ti salutano tra l'altro.
6: Sì? Sì, sì, ti ho mandato un formichiere fatto apposta.
7: Grazie, gentilissimo.
6: È venuto tu a tirar via tutto, eh?

0: the Next, mi verrebbe da dire, era il 1971, album monumentale degli Who, questa canzone qua altrettanto monumentale, quando se vogliamo aggiungere ormai il blasonatissimo iconica.
1: No, non usiamo l'iconica.
0: Ecco, non usiamo l'iconica, usiamo semplicemente il fatto che è ancora veramente una di quelle, di quei martelli sull'incudine che lascia il segno. Basti solo pensare che, insomma, dice cose che sono ancora attualissime, certo. Non è cambiato un cazzo. No, scusa.
1: Per non parlare dell'energia, l'energia del pezzo e l'urlo di Roger Daltrey. Cioè, una roba che...
0: Ma perché, scusa, Keith Moon con tutto questo rullo di batteria che passa da delle robe assolutamente quasi lasciare soprattutto nella sospensione, sì, per poi arrivare giù con una valanga di, sì, mitragliate, cioè una roba, si potrebbero veramente costruire dei mondi intorno alle interpretazioni musicali, vocali di

0: di un brano come questo, per esempio.
1: Ecco, a proposito di
0: pensa
1: mondi,
0: anche John Entwistle, cioè,
1: cioè, a proposito di mondi, i nostri ascoltatori costruiscono dei mondi intorno a noi. Dopo aver parlato delle tue capacità straordinarie come atleta di sguardo, senti cosa si sono inventati su di me invece. Vado?
0: Sì.
2: Attenzione, passiamo alla linea in Belgio, dove c'è il campionato di sollevatori di polemiche. Noi abbiamo il nostro campione di Berni. Attenzione alla sua dialettica serpentina, attenzione con la lingua tagliente. Si vince con un distacco di 8 uffa e 4-5. Che noia! Attenzione, dice, abbiamo un nuovo record.
0: Lo so, è la tecnica, insomma.
1: E pensa, non ho usato il che palle. Non ho usato il che palle, che è fortissimo.
0: È famosissimo. Perché è una tecnica retrocessione,
1: esatto.
0: È una retroattiva.
1: Esatto.
0: Fa che noia.
1: Esatto, esatto. Cioè, tu proprio borbotti. Io sul borbotto sono molto forte. Una volta un professore mi ha chiamato pentola di fagioli.
0: Pensa, è andata bene, eh. Stavo per dare del kettle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Hai visto? Sto avvicinandolo.
3: Allora, alle 11 e un minuto denunciare un ennesimo tentativo di boicottaggio nei miei confronti. Ginedì ha impresso la sua orma sul mixer digitale e impedisce a me di azionarlo. No, è riuscito finalmente a buttarmi fuori dalla questione tecnica.
2: Sei veramente il solito paraguay che cerchi di semplicemente giustificare il fatto che c'hai due dita.
3: Che sono 10, due bistecche.
2: A parte che sono due bistecche, ma sono scariche, basta.
3: Sono scariche.
2: Bisogna cambiare la batteria
3: Al
2: litio.
3: Ma non è l'unico problema che ho, ascolta qua.
2: Sentiamo.
4: No, Eddie, il formicaio nel naso non si può sentire. Prego, mamma, che immagine terrificante.
2: Ha ragione, questa immagine così, questo brulicare di insetti. Lasciamolo stare.
3: Cosa devo fare? È così, cioè io mi sento proprio. E tu soprattutto hai deciso di mandarmi un formichiere.
2: Certo,
3: per,
2: era giusto.
3: Per aiutarmi. Infatti stamattina non sono andato al citofono, non ho aperto, ma ho capito.
2: Strano, perché là fuori che ti aspetta proprio... Sono il formichiere, abbiamo un appuntamento. Dottor Berni?
3: Dove l'hai trovato questo formichiere, Jimmy? Come hai trovato questa...
2: Facilissimo.
3: Ah, sì?
2: Sì, sulle pagine bianche.
3: Usi ancora le pagine bianche?
2: I formichieri.
3: Ah, i formichieri, ok. Solo i formichieri.
2: Puoi ricorrere solo attraverso le pagine bianche.
3: Bella questa cosa, non la sapevo.
2: Ma scherzi, figurati.
3: E c'è un albo mondiale di formichieri?
2: Certo. Sì, sono professionisti. Loro arrivano e in pochi minuti... tirano via tutte le formiche che lei ha al naso.
3: Non muori di solletico?
2: Non lo so, vuole provare? Io non l'ho mai usato.
3: Ah, ecco.
2: Io l'ho mandato perché sapevo che era uno specialista.
3: Grazie,
2: di
3: gentilissimo.
2: Livello,
3: Ok, senti, ora ci penso magari.
2: Sta
3: perché...
2: tirando su col naso.
3: Sì, perché effettivamente...
2: Le sta facendo questo effetto qua placebo. O placebo a seconda, anzi placebo.
3: Così, se siamo una radio rock sono i placebo. Cioè, mentre questi sono i prodigi invece.
2: Ricarichi il dito.
3: Vado.

0: 11 e 7 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura allo sport, l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. A San Siro è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti. E ora il tennis con Jannik Sinner in finale a Madrid, che ha travolto Zverev per 6-1-6-2 in meno di un'ora, vincendo così il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Adesso Roma e Parigi, ha detto l'altoatesino alla fine del match, confermando quindi la sua partecipazione agli internazionali d'Italia. Anche la presidente del Consiglio Meloni ha commentato con soddisfazione la vittoria a Madrid, scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile, ha scritto sui social la Premier. Voltiamo pagina. Dopo aver attentamente esaminato la nuova proposta iraniana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di ritenerla inaccettabile. Nessuna indicazione sui contenuti della possibile controproposta americana, l'inviato Steve Witkoff ha confermato che Washington e Teheran stanno trattando. E sempre gli Stati Uniti avvieranno nelle prossime ore la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualsiasi interferenza nel tratto di mare sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale, ha scritto il Capo dello Stato, che poi ha riconosciuto all'esercito un ruolo primario nella salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità. In chiusura a Padova, che si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni il 1 maggio, saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Si avvicinano nuove perturbazioni all'Italia. Già oggi nuvole e piogge cominceranno a interessare le estreme regioni di nord-ovest e la Sardegna. A fine giornata anche la Toscana e la Lombardia occidentale. E domani tutto il centro-nord sotto piogge, acquazzoni e temporali. Il sud per ora resta ai margini. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:18 di questo lunedì 4 maggio 2026 è il momento del consiglio, in questo caso il consiglio dello zio Eddie. Oggi parliamo di un uomo che è stato un genio musicale del secolo scorso e che ha fatto anche del rock. Si chiama Michael Jackson, se ne parla tantissimo in questi giorni perché è uscito il film Michael. Se siete dei fans andate a vederlo, se non siete dei fans lasciate perdere perché ne esce una figura un po' troppo vicina a un santo e Michael Jackson non era un santo. La sua musica però era secondo me eccezionale, non solo quando faceva pop ma anche quando faceva rock. È il caso di Black or White, uscito nel 1991, guardatevi anche il video, fu diretto da John Landis.

Black or White, Michael Jackson. Ho sempre pensato che questo pezzo, scritto direttamente da Michael Jackson, assomigliasse tantissimo al suono, per quanto riguarda il riff di chitarra, dei Rolling Stones. Proprio sembra proprio un pezzo uscito dal repertorio degli Stones, invece è tutta farina del sacco di Michael Jackson. Il suo produttore dell'epoca, in questo caso non era Quincy Jones ma Bill Bottrell, che è anche l'autore della parte rappeggiata all'interno del brano. Pezzo uscito nel 1991, primo singolo dell'album Dangerous, grande successo in tutto il mondo. Nel pezzo partecipa anche Slash, anche se in realtà Slash ha suonato decine di volte con Michael dal vivo il brano. In realtà poi nella registrazione fa solo una piccola parte vocale all'inizio del video, cosa che non abbiamo visto perché ovviamente il video è molto più lungo, molto più complesso, molto più articolato, però insomma comunque Slash c'era ed era in qualche modo coinvolto in questo tipo di operazione. Il brano secondo me è notevole, il pezzo è notevole non solo perché è rock ed è rock vero, ma anche perché riesce a mettere insieme generi diversi, ed è una cosa che Michael Jackson ha fatto tantissimo nella sua carriera, sempre con grandi risultati. Qui avete sentito, no? C'è la batteria comunque elettronica, c'è comunque un pezzo di rap in mezzo che fa da ponte all'interno delle due parti, però il pezzo è inequivocabilmente rock, con un forte spazio dedicato al riff di chitarra suonato dallo stesso Bottrell con una Gibson del 1940. È un brano che Michael Jackson scrisse anche con volontà antirazzista, infatti Black or White è una metafora per raccontare che alla fondo, alla fine, non c'è alcun senso nella divisione fra bianco o nero per quanto riguarda le razze umane, ed è uno di quei brani che non è presente all'interno del film Michael, perché Michael si ferma come film a Bad. Magari poi ci sarà una seconda parte e ci sarà anche questo.

0: Cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Raghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmo Raghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: Vedi che belle cose che succedono
7: nel mondo della
6: musica. Allora, prima c'era una delle top 20 di Radio Freccia, ovvero i nostri amatissimi Foo Fighters con il singolo Of All People, uscito il 10 aprile 2026. Sono andato a rintracciare, ovviamente non dimentichiamoci quelle che sono le date italiane, ovvero all'interno dell'unica tappa italiana, il prossimo 5 luglio 2026 alla iDays, detto
7: a
6: ciò a Milano, attenzione. Detto ciò, in realtà è un tour che va in giro per il mondo, certo. E quando succede ciò significa tantissime date. Per esempio, il tour toccherà l'Europa tra giugno e luglio, come già citata l'Italia, e poi proseguirà in Nord America ad agosto e a settembre per concludersi addirittura in Australia e Nuova Zelanda.

0: Coldplay alle 11.37 di questo lunedì 4 maggio 2026. Caro Jimmy, lo confesso, ieri sera, finita la partita, sono andato in Piazza Duomo a festeggiare.
1: Si vede.
0: A fare il pirla.
1: Si vede.
0: Assieme,
1: c'è proprio la faccia da pirla.
0: Assieme al mio amico semi-hooligan.
1: Ma come?
0: Sì, perché è un uomo di una certa età e di una certa intelligenza, quindi non
1: e
0: può fare l'hooligan.
1: E che mina le mani?
0: No, però è un tifoso di quelli
1: accanito.
0: Accaniti. Grande, di quelli
1: accorato.
0: Corporali proprio.
1: Ma insomma, pure.
0: Cioè, ci si abbraccia, eccetera.
1: Insomma, si passione fa bomba.
0: Esatto. Tu sei mai andato a festeggiare in piazza un successo di qualche attività sportiva?
1: Sì, assolutamente. Mm. Il Bologna, per esempio, mi è capitato. Mm. Mi ricordo molto bene perché lo passai con un mio carissimo amico che oggi non c'è più. Il passaggio dalla B alla A,
0: per esempio. Io invece la prima volta in assoluto fu Italia-Brasile 3-2, quando vincemmo poi il mondiale 1982, assieme a un mio caro amico Marco, anche lui non c'è più, lui suonava la batteria, quindi si procurò due tamburi, io e lui andammo in galleria Vittorio Emanuele a suonare brasiliano
1: per ci vedo sai per con far, i dreadlock
0: no non avevi da, avevi i capelli lunghi anche se fa ridere, però giuro è vero, e cioè un super sambodromo creammo in galleria Vittorio Emanuele.
1: Beh, se no ci fu anche la vittoria dell'Italia, per esempio i mondiali
0: 2006
1: dove ma l'ho già raccontato, dai, che saltare da un terrazzo all'altro
0: per esultare
1: i vicini che esultavano più di miei amici.
0: Certo.
1: Vergogna, ragazzi, però cioè, io esultai come un pazzo e saltai l'altra cosa. Non fatelo a casa.
0: Io vittoria mondiali 1982, Piazza Fontana a Milano, coi secchi bagnavamo tutti quelli che passavano, comprese le forze dell'ordine.
1: Bene, schiaffi e pugna.
0: Non la presero benissimo, però nessuno reagì perché sai, avevo vinto i mondiali.
1: Era caldo.
0: Dai, ci sta. 10 luglio.
1: Quindi vale tutto.
0: Il giorno dopo andai a vedere Rolling Stones a Torino. 11 luglio.
1: Ma non ti fai mancare niente. Devi festeggiare.
0: Sì, alla fine del concerto puzzavo come
1: mamma mia. Ciao, dai, offrimi da bere.
0: Però, cosa vuoi?

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 11.47, bello sguardo. Ehi, tira sullo sguardo. Mi raccomando, adesso lo devi guardare questo ragazzo.
6: Dottor Mann.
5: Che si sta bullando di tutto ciò.
6: Dottor Mann, non faccio finta di non esserci. Niente. Guarda.
7: Che cosa succede?
6: Guarda questa roba qua.
7: Ma che tifoso occasionale, veramente. C'è una...
6: Occasionale? Vabbè, guarda.
7: No, ma... No,
6: comunque, facciamo una precisazione. Allora, sì. Andrea dice, vittoria del Mondiale con Celtic di Stone si tiene lo stesso giorno, ovvero 11 luglio. No, 11 e 12, non 10 e 11, 11 e 12, 11 luglio gli Stones suonarono alle 18 perché poi c'era la finale alla sera, il 12 luglio invece fecero il concerto alle 20:30 presentato da Claudio Gentile, camisetta di Paolo Rossi addosso per Mick Jagger
5: e l'indovino Mick.
6: E vedi, conferma dottor Mann?
7: Sì, sì, c'era pure Lautaro che venne a suonare i bonghi con gli
5: Stones. Il profeta Mick.
6: Profeta Mick disse: so che vincerete 3-1.

0: Missy Rolling Stones alle 11:51. Caro Doc, noi oggi abbiamo in qualche modo ricevuto ai nostri ascoltatori una serie di input legati a prestazioni da sportivi, perché ieri, come sai, è stata una giornata molto importante per lo sport italiano.
1: Sì, Antonelli, Sinner, basta, poi nient'altro.
0: Bulega, vedi che
1: Bulega.
0: Sei preparato, Bulega. E qualcuno ci ha rivelato quello che in realtà noi siamo come campioni. Jimmy è campione di sguardo, io sono campione di polemica, ma c'è anche il tuo campionato. Esatto, ascolta.
2: Come dimenticare, scusate, l'astro nascente, il nostro giovane, il dottor Mann, già spiedo d'oro nel 2007, adesso ritorna, eccolo sulla grigliata di partenza. Cala la salsiccetta, attenzione col Wüstrer, attenzione la bracciolina, sì, abbiamo un altro record italiano, attenzione, 25 kg di carne grigliata in pochi secondi, è un maestro.
1: Io spero che lui abbia eletto domicilio presso il suo avvocato, perché adesso entro la mattinata gli arriverà una comunicazione, perché insomma questa è diffamazione pura.
0: Scusa, ti ha appena fatto un complimentone.
1: Ma sì, allora io ho vinto. Lo voglio dire forte e chiaro, a questi microfoni accesi, aperti. No, ho vinto il premio Pacco 1988. Ora voi direte quale Pacco? Cioè la fregatura o lo slippino? Sì. Lascio a voi, però insomma eravamo sulla spiaggia di Santa Teresa di Gallura, c'era una giuria assolutamente incorruttibile. Insomma, vinsi quella cosa lì. Poi dopo voi direte, ma perché raccontavi balle? Ecco, forse quello, o forse altro, ma non, lasciamo sto mistero.
0: Ma c'è di male essere campione di grigliata, scusami?
1: Ma non ho mai fatto, ma è Dave Grohl campione di grigliata nel suo giardino in California. Io non ho mai fatto una grigliata in vita mia. Ho mangiato bene, grazie agli amici, insomma, però...
0: E ora che tu ci provi, magari sei un talento, dai.
1: Ma adesso? Perché a questa la veneranda?
0: Perché hai una vita davanti.
3: Vai, tiro all'hamburger. Pull!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia.
3: Alle 12.01 di questo lunedì 4 maggio 2026 di Bene GBD e il Dottor Mann lanciatissimi verso la terza ora delle Good Vibrations. Il Dottor Mann ci ha detto fuori onda che racconterà praticamente tutti gli episodi della sua vita.
4: Sì, ma è totalmente inutile perché oggi è la trasmissione con meno ascolto dell'anno, la puntata delle Good Vibrations meno felice dal punto di vista dell'audience. Domani vedremo la curva perché abbiamo perso tutti gli juventini e tutti i milanisti, come minimo, per la tua cacchio di vocazione di tifoso.
5: Non li invochi a insultarlo.
4: No, per carità,
3: una volta che vinciamo uno scudetto, fatemelo festeggiare. Dai.
4: Una volta che vincete uno
3: scusa, dottor Mann.
4: No, ci sono ancora delle indagini. Comunque non fa niente, va bene, bravi.
5: Secondi, basta, tutte e due.
4: Basta.

0: 12:06, le ultime notizie di oggi dalla redazione. Gravissimo incidente stradale la scorsa notte a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un albero in via dell'Appennino verso il centro della città. Una terza ragazza è ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi 3 ore per liberarle dai rottami della vettura. Intervento questa mattina della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del summit della Comunità Politica Europea in Armenia. A livello dell'Unione Europea abbiamo dimostrato capacità di risposta alle emergenze come durante la pandemia e con l'Ucraina, ma ora dobbiamo fare un salto di qualità, ha detto Meloni, passare cioè dalla capacità di reagire alla capacità di anticipare. Paura questa mattina sulla metro di Milano intorno alle 8:40, una frenata d'emergenza di un convoglio nella stazione M1 di Cadorna ha provocato diversi contusi fra i passeggeri, ma per fortuna nessun ferito grave. La brusca frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari e che non ha riportato conseguenze. 5 le ambulanze e un'automedica intervenute per soccorrere i feriti. Padova si prepara a dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Il 1° maggio saranno celebrati domani nella Basilica di Santa Giustina i funerali dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. Infine lo sport, cominciamo dal tennis. In corso in questi minuti in Piazza del Popolo a Roma la cerimonia per i sorteggi dei tabelloni principali dei singolari maschili e femminili degli internazionali BNL d'Italia. L'attesa è tutta per Jannik Sinner che ieri, dopo aver conquistato il torneo di Madrid, ha confermato la sua presenza. Infine la calcio, l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta grazie alla vittoria per 2-0 sul Parma. San Siro ieri è scoppiata la festa di giocatori e dirigenza in campo e dei tifosi sugli spalti e in città. 12:08 è davvero tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Si avvicinano nuove perturbazioni all'Italia. Già oggi nuvole e piogge cominceranno a interessare le estreme regioni di nord-ovest e la Sardegna, a fine giornata anche la Toscana e la Lombardia occidentale, e domani tutto il centro-nord sotto piogge, acquazzoni e temporali. Il sud per ora resta ai margini, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 16 minuti di questo lunedì 4 maggio 2026. Cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Come fa il click?
2: A sapere.
3: Che?
2: A sapere.
3: Ecco, gli Scorpions suoneranno solo se l'Italia sarà riammessa ai mondiali, quindi avrete questa possibilità. Sentiamo un po' Infantino, sentiamo Trump eccetera che cosa vogliono fare, ma insomma è solo questa cosa che Eddie non vi ha detto.
1: Altrimenti... Tu hai delle entrature?
3: No, io proprio me ne vado.
2: Per sostenere la causa ci ascoltiamo per l'appunto.
1: Bam bam.
4: No?

0: Il compito di Sister Nancy è quello di introdurci in un'atmosfera, in uno scenario esotici, perché questa è una trasmissione che, come sapete, a quest'ora diventa divulgativa. Si fa scienza, si fa ambiente, si fa zoologia e quant'altro. E allora bisogna dire con serenità, ma anche con minimo d'allarme, che, come avrete letto dalle cronache, a Ladispoli, una ridente località marina poco a nord di Roma, è stata avvistata la famosa tartaruga azzannatrice, che a dispetto di quelle tanto carucce che ci abbiamo alcuni in giardino e alcuni tra le scatole, questa tartaruga azzannatrice è originaria di una, non del Lazio, ma dell'America profonda. Chissà chi ce l'ha portata, e soprattutto è in grado di amputarvi un dito in un secondo, se provate a fare cipi cipi cipi cipi cipi. Ma noi, con Eddie Berni, che è il nostro intervistatore sommo, siamo riusciti a catturarla e, nel senso buono della parola, non abbiamo fatto del male, e l'abbiamo portata in studio a Milano. Prego, Eddie.
1: Spiegami perché devo averci a che fare io con la tartaruga azzannatrice e non tu, visto?
0: Perché stai vicino.
1: No, alla Dispoli, sei vicino a Roma, tu sei a Roma, non si vede perché.
0: Ma tu sei campione d'Italia, tu puoi fare tutto.
1: Vabbè, siamo qua con la tartaruga azzannatrice. Buongiorno, ha un nome, signora tartaruga? Si chiama Tacci Tua? Non mi sembra un bel nome.
2: Cowabunga.
1: Ah, ok, va bene. Yeah. Senta, ci può raccontare come è arrivata alla Dispoli?
2: A noto.
1: Ma da quanto tempo è alla Dispoli? Perché sento che ha preso l'accento del litorale.
0: Non ti avvicinare.
1: È lei che si avvicina a me. Per fortuna è lei.
2: Esercizio, quanti ce n'hai?
1: Sì.
2: Ma sono 8.
1: Cosa?
2: Didi.
1: No, sono 10. Sono 10.
2: A vedere gli scudetti.
1: Scudetti sono 21.
2: Stranno la mano.
0: Dai, è morso, tartaruga.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Radio Freccia.
8: Questo che avete sentito alle 12.30 è il verso della tartaruga azzannatrice, che sembra più un volatile, però insomma noi... Ma che c'ha? I calori? Che c'ha?
9: Non lo so.
8: Ma tu che ce l'hai vicina, stai attento, Eddie, sì, perché sappiamo che è in grado di mozzarti le mani.
9: Ecco.
8: Rurale. Tanto buono, tanto cara, però poi dopo dagli una lattughina.
9: Ma no, la lattughina che poi mi mozzica. Vuoi ma ho letto che... No, ma si nutre di crostacei, gamberetti e le cose così.
8: Dai!
9: Cioè, bisogna stare attenti, perché questa, insomma...
8: Il ristorante di Spartaco.
9: Stai lontano. Guarda che ti mando dai Gallagher, eh.

0: Però insomma è un consiglio che cerchiamo di non seguire, soprattutto se c'è vicino a tartaruga, a zannatrice. E però insomma noi adesso che siamo riusciti a rimetterla in libertà nei suoi ambienti, la simpatica...
1: Sicuro.
0: La simpatica, la carapace.
2: Guardate sempre quando entrate in bagno, non sai mai.
0: Ecco, lì a Milano negli studi state attenti tutti i colleghi e state attenti pure a quelli che veramente sono da multare quantomeno, no? Perché c'è questa storia che è arrivata dal Giappone, se ne è parlato giorni fa, dell'uomo condannato a una multa salata più di 5.000 euro perché spoilerava i finali delle serie e dei film.
3: Bravissimo. 5.000 euro di multa gli ha dato.
2: Multe.
0: Sì, per carotare.
3: Ma no.
2: Perché non lo intervista?
3: Ma no, scusa, ma che tipo di imputazione gli hanno fatto? Scusa.
0: Guarda, Eddie, perdona. Allora, io
2: esistono
0: ti ho lasciato
2: normative?
0: Ti ho lasciato lì sullo schermo il numero di telefono di questo signore che si chiama Vataru. Vedi un po' se riesci a contattarlo, Vataru. Vataru.
2: Io mi ricordo un
0: po'. Si chiama Vataru.
2: Ataru.
0: Vataru, come Lautaro.
2: Un personaggio dei cartoni animati.
0: Vedi un po' se Vataru ti risponde. Vataru, perché
3: no, ma fammi capire, lui è stato condannato perché c'è una.
0: Perché rivelava i finali. Allora,
3: creava
0: un danno.
3: Che impedisce di rivelare i finali?
0: Beh, diciamo, se tu crei un danno alla produzione andando in giro a dire che Eddie Bernie è l'assassino della Marchesa, è chiaro che dopo 5 stagioni tu hai visto 100 puntate, alla fine dai e dai, una volta
3: pronto.
0: Può essere, ma
3: come
0: se fai
3: a saperlo?
0: Ecco, pronto. Ecco, ti ha risposto.
4: Pronto?
3: Pronto, signor Vataru, buongiorno.
4: Hai.
3: Hi. Senta, qui è Good Vibrations Italia Radio Freccia.
4: Yes,
0: okay.
3: Lei rivela i finali delle vicende?
4: Hai.
3: Ok, come finiremo noi?
4: Cazzi vostri.
0: No, ma non è che...
3: È bellissimo questo.
4: Poi in giapponese significa finale brutto.
3: Ah, ok. Cazzo. Ah, solo in giapponese.
0: La traduzione, lost in translation.
4: Hai.

0: Radio Freccia.
1: 12.46, abbiamo in collegamento dal carcere mandamentale di Tokyo il signor Wataru, che è stato condannato a 18 mesi di reclusione e 5.300 euro di multa per aver diffuso in un suo portale i finali, facendo spoiler, di serie, di TV, creando danni alle produzioni. Signor Wataru, ma come gli è venuto in mente?
2: Film molto belli, però gente deve sapere prima.
1: Ma perché devi sapere prima? Togli la sorpresa.
2: Anche a me ha tolto sorprese molte volte.
1: Si è vendicato.
2: È una vendetta. Vendetta va versata fredda. Fredda. Come dite voi?
1: Fredda. Fredda.
2: Frigida.
1: Fredda. Italiano fredda.
2: Frigida. No.
1: No, frigida.
2: No, frigida. No, come si dice?
1: No, fredda.
3: Fredda. Le piacciono i Red Hot Chili Peppers, signor Wataru?
2: Molto. Faranno strada. Vai.
1: Ma no, sono già andato un sacco di tempo.
2: Sì? Allora non ho spoilerato niente, quindi no, rompe palle a me.
1: No, sono cose vecchie. Queste.
2: Around the World. Canzone molto carina.
3: Carina.
2: Carina. Cantano questi e ballano. Fanno molto casino.

0: Red Hot Chili Peppers alle 12.51, siamo in collegamento col signor Vataru, che è quest'uomo che è stato, che si è preso urlo perché in ho effetti, bisogno di farmi sentire.
1: Perché è lontano,
0: 18 mesi di reclusione. Si è preso 18 mesi di reclusione in Giappone perché ha spoilerato tutta una serie di informazioni legate a serie. Senta, ma signor Vataru, lei in qualche modo è un po' un mago anche, perché lei prevede anche il futuro.
2: No.
0: Lei è sicuro di questo?
2: Sì.
0: Lei si fida solo e soltanto di quello che vede?
2: Ai.
0: Ok, quindi ci può... Allora, facciamo una cosa, cerchi di spoilerarci qualcosa che noi ancora non conosciamo, così almeno facciamo...
1: Te

0: attento, Vadaru.
1: Viene licenziato oggi.
2: Chi? Tu. Io. Oh, molto bene. Ok. C'è una motivazione?
1: Sì.
2: Ok, beh, qual è?
1: Hai vinto scudetto.
2: E cosa
1: hai
2: c'entra?
1: Già felicità. Ma cosa in mano. C'entra? Non ti serve esatto. più niente.
2: No, ma invece
0: bravo.
2: Il dottor Mann, come andrà a Roma Fiorentina questa sera?
0: Ma vai a vedere le sfilate.
2: Come andrà?
1: Sfilata molto bella.
2: Ah, sfilata molto
1: ci
2: bella.
1: Ci saranno donne.
0: Non ci avete niente da fare.
2: Sì.
1: Uno cadrà.
2: Sì. Uno cadrà.
1: Male.
0: Ma è finito il salone del mobile, non c'è niente da fare oggi.
2: No, ma a Milano abbiamo una settimana per tutto, adesso è la settimana civica, quindi...
0: Che cos'è la settimana civica?
2: Chiedilo a loro, non lo chiedere a me.
0: Che fate? Insegnate come si attraversa la strada?
2: Sarebbe ora, invece niente, no.
1: Funzioneranno malissimo.
2: Sì, ok. Allora, lei non mi vuole dire come finirà Roma-Fiorentina, insomma.
1: Io non conosco, non solo conosco. Cina.
2: Bravo. Va bene. Allora, chiediamolo al dottor Mann, come finirà Roma-Fiorentina?
0: Io penso che se tu non te ne vai entro 20 secondi, tu e Vadaru.
1: Fai attenzione, dottor Mann!
0: No, era solo per dire. Lautaro, volevo dire Lautaro. Lautaro.
1: Rovino partita.
0: No!
2: Ti taglia le unghie, eh?
1: Taglio ungo e vengo fuori di stadio e ti dico, finisce così.
0: Te scateno contro la tartaruga zannatrice, Vadaru.
1: Ho già litigato, sai. Parte di altro clan.
2: Oh, torniamo domani ore 10 con le Good Vibrations, prima e seconda ora, la terza ora sarà sempre a mezzogiorno. Il dottor Mann che prosegue fino alle 14.
1: Cavabanga!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 13 un minuto, comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e con voi, cari sfrecciati co-conduttori onorari, per dialogare come sempre sulle cose che ci circondano. Oggi non voglio essere particolarmente divisivo, non voglio mettere, come dice qualcuno, il sale sulle ferite delle breaking news. Oggi voglio parlare di musica. Perché? Perché c'è speranza che questa... è la domanda che vi pongo. C'è speranza che questa bolla industriale di musica preconfezionata finalmente esploda, svanisca nell'aria e si torni a fare della musica, della grande musica, si apra una nuova età dell'oro? E come fare? Servono laboratori, servono ragazzi che credano che la musica sia qualcosa di più di un ascolto effimero. Voglio sentire le vostre voci, le vostre testimonianze, i vostri tentativi, le vostre speranze, forse anche le vostre illusioni di fare un grande rock del 2026, e non solo rock, tutto quello che concerne appunto la musica che ci cambia la vita. Come fare? 366 663 4466 per i vostri messaggi.

Le 13.05, le ultime notizie, torna altissima la tensione nello stretto di Hormuz dopo il lancio da parte degli Stati Uniti di una operazione per sbloccare il tratto di mare. Poco fa i media iraniani hanno affermato che due missili di Teheran hanno colpito una fregata americana che tentava di entrare nello stretto vicino all'isola di Yansk, nonostante gli avvertimenti della Repubblica Islamica, una circostanza però smentita da un funzionario di Washington. E intervento questa mattina della Presidente del Consiglio Meloni a margine del summit della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. A livello dell'Unione Europea abbiamo dimostrato capacità di risposta alle emergenze, come durante la pandemia e con l'Ucraina. Ma ora dobbiamo fare un salto di qualità, passare dalla capacità di reagire alla capacità di anticipare, ha affermato Meloni. La cronaca, gravissimo incidente stradale la scorsa notte a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un albero in via dell'Appennino, verso il centro della città. Una terza ragazza è ricoverata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi 3 ore per liberarle dai rottami della vettura. E paura questa mattina sulla metro di Milano intorno alle 8.40, una frenata d'emergenza di un convoglio della stazione M1 di Cadorna ha provocato diversi contusi tra i passeggeri, ma per fortuna nessun ferito grave. La brusca frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari e che non ha riportato conseguenze. La Procura di Roma

0: aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti di attivisti che si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. E il tennis in Piazza del Popolo a Roma, la cerimonia per i sorteggi del tabellone principale singolari maschili e femminili degli internazionali BNL d'Italia.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzondi, Trebi Meteo. Si avvicinano nuove perturbazioni all'Italia. Già oggi nuvole e piogge cominciano a interessare le estreme regioni di nord-ovest e la Sardegna, a fine giornata anche la Toscana e la Lombardia occidentale, e domani tutto il centro-nord sotto pioggia, acquazzoni e temporali. Il sud per ora resta ai margini, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

All Summer Long, diceva Kid Rock. Allora noi vorremmo All Summer Long, ma sempre, non soltanto d'estate, tutto l'anno una nuova musica. Vorremmo qualche cosa che possa farci vibrare di emozione, che noi si possa sentire in profondità nel nostro animo e goderne pienamente, perché non ne possiamo più della musica preconfezionata, copia e incolla,

fatta per piacere, fatta con 15 autori, tanto per prendere quote SIAE, parlo della musica pop, ma anche di molta musica rock. Dobbiamo tornare a credere che si possa sì sperimentare, che non si debba inseguire il successo a tutti i costi, che non si debba credere che finendo su una piattaforma con 1 milione di streaming poi ti possa pagare con i proventi qualcosa di più di una cena, perché ti pagano neanche un centesimo ad ascolto. Insomma, come si fa? Bisogna avere coraggio, incoscienza, voglia soprattutto di tornare a suonare insieme, e suonare lo dico proprio nel senso proprio più letterale della parola, non affidandosi ai tools o ai trucchetti o alle app addirittura, che possono far cantare pure me. Lo dico perché ieri mi è capitato, la domanda che vi rivolgo è: possiamo sperare in una, non so, in un rinascimento della buona musica, della grande musica? Perché ieri mi è capitato di passeggiare in un parco a Roma e di vedere un gruppo, di un collettivo di ragazzi che sembravano usciti dagli anni 70, anche fisicamente sembravano provenire da un'altra epoca, ed erano lì a suonare, a fare una jam che è durata 6 ore, scambiandosi gli strumenti, il basso, la batteria, la chitarra, arrivava un sassofonista, un clarinettista, una cantante, e continuava questo flusso che non aveva nessun senso, diciamo così, di strategia verso la pianificazione del successo. Era proprio la bellezza del suono. Suonavano sotto gli alberi, perché quello è il loro modo di essere, ed era come un seme che noi dobbiamo gettare tutti quanti per far crescere questa nuova pianta della musica. Ci crediamo, non ci crediamo? Dite la vostra.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Radio Freccia.
3: 13:17, vi sto chiedendo se possiamo sperare, credere, immaginare un rinascimento musicale a dispetto dell'era di decadenza contemporanea. E Massimo al 366-6344-66 mi scrive: ciao Doc, prendi come esempio gli SDC che ascoltavamo prima. Davvero pensi che oggi qualcuno sia disposto a fare la gavetta e la fame che hanno fatto loro all'inizio prima di poter sfondare nel mondo? Oggi è tutto e subito, non vendi addio. Se rivogliamo un nuovo movimento musicale dobbiamo aspettare l'apocalisse, altrimenti ci dobbiamo tenere la trappa. Ecco, molto pessimista il messaggio di Massimo, però parla di gavetta, forse è lì, forse è in quello, forse è nella passione, nella gioia di fare musica quando la si fa, che c'è la risposta. Poi il successo può essere un corollario, può essere qualche... non dobbiamo credere ai talent o ai festival, dobbiamo credere alla gioia della fare musica esattamente nel momento in cui la si crea, come una magia, come per Gem.

0: Ciao Doc, io sono il chitarrista di una band underground e altro che gavetta, ci facciamo un mazzo infinito cercando di ritagliarci più spazio possibile ed è una guerra perché, come tu ben sai, lo spazio non c'è. Per esempio, sabato suoneremo ai Magazzini Generali per un festival interamente di band indipendenti. Non ci sono headliner grossi, non ci sono nomi grossi, però quello che manca è il sostegno. Se volete il cambiamento, se volete che ci sia qualcosa di nuovo, dovete essere i primi ad andare a vedere questi concerti. Noi possiamo aprirle queste porte, ma tenerle aperte poi tocca a voi.
1: Diciamo che hai ragione, però deve essere come un circuito in cui uno si mette lì e infila la spina nella presa e tutta la corrente passa dal pubblico alla band. Tutti devono essere contemporaneamente pubblico e musica. Chi la fa, chi l'ascolta, ricordate il verbo ascoltare, non sentire. Poi è lecito anche, come dire, sentire distrattamente una canzone che ti arriva alle orecchie, ma non ti cambia niente nella giornata. Ti potrà dare 3 minuti di buon umore, di distrazione, ma per ricreare la grande musica dobbiamo metterci lì tutti quanti a capire che non è il discorso, non è vincere, non so, la grande manifestazione, ma fare in modo tale che tutti si abbia l'opportunità di capire quanto valga la musica nella nostra vita. Non c'è bisogno di fare lo stadio, anche perché molti di quelli che fanno lo stadio, poi lo sapete, sono soggetti a dover restituire soldi per molto tempo a chi ti permette di fare gli stadi, ma quello è un altro discorso molto più complesso. Qualcuno scrive: personalmente ci vorrei tanto credere a un rinascimento della musica, come un bambino continuo a crederci con la stessa forza, la stessa speranza, e mi auguro tanto che il mondo abbia sempre più musicisti originali e non avere sempre la stessa zuppa. Ma devo anche ammettere, da musicista quale sono, che purtroppo il mercato è anche questo, dopotutto le radio in generale danno luce spesso a contenuti di quel tipo e non a quelli emergenti e originali. Lui era Gianmaria.

E questo era il mio regalo di oggi. Questa, se permettete, è la musica di cui parlavo prima. Non sarà rock, ma riesce a far vibrare ogni singola corda della tua anima. Erano i Clannad in una chiesa di Dublino, I Will Find You, dalla colonna sonora dell'ultimo dei Moicani, tanto per ricordare ancora una volta la voce che non teme confronti di Moya Brennan, che è scomparsa qualche giorno fa. Moya e tutti quelli che fanno questo tipo, che credono nella santità della vera musica, hanno diritto di ospitalità nel nostro spirito, diciamola così, mettiamola in questo modo. E dobbiamo sempre cercare di capire che poi ognuno deve, può prendere in mano uno strumento, farsi sanguinare le dita, farsi venire i calli, e poi dopo, se non hai successo, non importa. L'importante è che tu crei questa magia che puoi condividere con altri in ogni momento. Ma bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna farlo capire anche ai ragazzi di 20 anni. Ce ne sono moltissimi, moltissimi, come quelli che ho visto ieri nel parco, che sono strabilianti. Qualcuno scrive a questo proposito: mio carissimo amico, per il 25 aprile ho organizzato un'enorme jam session proprio come l'hai descritta tu, cioè io, alla riva di un lago con centinaia di invitati, e anche lì chi voleva unirsi poteva farlo. C'erano strumenti a disposizione, tanta voglia di suonare o cantare per il gusto di farlo tutti insieme. Il termine gavetta per oggi è un po' superfluo, perché internet ha gli occhi lunghi, e se c'è qualcosa che suona di qualità viene fuori in superficie più in fretta di quello che ci si aspetta. Sì, ma internet ti ammazza, perché è come uno specchio magico nel quale finisci dentro e capisci che ti si rompe subito. I social sono infinite possibilità, TikTok però fa canzoni, ti costringe a fare canzoni di un minuto e tagli via tutta la bellezza. Immaginate i Pink Floyd dentro di TikTok, immaginate quelle intro, i Genesis, i Beatles, come fanno a stare dentro quella gabbia, come fanno a stare lì costretti?

0: Radio Freccia.
1: 13:34, possiamo sperare nel ritorno della grande musica. Le vostre voci.
2: Ciao dottor Sprecciati, la mia idea può essere riassunta con quello che ha detto Nuno Bettencourt quando ha fatto la conferenza stampa dopo aver accettato il Grammy, e cioè che ormai si fa musica perché si deve creare la hit, perché si deve creare la canzone che fa 1 milione di streaming al giorno. Non si fa più la musica, non si crea più musica per dare emozione o no, per il piacere di creare. E secondo me la grande perdita è quella che ormai qualsiasi cosa in questo mondo deve essere fatta solo per fare fortuna, solo per riuscire, non per il puro piacere di farlo.
1: Ecco, ricominciamo a trovare quello, il senso, lo spirito, diciamo, scusate per così dire, e poi vediamo. 366 663 4466.

0: Allora, io ho aperto da poco la mia attività con cui creo workshop, eventi e progetti europei in campo culturale, musicale, artistico, tra le tante altre cose che creo. E la Commissione europea dà tantissimi bei soldini per il campo culturale e musicale, ad esempio con i progetti e programmi Erasmus Plus, Europa Creativa, che coinvolgano soprattutto i giovani. Quindi io questa la ritengo un po' la mia missione personale, affinché anche i giovani oggi tornino a sperare un pochino di più nella musica, e anche un po' noi più grandicelli. Ciao da Scilla.
1: Ecco, servono ovviamente delle situazioni nelle quali potersi adoperare, no? Come queste, ci sono delle vie praticabili in Europa, qualcuno dubita molto di più di quanto si possa fare in Italia, ma basterebbe un capannone, basterebbe, voglio dire, dei luoghi attrezzati dai comuni per poter fare musica. Ce ne sono molti. Ci sono dei centri dove si fa musica, qualcuno dice che per esempio i centri sociali sono tutti di delinquenti, allora lì non si può fare più niente, li chiudiamo. Bisogna tornare ad avere dei luoghi fisici dove poter operare e conoscersi, condividere e vedere che cosa si può fare tutti insieme, se si può fare qualcosa tutti insieme. Questa era Scilla.
2: Buongiorno Frecciati, Silvia da Roma. È pure vero che oggigiorno tutti fanno musica, anche chi non è capace di fare musica, chi non ha mai fatto musica, perché sono soldi facili. Ci sono i figli di una mia amica, che sono figli di un ex gruppo molto famoso a Roma, diretti da Sabina, che loro sin da piccoli suonavano, hanno sempre suonato anche con i coperchi delle pentole, quindi quando ce l'hai dentro la musica è giusto che a un certo punto la tiri fuori, ma se non ce l'hai dentro non hai niente da tirare fuori.
1: È quello, bisogna avere il fuoco sin dalla nascita.

0: Ciao a tutti, sono Massimo, chiamo dalla provincia di Monza.
1: Ciao.
0: Io sono pienamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Sì, io ci credo, si può assolutamente tornare a fare della buona musica e a essere come si era una volta, bellissimo. Io ho mio figlio che è musicista, ha 24 anni, quasi 25, studia chitarra jazz, studia la chitarra quando ha 6 anni, 7 anni, ma perché è una passione sua, e fa un sacco di jam in giro per i localini di Milano, in giro per le cose. Io veramente spero che prima di tutto per la cultura dell'Italia torni tutto questo e che veramente gli artisti, quelli veri, possano cominciare anche a guadagnare qualcosa con cui vivere decentemente. Grazie a tutti e buon rock and roll a tutti, ciao.
1: Grazie a te Luca. Scrive: nei paesi civili, dice lui, se hai un progetto, un bel progetto musicale non commerciale, lo Stato ti sovvenziona e ti dà uno spazio attrezzato dove suonare, ma l'Italia purtroppo non lo è. Questa è l'opinione di Luca. E lì la scrive: oggi esiste la non musica, infatti se ci fai caso nelle pubblicità si sente la musica, quella degli anni 70, 80 e 90. Allora io però voglio dire una cosa, visto che molti notano, dice ma le radio possono fare molto. Sì, le radio possono fare molto. Persino noi, Radio Freccia, vi ricordo, è come per format legata alla trasmissione della musica straniera. Ok, per la musica italiana, per esempio di grandi gruppi anche rock italiani, ci sono altre emittenti anche in questo grande gruppo. Dopodiché si può fare molto, ma non deve essere poi l'alibi: ah no, non passiamo per radio, non passiamo in televisione, non passiamo qui e là. Bisogna ricominciare a credere che si può fare musica perché è una tua esigenza personale, una tua missione. Poi magari nasci Pink Floyd o nasci una schiappa assoluta, però bisogna ricominciare a credere a quello, non a fare la strategia del facciamoci conoscere, perché il sistema nel quale anche noi siamo inseriti è un sistema vecchio di qualche decennio, e se passiamo in radio e se passiamo in televisione e se passiamo su internet eccetera, eccetera. Non è quello il punto è prima creare una qualche cosa di meraviglioso o tanto per farlo, tanto per passare la giornata sotto agli alberi, però facendo grande musica o qualche cosa che ti cambia il senso della tua esistenza e del presente che stai vivendo. Dopodiché si trovano i sistemi, anche qui si possono trovare i sistemi, ma se voi state ascoltando in 1 milione o 2 milioni di persone Radio Freccia è perché non si mandano gli emergenti che dite voi in qualche modo, si possono mandare tante cose, compresa questa.

0: Radio Freccia.
1: 13.50, le vostre voci.
2: Ciao ragazzi, io faccio parte di una band alternative e non voglio assolutamente farmi pubblicità in questo spazio. Non si sta toccando, secondo me, il problema principale. La musica è diventata un pay to play in Italia. Beh. E un pay to win. Se io vado in un locale, che ci sono ancora i locali, e chiedo di poter suonare, devo pagare. A meno che io faccia una cover band, che lì certo che posso esibirmi. Non è calata la quantità e la qualità della musica, è calata la qualità e il coraggio delle persone che lavorano nel settore.
1: Ma è dannatamente vero quello che dice a livello di fenomeno. A proposito di coraggio, è chiaro che un gestore di un pub preferisca, non so, la cover band delle Zeppelin piuttosto che un gruppo che propone le cose sue, e questo è tristissimo. Badate bene, io voglio dire che è triste quanto non ascoltare musica in tutti i media possibili e immaginabili. Dopodiché questa è la realtà. Il gestore ti dice: quanti amici mi porti? 50 persone? E lui pensa alle birre che vende e pensa che tu devi pagare per quello spazio, non che lui debba riconoscerti qualcosa. Ma lì siamo già in una, come dire, una dimensione del vorrei campare di questo, il che non è sempre possibile. Prima, ripeto, bisogna avere la capacità di dire: la musica per me può cambiare le cose e io ci provo, se non ci provo non accadrà nulla.
3: Comunque sì, i problemi sono sempre dovuti ai soldi, vedi anche la sparizione di Rock FM, di cui Freccia è un po' l'Araba Fenice. I centri sociali avevano senso nel momento in cui offrivano degli spazi per fare musica, oggi è una roba un po' datata. Però se penso alla non musica, mi viene più in mente quella creata con l'intelligenza artificiale, che per esempio imperversa su Spotify, che io boicotto. Ciao Giovanni Milano.
1: E allora torneremo a parlarne. Buona giornata intanto a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power It's Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power It's Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 14:01, quindi beh, che dire, è lunedì, sono le 14:01, è ufficialmente maggio perché ci siamo salutate che era praticamente l'ultimo giorno di aprile. Bisogna mettersi comodi, rimboccarsi le maniche e sperare che questa pioggia di pioppi, che non so se sta attraversando tutto il paese, ma per quanto riguarda la città da cui viene trasmesso questo programma, sì, ovvero Milano, cessi, perché basta, adesso va bene tutto. Io non posso vedere i miei amici che soffrono di allergia, che ogni giorno superano la giornata dicendo e anche oggi sono sopravvissuto alle mie allergie. In tutto questo scenario io apro la porta e vi dico hello rockers and welcome, salve salve a tutti. Mi chiamo Cecil B, da ora sino alle 17 vi terrò compagnia, speriamo nel migliore dei modi, speriamo soprattutto con la musica che stavate ricercando. In questo caso un classicone firmato Elton John, questa è Saturday Night, it's alright for fighting but also to have fun.

Allora, non voglio sentire storie, perché lo so che la maggior parte delle persone che ascoltano questo programma sosterranno che Bohemian Rhapsody è stato un biopic migliore di Rocketman, quindi il film dedicato a Freddie Mercury, come se fosse mio fratello, il film su Freddie, l'amico caro Freddie, no, come su Freddie Mercury, insomma, venne raccontato in maniera migliore rispetto a quanto invece avvenne per Rocketman, quindi il film dedicato ad Elton John. Però Taron Egerton, secondo me, ad oggi rimane uno degli interpreti migliori scelti per interpretare un artista all'interno di un biopic musicale. Canta, è uguale, ne ricrea le movenze senza farne una caricatura. Perché quella di Freddie era quasi una caricatura.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 14 minuti, quando ore e minuti sono coincidenti, dovreste esprimere un desiderio, perché in teoria, per chi è un po' scaramantico come la sottoscritta, ci sono più energie a nostro favore, quindi ci pensate, vi ci concentrate, lo state facendo, ok? E nel frattempo io vi ricordo, come sempre, che siamo in radiovisione, i nostri due canali, non uno ma due, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è, un po' incasinato questo mondo, però ogni tanto anche con un briciolo di speranza.

Lonti Maria, alle 14:20 minuti in questo momento preciso, qui all'interno di Electric Ladyland. Ho aperto facendo un commento a favore di Taron Egerton, nel senso che ascoltando Saturday Night's Right for Fighting di Elton John, ho visto che in radiovisione, ai nostri canali appunto 258 e digitale 738 di Sky, il video era preso proprio da Rocketman, e ho detto Taron Egerton è stato uno dei migliori interpreti del proprio cantante, no? del ruolo che gli è stato assegnato nella dimensione di un biopic musicale. E c'è la nostra Lila, che saluto, che dice: nessuno batterà mai Val Kilmer nel film sui Doors, praticamente era la reincarnazione di Jim Morrison. Sì, io parlavo di, diciamo, questa nuova wave un pochino più moderna, ma sono d'accordissimo con Lila, cioè parlando di film un pochino più indietro nel tempo, quello rimane secondo me il migliore in assoluto. Vedendo quelli nuovi che hanno visto una nuova vita dei biopic, Taron Egerton per me è top.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.

0: tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio Freccia.
2: 14 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 4 di maggio, un inizio del mese che anticipa l'estate. Adesso non so se mi scriverà di nuovo quell'ascoltatrice che mi dice: Cecilia, ma tu, cioè, non riesci a vivere qui ora, eh? Ah, anticipa l'estate, ma l'estate arriva a giugno. Sì, ma era questo che intendevo, nel senso che dovrebbe essere il periodo caldo. Non mi piacciono le persone che non vivono nel qui ora, che si proiettano verso il futuro. Può darsi. Ogni tanto lo faccio, però è una mia debolezza, soprattutto quando ho delle cose da fare imminenti. Cioè, se fra una settimana vado in ferie, io questa settimana la vivrò con la mente verso le ferie. Lo so che non è proprio il giusto comportamento, in teoria tu dovresti vivere tutti i tuoi giorni nel momento in cui li stai vivendo, senza proiettarti verso una cosa che sarà, perché forse inevitabilmente crei un'aspettativa e dall'altra parte, senza rimanere ancorato a ciò che è stato, al passato, a rivivere conversazioni che tanto non potrei aggiustare e cose così. Però nessuno è perfetto, direi, giusto?

Boys of Summer, Taris, alle 14:33 minuti, i ragazzi dell'estate. Bello, non lo so, vedete che le canzoni vengono in mio aiuto, non è che lo sto facendo da sola, semplicemente mi sono fatta anche trascinare cioè dal potere evocativo di questo brano, che non è degli Ataris, ma nella loro versione diventa ancora più estivo, come si dice in inglese, ancora più summer-ish. Quindi va bene ogni tanto sognarla l'estate, a me piace farlo anche d'inverno, ogni tanto pensare alle sere d'estate, quelle in cui ti viene voglia di metterti qualcosa di lino, magari anche di un colore bianco perché il sole è riuscito un po' a cambiare la tua carnagione, e parlo delle persone soprattutto come me che durante il resto dell'anno, escluso il periodo estivo, sono verdi, e quindi quella maglietta bianca, quella camicetta beige crew non ti sta poi così male, e cammini pensando che bello andare in giro senza avere freddo, senza niente sulle spalle.

0: Radio Freccia.
1: 14:40 minuti, sempre al microfono la vostra Cecil B. Scusate, io vi ho sempre detto che dovreste esprimere un desiderio quando le ore e i minuti sono coincidenti, quindi 14:14, e c'è Gianni che mi scrive da Assisi, dice: no Cecil, i desideri si esprimono quando sono opposti i numeri, cioè facciamo l'esempio 14:41, quindi in questo momento preciso, che sono appena scoccate le 14:41, secondo la teoria di Gianni D'Assisi potete comunque esprimere un desiderio. Io dico cavalcate l'onda di entrambe le teorie. A sto punto, all'interno della stessa ora, hai una doppia possibilità che magari i tuoi desideri possano realizzarsi, e questo lo trovo bellissimo. Allora, sta per arrivare un brano che viene considerato un po' il nodo centrale della narrazione dell'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, pubblicato nel 1972, innanzitutto perché il titolo della canzone proprio racconta del personaggio di questo alieno che a un certo punto con la sua band atterrò sulla Terra rendendosi conto che forse lui era il più umano di tutti. Ladies and gentlemen, David Bowie, Ziggy Stardust su Freccia.
2: Ziggy played guitar.

Fun fact che non interesserà a nessuno: la mia gatta si chiama Ziggy Stardust e l'ho chiamata così perché quando la trovammo in questo campo, perché i miei gattini arrivano da lì, i miei catorcini come li chiamo io, aveva un occhietto offeso, ammalato, e sembrava stesse per perderlo. E quando aveva l'occhio, diciamo, ancora non guarito del tutto, spoiler, l'occhio è guarito, la gatta sta benissimo ed è una storia lieto fine, però sembrava che avesse un occhio scuro e uno chiaro, come se una pupilla fosse rimasta più gonfia rispetto all'altra, e questa cosa mi portò un po', per il mio desiderio di citare Bowie in qualcosa che fosse mio, già in partenza, però alimentò questa teoria perché trovai una grande corrispondenza negli occhi della mia gatta e in quelli di Bowie. Magari c'è.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:50 minuti. Sono qui con no, da sola, sono qui con... Chi c'è fuori dalla porta? Dimmelo. È arrivato nessuno? Nobody! Sono qui con Nobody. Vieni qua. È qui per il quiz Electric Ladyland.
2: Ciao belle.
1: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio, ciao. Questo come stai bene così?
1: Grazie.
2: Ti dono moltissimo. Che quiz? Io non so niente.
1: No, non è vero, non ce n'è un quiz.
2: Ah, peccato.
1: Era indovina se sei stronzo.
2: Aspetta, metto le cuffie.
1: Ok, metta le cuffie.
2: TikTok.
1: Allora, TikTok, per indovinare se lei è stronzo, devi rispondere a questa domanda.
2: Sì, la sento!
1: Mi sento, ok.
2: Sì.
1: TikTok. Quando la invitano alle feste, ma effettivamente la invitano o poi la sera prima disdicono tutti dicendo che c'è stato un imprevisto?
2: Allora, ho le opzioni?
1: Sì.
2: Okay.
1: Allora, A. Mi invitano alle feste.
2: Ok, mi invitano alle feste.
1: B.
2: Già questa era buona.
1: Ok. Sì. B. Mi invitano alle feste, ma io sto in un angolo perché mi si nota di più, cioè se vado o se...
2: No, ok.
1: Questa è buona. Ok.
2: Sì.
1: Tre. Sì. Cioè, C, scusatemi. Non mi invitano.
2: È successa tante volte
1: questa. E lo scopro dai social. Ok. Di.
2: Sì.
1: Mi invitano, ma poi la sera stessa dicono che c'è stato un controordine e in teoria la festa è cancellata. E sui social non vedi niente.
2: Ok.
1: Regia, abbiamo un aiuto da casa.
2: Chiedo l'aiuto da casa.
3: Sì. E anche vicino cazzo.
2: No!
1: Che cos'è?
2: Anche qui no, Procopio.
1: Ma Procopio!
2: Per cortesia, anche qui no, la prego.
1: Procopio!
2: Già facciamo fatica così il giovedì, Procopio, la prego. Comunque, aspetti. Non mi ha aiutato molto, Procopio.
1: E no, Procopio, secondo me, però, c'era un indizio.
2: C'era
1: l'indizio, era chiarissimo.
2: Anche conoscendo la stima che nutre nei miei confronti, Procopio,
1: sì,
2: e soprattutto che nutri tu, direi, sì, quasi la D così a naso.
1: Cioè, quindi ti invitano.
2: Quindi mi invitano, ma poi fanno...
1: Cancellato l'impegno. E poi sai qual è il sospetto? Vero? È che poi sui social non vedi niente perché ti hanno nascosto le
2: storie. Ti hanno pure bannato dalle cose.
1: Capito?
2: Dalle gioie.
1: E allora il risultato è... Pa-pa! Sei uno stronzo!
2: Sì!
3: Andiamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con
2: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: It's a god of a small affair for the girl with the mousy hair. Questo è uno dei miei nuovi momenti interattivi proprio sociali. Ogni tanto canto Life on Mars senza alcun motivo, soprattutto se sono inserita, insomma, in un contesto dove ci sono altre persone. Sono le 3:01. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io, quella che canta ogni tanto Life on Mars in maniera casuale. Spero che questa cosa sia gradita, nel caso non lo fosse, pazienza, ma non è che nella vita ci può andare sempre bene tutto, eh? Io personalmente l'ho capito da grande, cioè una volta che ho scavallato i 30 ho capito che potevano anche andarmi male le cose e che in fin dei conti non era troppo una tragedia. Bella, eh? Lo dico, ma in realtà poi la tragedia la faccio comunque. Detto ciò, iniziamo subito sulle note dei Beastie Boys. Questo è Sabotage e questo è soprattutto Electric Ladyland. Da ora siano alle 17 con me, la vostra Cecilia.

I Beastie Boys con Sabotage ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Allora, innanzitutto benvenuti, io sono Cecil B, vi ricordo che sarò con voi fino alle 17, ma soprattutto che a partire da quest'oggi, l'ho detto togliendomi la giacca, non so per quale ragione, no, perché il microclima che c'è nello studio di Milano è un qualcosa di abbastanza ingestibile per una persona come me, perché ho freddo, caldo, e questa cosa mi fa avere anche costanti sbalzi di umore che si alternano con una frequenza più o meno pari a 4 minuti. Buon umore, cattivo umore, beh, va bene, è una vita difficile, la mia mamma la gestisco comunque. Dicevo, da oggi non sarò più sola fino a giovedì, perché a ogni Rock Time in collegamento con me da Roma ci sarà la nostra Lau per parlare degli internazionali Biennale d'Italia che si tengono in quel di Roma. Quindi vi racconteremo un po' il colore di Roma quando all'interno di una città così bella si muove anche tutto ciò che riguarda uno degli sport più attesi e amati in questo periodo nel nostro paese, e poi vi daremo anche dei tecnicismi, ovviamente non io ma le persone che sono lì con la Lau, perché la Lau è come me, non ci capisce niente di tennis, non è vero?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 12 minuti, è lunedì 4 di maggio e come vi ho anticipato poco fa non sono più da sola, perché in diretta da Roma si aggiunge alla mia voce quella della nostra Lau, a cui do il benvenuto qui all'interno di
2: Hello!
1: Ciao Lau! Ciao,
2: ciao, ciao. Cecil, eccoci finalmente, come stai?
1: Bene, ma hai rifatto il colore?
2: Sì. Sì, sì, sono più in tinta adesso con i nostri colori, con il rosso di Freccia.
1: Sì, sì, infatti ho notato, perché in radiovisione vieni fuori da Dio, adoro.
2: Super, super red proprio.
1: Tipica calze lunghe goes rock and roll, baby, adoro.

0: Sì, si dice che Rock ami le rosse, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, guarda, domani io vado a vedere Tori Amos, quindi cioè, sono super di parte per questa cosa. Allora, Lau, perché ti trovi a Roma? Dove si trova il nostro studio? Raccontaci un po' tutto. Vabbè, l'ho anticipato. Parliamo di tennis, parliamo di internazionali di Roma, però è giusto che, insomma, ci racconti anche tu un po' la vibrazione e il colore che in questo momento c'è nella capitale.
0: Allora, io sono arrivata per fortuna, perché è stato molto difficile arrivare qui, perché lo sai, insomma, a Roma è soprattutto il problema parcheggio, ecco, questa è la prima cosa che ti chiedi prima di arrivare agli internazionali BNL, che sono pieni di persone. Oggi, essendo comunque il primo giorno, non c'è tantissimo movimento, però si prospetta questo, ecco, nei prossimi giorni. Sono arrivata in bici, è stato abbastanza complicato, ho rischiato la morte, posso dirlo.
1: Come mai?
0: È perché, insomma, quando ti muovi a Roma in bici non è che sia proprio il top.
1: Vabbè, io
0: non
1: guarda,
0: so a Milano, ecco.
1: No, posso dire, vabbè, no, lasciamo perdere, perché non è che a Milano, invece le grandi ciclabili d'Olanda, ecco, nella città di Milano. Però io sono una delle poche milanesi che tutte le volte che è venuta a Roma, ti giuro, ho avuto sempre ottime esperienze anche con i mezzi pubblici. Quindi io dico sempre: ah, Roma si sta da Dio, e adoro Roma. Però probabilmente, come in tutti i posti, no? Il bello e il brutto di un luogo lo capisci quando ci vivi. Allora, ti chiedo solo un'altra cosa prima di ricordare ai nostri ascoltatori che ci collegheremo con Lau a ogni Rock Time da ora fino alla fine della prossima ora. Dove si trova il track esattamente?
0: Il track si trova vicino al campo centrale, quindi veniteci a trovare, perché siamo qui, insomma, se passate siamo qui, insomma, fate anche un interventino con noi.
1: Abbiamo pure le magliette.
0: Eh già.

Wouldn't it be nice? Yes, it would. It definitely would. Beach Boys alle 15:16 minuti qua all'interno di Electric Ladyland. Sono molto contenta che abbiamo sentito la Lau, giusto per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Io e lei ci palleggeremo. Belle le metafore sportive, poi se le faccio io sono molto efficace, proprio entrano in campo e fanno punto, no? Così l'ho detta malissimo, perché devo buttarmi nelle metafore sportive? Rimaniamo ancorati alla realtà dei fatti. Dicevo, la nostra Lau, appunto, come ci ha anticipato, si trova a Roma e ci racconterà un po' l'internazionale BNL d'Italia da oggi, praticamente per i prossimi 10 giorni. Nel programma Electric Ladyland la sentite a ogni rock time, quindi io magari faccio 15:17 e poi entra la Lau. Ciao Cecil e io, ciao Lau. Come si sente che veniamo da città diverse, vero? Si sente proprio che io sto un po' più sul cazzo.

0: Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Un film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 15:24 minuti, sempre in diretta per quanto mi riguarda da Milano, sempre la vostra Cécile, non più da sola, perché come vi ho anticipato abbiamo al microfono da Roma la nostra Lau. Ciao Lau!
8: Yes, ciao. Siamo in tre adesso.
9: Buon pomeriggio Cécile, buon pomeriggio a tutto il popolo di Radio Freccia. Buon pomeriggio.
7: Ciao.
9: Allora,
7: Nick,
9: non sono venuto a raccontarvi una bella storia, ma qualcosa di serio per quanto riguarda gli internazionali BNL d'Italia, no?
7: Sì.
9: Poi tra l'altro devi sapere, Lau, che
7: sì,
9: a Cécile gli ho fatto una grandissima lezione quando eravamo a Torino, quindi
7: stavo per dirlo io. Lau, ringrazia l'arrivo di Nick Pompei, che illumina la nostra strada, capito?
8: Infatti.
7: Che ci permette di entrare nel merito del tennis.
9: Perché adesso toccherà a te in questi giorni,
8: certo, infatti sto imparando, come
9: ovviamente.
8: No? Sì,
9: allora facciamo un riepilogo della giornata di oggi, che in realtà comprende qualificazioni, perché il torneo non è ancora iniziato, quello vero e proprio. Il primo turno inizierà domani, quello femminile, mercoledì quello maschile, ma sono in corso le qualificazioni. Ma cosa più importante, è stato sorteggiato il tabellone. Quindi sappiamo che Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno, lo farà venerdì o sabato contro Hofner o Mikkelsen, e al terzo turno potrebbe esserci un grande derby con Matteo Berrettini, quindi una partita che sicuramente avrà il suo splendore qui sul campo del Foro Italico, il campo centrale. Intanto qui è stato un po' rimodernizzato, diciamo, tutto il site, tutto l'ambiente, perché ci sono tre campi principali: quello a fianco al nostro radio track, appunto, che è il campo centrale, un po' il cuore del torneo, poi c'è la Grandstand Arena allo Stadio dei Marmi e poi la Super Tennis Arena. Quindi per chi non avesse avuto l'occasione di venire, venite, perché è davvero un bello bello spettacolo. Chiudendo il discorso del tabellone, Musetti, che è la seconda testa di serie per quanto riguarda l'Italia, è nella parte bassa del tabellone, e quindi nello stesso lato di Novak Djokovic, che torna dopo parecchio tempo a giocare una partita dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un po', e c'è anche Alexander Zverev. Tutto questo ovviamente da mercoledì in poi per quanto riguarda il maschile. Poi c'è Jasmin Paolini per quanto riguarda il femminile, che è la campionessa in carica qui agli internazionali BNL d'Italia, che anche lei esordirà, insomma, nei prossimi giorni al secondo turno in poi.
7: Ottimo. Allora, io ho una domanda tecnica. Ma tra le tre arene si possono raggiungere andando a piedi?
8: Eh beh, sì, dai.
9: Certo,
8: okay. Dai.
9: È tutto qui all'interno del Foro Italico.
8: Ci sono delle bici qui, ma non credo che siano per questo. Per
7: io non ci sono mai stata, quindi mi stavo visualizzando questi posti. Cioè, nel senso, volendo tu ti sposti da una parte all'altra, cioè sulle tue gambe. Ma non era una domanda stupida, perché ridi?
8: No, hai ragione, poverina. Giustamente
7: fare gli aggressivi romani a Ostapolella. Oh, ma che volete? Io sono qua nella mia ridente Milano, dove non c'è niente.
9: È molto grave che tu non sia mai venuta qui a trovarci al Foro Italico, che non sappia questo. Questo è molto grave.
7: Hai ragione, Nick. Tanto
9: ti perdoniamo lo stesso.
7: Mi permettete, scusate, di chiedere in regia a Fabio, ma noi possiamo

0: Lau diceva il primo giorno, oggi cioè non è ancora, siamo ancora nelle qualificazioni, quindi magari non si ha la percezione, ma secondo voi, secondo Nick magari che ha un pochino più di presa sul tema, ci sarà una grande affluenza?
1: No, ci sarà una gigantesca affluenza, è annunciata come l'edizione più bella e più spettacolare e più partecipata agli internazionali BNL d'Italia, si parla di circa 400.000 biglietti, quindi insomma una... veramente tantissima gente arriverà, soprattutto per guardare Jannik Sinner, anche perché manca da tantissimi anni un vincitore italiano del tabellone maschile,
0: sì,
1: ma anche per tutto il resto, perché è un torneo che anno dopo anno si allarga a livello di site, quindi a livello proprio di campi di gioco, ne sono ben 21 quest'anno, sì, tra l'altro due, intanto qui ci suonano da fuori il track.
2: Per muoversi.
0: Sono i rumori che mette, sì, Fabio Romano, lo sapete.
1: Esatto, dicevo 21 campi, di cui due tra l'altro non qui all'interno del Foro Italico, ma leggermente più spostati proprio quasi sulla riva del Tevere, ecco, molto romantici.
0: Va bene, grazie mille Lau, io torno da te fra una decina di minuti.
2: Va benissimo.
0: Sei sempre
2: ciao.
0: Lì?
2: Ciao. Sì, ti aspetto, dai.
0: E Nick?
2: Nick pure.
1: Io pure,
2: stai
1: dai.
2: Con noi, dai.
1: Forse.
0: A dopo.

Cardigans con My Favorite Game. 15:32 minuti. Oggi rido, così sono di buon umore. Sarà il tempo bello che arriva qua. Mi permettete di salutare e ringraziare il nostro Fabio Romano, che non aveva inserito il rumore del motorino. Quello erano i rumori di Roma, ma non i rumori di Roma, la magia di Roma. Io non sono mai andata in giro in motorino a Roma. Me lo tengo come una di quelle cose da fare proprio tipo nel momento giusto della vita. Cioè, devo avere il vestito perfetto, i capelli in ordine, qualcuno che mi riprenda con in sottofondo una musica romantica.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etec Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 15 e 40 minuti sempre in questo collegamento Milano-Roma che vi racconta, diciamo, il pre degli internazionali BNL d'Italia. Va bene come definizione, cioè non siamo ancora siamo nel sì. cuore.
7: Non ci siamo ancora, però comunque ci stiamo avvicinando. Dai, il cuore lo sentiamo pulsare. Questa è la cosa più importante qui direttamente dal Foro Italico, ecco.
6: Allora, Lau, insomma, sì. il nostro Nick ci ha dato un po' di informazioni sì. tecniche, sia per quanto riguarda il tabellone, sia per quanto riguarda ovviamente Sinner, che poi un po'... il fulcro, il grande motore di questo risveglio da parte del nostro paese dell'amore nei confronti del tennis. Hai già visto dei Carota Boys in giro?
7: No, ancora no, ho visto delle persone vestite di verde però, quindi adesso chiederò che cosa significa, perché sono vestite di verde. Tra l'altro senti questo meraviglioso rumore di sottofondo, qui, sì. qui questa è la cosa bella, secondo te che cos'è? Ecco, giochiamo a questo.
6: È un tagliaerba?
7: Non è un tagliaerba.
6: No, dai, che cos'è? Che cosa
7: è una persona che sta trascinando un carrello sul brecciolino qui. Quel poco di grigio che è rimasto, perché devi sapere che qui al Foro Italico comunque sì. è aumentato tantissimo lo spazio verde, ci sono tantissimi tantissime aree proprio dove si può studiare, dove ti puoi rilassare, ecco. Quindi queste sono le novità del 2026 rispetto proprio agli internazionali, ecco.
6: Domanda, ma ci sono campo, anche sì. ci sono dei campi che le persone possono usare così per giocare? Sono stati adibiti per fare un allenamento o non c'è la possibilità effettivamente di mettersi lì a palleggiare, dico fuori dal contesto agonistico?
7: Guarda, questo lo chiedo qui. Ci sono dei campi dove si può giocare, ragazzi? Sì, ci sono. Vuoi venire?
6: Dai. No, io non posso.
8: Noi non ci capiamo niente, dice.
6: No, beh, invece domani. Tu che sei lì, ti lancio la sfida anche per i nostri vai. Social. Chiedo gentilmente a qualcuno, chiedi a Nick Pompei se ti fa un video che metteremo sulle storie di Instagram vai. Dove vai almeno a farmi un dritto, una battuta.
8: Ci proviamo.
6: Dai,
8: non
6: lo facciamo.
8: Non ti prometto nulla.
7: Dai, Nick, senti, dobbiamo fare questo video in cui io gioco a tennis, va bene? Cioè, va bene, ok, apposta, dicono di sì.
6: Allora, così provare. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori ovviamente che il racconto di Lau non è solo in diretta ma è anche sui social, perché ho già visto una storia che hai postato, così ricordiamo il nostro profilo Instagram Radio Freccia Off con una F sola, ci tengo sempre a dirlo. Però insomma, secondo me potrebbe essere interessante farci vedere le tue doti sportive.
7: Eh sì.
6: Mentre ti lanci, no? Stai facendo finta di niente.
7: Come Lau? No, io sto facendo la vaga, perché sinceramente...
6: Sto facendo la vaga!
7: Guarda, mando qualcun altro al posto mio.
6: No, bella, è il tuo di turno. Che ridere, okay, facciamo la vaga.
8: E mi tocca.

Erano i Coldplay con In My Place alle 15:46 minuti, sempre qui con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 a Spot, anche assieme a Lau, per scoprire un po' questi giorni che anticipano poi quello che sarà il cuore pulsante degli internazionali BNL di Italia, che finiranno cos'è, il 15 di maggio, 17 di maggio, non sono preparatissima, lo chiederemo alla Lau fra pochissimo, mi sembra la cosa giusta da fare. Nel frattempo io volevo ricordarvi che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo, in qualsiasi momento della giornata, che sia una giornata di sole, una giornata ombrosa, che sia presto la mattina o tardi la sera, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che appunto con un po' di connessione ad internet vi fornisce tutto ciò che riguarda il nostro mondo, che sia la diretta, che sia la radiovisione sempre in diretta, che sia l'accedere a puntate che vi siete perso, programmi che volete riascoltare, interviste che volete rivivere e soprattutto ultime notizie da approfondire, tutto questo comodamente all'interno di un'app gratuita che è quella di RTL 105 Play. Fra pochissimo, invece, tornando alla nostra musica, troviamo Machine Gun Kelly con Fred Durst, Fix Your Face, dalla nostra top 20, ora Marilyn Manson.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 15:53, Lau, ti devo lasciare un secondo il microfono perché non mi sta andando il body pack, proprio problema tecnico del bello della diretta.
2: Stai un secondo lì,
1: aggiorna i nostri ascoltatori e torno subito.
2: Sì, li posso aggiornare su quello di cui parlavamo prima, perché Cecil mi chiedeva se vedevo in giro già qualche fan di Sinner vestito di arancione, al che ho detto non ho visto ancora nessuno di arancione. Eccoci. No, stavo raccontando che prima mi chiedevi se c'erano i fan di Sinner qui vestiti di arancione, giusto? Le carotine, com'è che si chiamano?
1: I Carota Boys.
2: I Carota Boys, ecco allora. No, invece c'erano delle Green Girls che erano vestite da, sono vestite da cheerleader, e mi chiedevo chi fossero, pensavo fosse una fanbase. Anche quella, no? Invece no, sono delle raccattapalle.
1: Prima
2: ci chiedevamo chi fossero quelle persone vestite di
1: ma che lavorano effettivamente durante le partite.
2: Lavorano, esatto. Quindi qui abbiamo chi ci dà queste info tecniche, perché io giustamente sono arrivata oggi, sto scoprendo insieme a te che sei giustamente da remoto questo meraviglioso campo. Però ecco, insomma, ci sono tantissime altre cose da vedere anche da un punto di vista architettonico. Devi sapere, insomma, questo essendo comunque il Foro Italico, la sua storia. E devo dire che fino adesso mi sono fatta un giretto qui intorno. E posso ammettere questa, questa cosa, ovvero che non ci sono campi come il Pietrangeli al mondo qui. È bellissimo, Cecil. Allora, hai praticamente questo campo con attorno tutte le statue alte 4 metri, quindi hai questi Marcantoni che ti guardano mentre giochi a tennis. E la cosa più bella è che le persone che sono sedute in tribuna sono vicinissime ai giocatori, quindi c'è questa meravigliosa vicinanza, insomma, che non si trova da nessun'altra parte al mondo, ecco.
1: Beh, devo dire, l'immagine delle statue l'ho sempre trovata super evocativo. Cioè, io, devi sapere, mi inquietano un po' le statue, soprattutto se sono molto grandi. E quindi se fossi una tennista ad alto livello proverei sempre un'emozione particolare nel giocare a Roma, cioè in maniera positiva, cioè sarebbe una sfida al cubo, non al quadrato. Senti, Lau, ho risolto perché ora ti sento benissimo, c'è stato questo piccolo panico iniziale. Ti ritroviamo poi sempre nel corso della terza ora.
2: Sì, anche con Nick, alla prossima.
1: Perfetto, allora più tardi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino!
0: Radio Freccia.
4: Alle 4 in punto, it's 4 o'clock. E allora, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme. Oggi non vi hanno lasciato da sola neanche un minuto. Secondo
5: vedi,
4: me,
5: perché
4: Daniele, il capo, ha paura che sto svalvolando.
5: No, infatti, esatto.
4: Mi mette gli assistenti.
5: Siamo per, i caregiver.
4: I caregiver! Perché dice. Secondo me Cecil, questo periodo, non lo so, tra teorie un po' supercazzolate, un po' di inciampi sulla pronuncia corretta di alcune parole, cose del genere, guarda che l'avevo già aperta io questa pagina.
5: Lo so, ma se la apro io è più bella.
4: Ah, smettila un po'. E allora, signore e signori, Gianluigi Riccardo, Cecil B, il TGG, perché in mezzo al tennis... questo era il rumore della... Me la fai meglio di me? No, questo ti è venuto male.

0: Rock, Elvis Presley, 16:03 minuti, Rockers con Cecile, con Gigi. Siamo all'interno del TGG. Di cosa vuoi parlare? Vuoi parlare di tennis? Oggi?
1: No, no, direi di no, nel senso, anche perché voglio dire, c'è chi è più titolato di me per quanto riguarda il tennis. Ma possiamo parlare, la buttiamo giusto un attimo lì. Oh, i Stones hanno finalmente annunciato.
0: Lo so, visto.
1: Con questa copertina, ora ne parleremo tra un po', forse un po' rivedibile. Però vabbè, questo mashup tra le varie facce, versioni fumettose.
0: Sì, non lo so.
1: Diciamo che, allora, mi piace...
0: Il disco precedente era più bello.
1: Esatto.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Sono le 16:11, l'ho detto ormai, questo studio è diventato una festa, perché non sono neanche io più da sola fisicamente, sono qua con Gigi Riccardo. Gigi, ciao. Saluta.
2: Ciao ragazzi.
1: A Roma abbiamo...
3: Ciao, oh, quanti siamo? Ciao Gigi.
2: Siamo tantissimi, hai visto?
1: Hai visto? Una controparte, stavo per dire milanese, no, nemmeno.
2: Darmi di mezzo, sembra un po' nazzardo.
1: Hai ragione.
3: Adottato,
1: sì. E in quel di Roma la nostra lava assieme a Niccolò Pompei. Allora, passiamo subito su un aggiornamento più tecnico, quindi mi rivolgo...
3: Vai Nick, tu che ci capisci.
4: No, allora, non stanno andando benissimo i nostri italiani nelle qualificazioni, perché già due o tre sono stati eliminati, però il nostro tabellone principale vanta, insomma, una grande quantità di tennisti italiani. Ovviamente, essendo un torneo che si gioca in Italia, ci sono più posti per i tennisti della nostra nazione. Noi ci siamo concentrati prima su dei nomi più grandi, quindi Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, che tra l'altro poco fa, proprio qualche istante fa, è passato qui davanti al nostro Radio Track. Si sta allenando ora sul campo centrale del Foro Italico, che è appunto a fianco a noi, e c'è stata quindi l'orda di bambini e fan che hanno seguito Lorenzo Musetti.
1: Mi avete lanciato un cappellino di Radio Freccia?
3: Ma io non l'ho visto. Chi è che l'ha visto qui? Infatti avete fatto dei video furtivi.
4: Abbiamo
1: gli hai dato un cappellino di Radio Freccia?
4: No, è lui che ha dato a me il suo. Me l'ha lanciato e mi ha riconosciuto. Ha detto: Nick, prendi il cappellino. Poi glielo porterò, perché adesso non c'è troppo il sole, però può servire il cappellino.
3: Il sole va e viene qui, tra l'altro, oggi non si capisce.
4: Va e viene. Comunque, dicevo che oltre a Musetti e Jannik Sinner, bisognerà seguire con attenzione anche il signor Flavio Cobolli, che tra l'altro oggi era al Quirinale da Mattarella, perché ha ricevuto sia una delegazione italiana maschile e femminile per congratularsi per la vittoria della Davis e della Billie Jean King Cup. E Cobolli è

0: uno di quelli, oltre a Yannick Sinner e a Lorenzo Musetti, che potrebbe arrivare fino in fondo e potrebbe essere un po' la sorpresa, l'outsider per quanto riguarda gli italiani, candidato ad arrivare magari almeno in semifinale, poi chissà, magari anche in finale.
1: Va bene ragazzi, grazie mille. Ovviamente questo lo spiego anche ai nostri ascoltatori che magari si sono sintonizzati solo adesso. Vi stiamo raccontando gli internazionali di Roma, il BNL di tennis ovviamente, e con noi la nostra Lau in compagnia di Niccolò Pompei e penso anche di Tommaso Angelini nel corso di questi giorni. Daremo un po' così un racconto a 360 gradi di quello che è il luogo, di quelle che sono le partite e le emozioni di un torneo importantissimo. Ora Jimi Hendrix, questa è Little Wing.

0: Ed era Jimi Hendrix con Little Wing alle 16:16 minuti, sempre.
1: Ma
0: qui
1: il
0: su
1: fatto, sai qual è? È che negli anni 60, cioè, facevano le canzoni troppo brevi. E quindi, capito, è così.
0: Beh, non è vero, perché dipende, poi è arrivato Morrissey e ha detto: le faccio ancora più brevi io andando avanti nel tempo. Cioè, perché l'abbiamo tutti pensato adesso, i fan degli Smiths. Please, please, please, l'amica tua, I Want, se fosse stata lunga un minuto e mezzo in più, sarebbe stata la canzone perfetta.
1: Ma non lo so, ci cioè sono delle canzoni che devono essere brevi.
0: Ma no, non è vero! Non è vero, quella, se ci fosse stato un altro Good Times, poi con altre cose, io sarei stata più felice.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Radio Freccia.
8: 16 e 25 minuti, ci colleghiamo ancora con Roma. Non so se c'è solo la Lau o se c'è ancora.
9: Ci sono io. Ci sono sola? Solo io, va bene lo stesso, dai, dai.
8: Certo che va bene lo stesso, ma ovvio. Allora, come procede lì, insomma, questo pomeriggio romano? Ricordiamo esattamente dove si trova il nostro track rispetto allo spazio al tennis dedicato nella città di Roma.
9: Siamo proprio vicino al campo centrale, quindi ci trovate qui. Tra l'altro sono passati adesso dei bambini che chiedevano chi siete, che cosa fate, siete dei giornalisti? Noi no, guarda, ci sono persone qui che ci capiscono di più di tennis rispetto a noi, però insomma qualche info la possiamo dare, ecco.
8: Allora, beh, abbiamo iniziato ad anticipare il fatto che effettivamente il torneo per quanto riguarda il maschile inizierà mercoledì.
9: Mm-hmm, esatto.
8: Ok, invece il femminile, scusami, era giovedì?
9: Era giovedì, okay. E tra l'altro poi il nostro caro Sinner, che aspettiamo con ansia, lo vedremo qui direttamente da venerdì, giusto ragazzi? Mi confermate? Venerdì, Sinner, bravo. Ok, vedi, sto imparando qualcosa.
8: Va bene,
9: che lo posso fare.
8: Ma in realtà il tennis è uno sport.
9: Grazie Tommy.
8: All'inizio spaventa molto, ma in realtà poi diventa, cioè secondo me è una delle ragioni per cui sta riappassionando molto il paese, cioè l'Italia, un po' perché sì. Il calcio non è che stia andando benissimo.
9: Esatto, infatti.
8: E su quello,
9: è vero.
8: Come ho detto l'altro giorno, che l'Italia non è stata presa ai mondiali e mi hanno detto, sì, non parlare di calcio.
10: Esatto, anche perché per ora, perché poi entrano questioni politiche, vabbè, ma no, siamo qui per parlare di tennis. Poi è anche uno sport, secondo me,
8: che si capisce dopo un po'.
10: No, esatto, non è il baseball, ecco, mettiamola così. Cioè, okay. Nel senso, è complicato fino a un certo punto,
8: esatto,
10: vero?
8: Sì. Cioè, una volta che lo osservi, diventa istintivo capirlo e imparare i movimenti, imparare gli spazi del campo e anche poi, vabbè, quello con un po' più di tempo, però iniziare a capire anche la diversità del gioco di un atleta rispetto
10: certo.
8: ad un altro. Quindi questa è una cosa che almeno io ho provato direttamente a Torino, quindi vedrai, Lau, che ti crescerà dentro. Il tennis,
9: okay,
8: tornerai
9: okay.
8: a casa e inizierai a giocare nel tuo salotto, per dire.
9: Ah, sì, vedi, potrebbe essere un'idea.
8: Hai
9: qualche difficoltà
8: vasi?
9: Con i vasi? No, a casa no. Okay, ho una perfetto. Casa talmente piccola, però, che potrebbe essere. Non è grande nemmeno quanto una metà di un campo di tennis, dico solo questo.
8: Giochi a squash.

0: Future is safe tonight con
1: grande Nicolai.
0: E Nicolai, bellissimo questo pezzo.
1: Tra l'altro posso dire, credo, il primo autografo. Perché,
0: è la tua vita?
1: Sì.
0: Vuoi sapere il mio? Cristina D'Avena.
1: Beh, comunque voglio dire,
0: flex.
1: Beh, cacchio, Cristina D'Avena, cioè, gran flex.
0: Cristina D'Avena ha un concerto tutto a tema, ovviamente, cartoni animati, in Abruzzo. 20 anni fa io e i miei andiamo e io ho sgomitato menando tutte le bambine per arrivare sotto palco e chiedere a Cristina l'autografo.
1: La setlist
0: My Little Pony, Doraemon che gatto beh, però sarebbe, guarda, ce l'avrei incorniciata se fosse stata autografata.
1: C'è
0: pure
1: Cristina D'Avena, ragazzi, cioè io un giorno c'era Cristina D'Avena che suonava lo stesso giorno di Iggy Pop, c'erano il triplo delle persone da Cristina D'Avena, vero, da Iggy.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono

0: e fanno tutti i lavori loro.
1: E ci?
0: Ci dobbiamo muovere, perché a maggio per chi spende più di 2000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti, solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Freccia.
4: E 39 minuti, sempre con la vostra Cecilia, il vostro Gigi e la nostra Lau in diretta da Roma. Eccoci. Per raccontarci, insomma, quelle che sono gli internazionali di tennis, BNL di tennis, giusto?
5: Esattamente, sì, siamo ancora qui, ci saremo ancora per una ventina di minuti insieme.
4: Senti, ma gli occhiali da sole perché c'è un bel sole lì a Roma, fammi volare.
5: A tratti, in realtà, allora, ho preso anche un po' di pioggia, devo dirlo, venendo qui in bicicletta, giusto qualche gocciolina, l'ho sentita, ho detto, ai, questo non promette bene. Però in realtà ogni tanto sì, c'è qualche sprazzo di sole, insomma, e...
4: Gli occhiali sono solo rock.
6: Fanno mistero comunque.
5: Fanno mistero. Sì, ma in realtà no, allora diciamolo, è per nascondere le occhiaie. Vengo dal weekend, dalle Alpi del weekend, lo sapete, quindi ecco, questo è il trick per nascondere le occhiaie.
6: Come
5: la verità, insomma, niente rock.
6: Come veri atleti.
5: Esatto, sì.
4: Cioè, veri atleti.
5: Esatto.
6: Io giocavo a tennis, svegliamo questo. Ho giocato a tennis per tipo 10 anni.
4: Ah, non andavi a cavallo?
6: Non andavo a cavallo, anche perché evidentemente, povero cavallo, lascialo stare.
4: Ma
6: la cosa incredibile è che quando la sera prima avevo fatto un attimino un po' così bagordia, al mattino performavo la grande. Cioè il segreto era quello, capito?
4: Non dormire mai.
6: Arrivare col post sbronza sul campo.
4: Sì, non so perché.
6: Questi sono i consigli perfetti per questo torneo.
4: Mi verrebbe proprio così, pensando alla sua integrità e al suo essere così impenetrabile, mi verrebbe da dirti che Sinner non sarebbe proprio d'accordo con la tua teoria.
6: Non credo. Però anche nel tennis ci sono state
4: gli underdog.
6: Nella storia, gli underdog, esatto.
4: Certo, tu saresti stato un
6: chiaramente
4: underdog.
6: Un dog soprattutto.
4: Lau, se tu avessi fatto uno sport a livello proprio alto, nella tua testa, nei sogni, cioè che sport sarebbe stato?
5: Ma nei miei sogni probabilmente pallavolo, ma non c'è nemmeno l'altezza qui per giocare a pallavolo, quindi.
4: Anch'io avrei detto pallavolo, sai, perché secondo me sarebbe stato, cioè io intendo, avremmo, magari ci saremmo ritrovate insieme.
6: Mila Shiro praticamente.
5: Mila e Shiro.
4: Mila e Mila,
6: esatto. Com'è che si chiamava?
5: La doppia
6: Nami?
5: Mila.
6: Nami, quella con i capelli azzurri. Com'è
5: non
6: che?
5: Chiedermi. Sì.
6: Giusto?
5: Sì, penso di sì, era Nami.
4: Va bene, signori, noi stiamo per arrivare alla fine delle nostre 3 ore insieme.
5: Vero.
4: Chiuderemo poi con la nostra Laura, ci sono Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio e una storia che Gigi ci racconta breve.

0: Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio, che cosa ci vuoi raccontare adesso?
1: Che esattamente oggi, nel 1970, avveniva poi l'episodio che ha dato ispirazione a questo brano, ovvero uno dei momenti in cui c'è il più grande scarto generazionale tra i giovani americani e le istituzioni, quando una manifestazione studentesca viene repressa nel sangue con la morte di 4 studenti, sì. E immediatamente Neil Young scrive Ohio, nel giro di 3 settimane diventa un inno, insomma, della controcultura. E tra l'altro l'episodio è anche quello che poi ha dato ispirazione al concetto di devoluzione sviluppata dai Devo, che proprio in quegli anni erano studenti di quell'università.
0: Sì.
1: Quindi praticamente è stato proprio uno dei episodi centrali comunque della cultura, della controcultura americana, davvero di questa frattura enorme che si viene a creare tra l'istituzione, la fiducia, la scarsa fiducia nelle istituzioni da parte dei giovani, che si sono sentiti attaccati e traditi.
0: E soprattutto in un luogo come il campus universitario, esatto, che dovrebbe essere il concetto primario, no? di safeness, no? di sicurezza, dove tu vai a imparare, dove vai anche a combattere per le tue idee. E invece l'aver combattuto per le tue idee ha portato alla morte di 4 studenti.
1: E tra l'altro recentemente anche Maynard James Keenan ha citato l'evento come momento fondante. Lui ha raccontato, quando abbiamo intervistato per uscire dal disco dei Pussifer, del fatto che era un ragazzino che abitava davvero a pochi chilometri da lì quando è venuto il fatto, e questa cosa se l'è un po' portata dentro nel suo DNA.
0: Ci sono i Calio nel frattempo, questo è Break My Baby. Enjoy.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:54 minuti, mi sono messa gli occhiali da sole anche io per par condicio,
2: ecco.
1: Va bene?
3: Ok, se volete io tolgo quelli da vista.
2: No, tienili. Voi li avete messi o
1: li
2: ho tolti?
1: Vabbè,
2: sì ragazzi,
1: allora.
2: Perché è iniziato a piovere. Ecco, infatti volevo dire, mi sono tolta gli occhiali perché così si evince che è iniziato a piovere qui. Guarda che meraviglia, siamo arrivati noi.
3: C'è chi ha gli acciacchi come termometro del meteo e chi ha gli occhiali.
1: Oppure, stavo per dirne una ancora più efficace, tennis bagnato, tennis sfortunato. Va bene, senti, quindi immagino adesso sì. la gente si sarà un po' dissipata, cioè non ci sarà il pienone, il maltempo
2: sì,
1: ogni tanto.
2: Qui davanti non c'è più nessuno praticamente, c'è qualcuno però che si ripara sotto il nostro track, qualcuno.
1: Salutali, chiedi alla signora,
2: mi guardi, signora.
3: A me gli occhi, signora.
1: No, la signora niente.
2: C'è la bimba, ciao, chiama mamma, è mamma.
1: Si è sentita.
2: Salve signora, si sta riparando dalla pioggia.
1: Chiedile di salire.
2: Vuole salire?
1: No, grazie.
2: Niente.
1: Sì,
2: abbiamo un microfono, un gelato.
1: Grazie. Ma lei si sta per prendere
2: questa possibilità. Possibilità di stare in diretta nazionale su Freccia. No, vabbè, giustamente.
1: Senti, Lau, noi ovviamente ti ritroviamo domani a partire sempre dalle 15, giusto?
2: Esatto, okay. Sì. Insomma,
1: domani
2: ci racconteremo
1: con chi
2: qualcosa in più.
1: Sempre con Nick o con il nostro Tommy?
2: Penso che ci sarà il nostro Tommy Angelini. Nick lo lasciamo stare, poverino, che l'abbiamo tartassato oggi. Facci
1: così.
2: Un video, vieni in diretta, raccontaci qualcosa, insomma.
3: Sono giovani, bisogna farli lavorare, giusto.
2: Sì, ma è stanco, lo vedo lì, insomma, che è stanco. C'è Tommy però, dai.
1: Va bene,
2: Tommy,
1: perfetto.
2: Ecco, già detto
1: allora,
2: di sì.
1: Allora, grazie mille, poi ci racconterai sicuramente domani, insomma, inizierà a entrare un po' più nel vivo il tutto, ci saranno più persone. Ricordiamo, il track si trova
2: vicino al campo centrale.
1: Quindi se passate davanti al campo centrale c'è la Lau, c'è Freccia, ci sono le magliette e i cappellini, don't miss it.
2: infatti, siamo qui pronti a lanciarveli proprio.
1: Oh, perfetto, va bene. E Gigi e te?
3: Domani sempre, anche noi.
1: God liking,
3: ma quello a prescindere.
1: Va bene, hold on, I'm coming, Sam and Dave. Ciao, domani.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me!
5: Oggi è il 4 maggio. La comunità enigmistica internazionale è nel panico perché il New York Times

0: Us Magazine ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. È la sua terza vittoria consecutiva in stagione e torna Fabio Tavelli a parlarcene. Oggi ci manca una persona particolare. Questa settimana e questa puntata sono dedicate a lui. Oggi cominciamo così.
1: Is there anybody alive out
2: there? E come sempre Alex alcanza a Brian, però lo demás no tiene conflitto.
3: Un momento accelerare quando Kempe sale mucho mejor que Sanar.
4: Ahí sí. Con emoción le vamos a empezar la última vuelta de la temporada de 1996. 6 años consecutivos que les traemos IndyCar a toda Latinoamérica. Un servicio especial de la ESPN. Viene la bandera roja y los emocionantes finales momentos a una gran temporada que este año nos han traído sucesivas emociones, dramas y velocidades. Y por supuesto todos nosotros, fanáticos de la velocidad, gozando del mundo de los fierros a través de ESPN y esta gran categoría que se llama la IndyCar.
5: ¿Qué dice Nardi? Se ve que se está dejando el control en esta última vuelta. ¿Cómo llegó y se le movió ahí el auto en la frenada de la curva número 1?
4: Ya faltan pocos segundos. Ya no falta ni un minuto, sino pocos segundos para terminar la temporada del 96. Y qué brillante manera de terminarla, con dos pilotos en la pista, peleando rueda a rueda, dando todo de sí en estas últimas emocionantes.
6: ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser!
4: ¡Y viene adelante! ¡No! ¡Zanardi termina de enorme! ¡En la última vuelta! Zanardi, el tractorista, el tractorista, este hombre maneja un tractor.
6: No, no, no, no, no, increíble, qué caballo.
7: ¿Y cómo fai? Come fai? Zanna bianca, zampata d'ingegno e sorpasso, criniera cromata di strada domata, argento leggero di vento, come fai? Quei 5 secondi, com'è che li affronti? Da dove la peschi la grana, la linfa, la rabbia non nata e per questo mai morta? Di quale provincia o bandiera difendi il confine? Di quale sterrato, di un vico tracciato, accendi quell'erba che spunta dai bordi? Come fai? Com'è che ripassi di un giro infinito a mordere il tempo ai calcagni? Com'è che per strada, in salita o per mare, ti chiama qualcosa a volare? Qualcosa diversa dai soliti incontri, dal foglio che scrivo, dai futili impegni che penso rimando e poi dico arrivo. Com'è? Com'è che si fa a perdere tutto e poi a perdere ancora? Zanardi, zanzara furiosa, zavorra, zelante, di zingaro, andare veloce, pestare, pinzare, ripetere, andare, capire, cadere, dormire, dolore, ripetere, andare. Com'è che si fa? Zanardi di Zefiro, zampilla tra zagare e zigomi alti, tirando il sorriso in avanti a tagliare il traguardo, ridendo del cielo e del fato, giocando le gambe al rialzo, perdendoci il sonno ed il fiato. Dimmelo. Dimmelo, come? Com'è che il lamento non l'hai conosciuto? O l'hai perdonato, nutrito, gli hai dato un cucchiaio di brodo, pasciuto, accudito? Com'è che alla fine è un figlio infinito? Un Isacco che uccide il suo Abramo e Abramo che ride divertito? Com'è lamentarsi una volta soltanto? Quando al risveglio, al primo accidenti, avevo persino un ginocchio. No, 2, vabbè, per cena magari rimango leggero. Zanardi. Zaffate di zolfo, di un rito, zulù, zoppo e zodiaco, zolletta d'asfalto, brindando con morte e caffè. Lo so come fai. Lo so, zigodattilo, soltanto tu lo fai. Perché si deve, bisogna. Qualcuno comunque sta peggio. La gente ti guarda, è meglio sudarla che piangerci sopra. Che l'acqua salata fa sempre il rimedio. E allora zampilli di gas, benzina e fatica. Le mani ai pedali e i piedi ai polmoni. Perché si deve, perché bisogna, e qualcuno comunque sta peggio. Di pochi lo pensi, e di nessuno lo dici davvero. Sei il mio eroe, Zanardi, zazzera ostinata, che passi e saluti e accendi la gente, che spingi il dolore di tutti, che oggi non va, che è pieno di niente qua fuori, e ancora tu corri, zigano, e pompi morale, si deve, bisogna. Qualcuno comunque sta peggio. Piuttosto il ricordo. Piuttosto mi spengo. Ma vittima non lo divento. E qualcosa mi sento. Più grande. Più alto.

0: I Chameleons con Swamp Thing su Freccia alle 17 e 12 minuti, nessuno al microfono con voi fino alle 18, grazie a tutti quelli che hanno scritto un messaggio, ci sembrava giusto cominciare così, perché Ubi Maior, ne parlavamo anche fuori onda con Fabio Tavelli, quando persone come Alex Zanardi passano sull'altro circuito bisogna comunque alzarsi in piedi e tributare quello che è un saluto non soltanto al campione ma alla persona, alla capacità, alla voglia. Alla voglia di reagire a qualsiasi cosa. Gran Premio di Miami archiviato, vince Kimi Antonelli, secondo Norris, terzo Piastri, poi Russell, Verstappen, Hamilton, Colapinto e alla fine Leclerc in ottava posizione, anche se era arrivato sesto, ma poi dopo che alla fine il mercato mio padre comprò, piove sempre sul bagnato. Signore e signori, Fabio Tavelli, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Ben ritrovato.
1: Che piacere. Quanto tempo è passato?
0: Allora, scusami, l'ultima volta noi ci siamo sentiti che tu eri di fianco ad un guardrail all'altezza di Pavia.

0: hanno costruito uno studio in autostrada, oppure per chi segue la macchina, in questo momento sei un infiltrato a casa tua.
1: Sono a casa mia, guarda, sono in uno dei tanti studi di Sky Sport ed è un piacere darvi il buon pomeriggio anche dalla casa dello sport. Oggi carichissimi perché abbiamo presentato la nostra stagione estiva, siamo lì in forza agli internazionali d'Italia, i playoff dell'NBA, ovviamente c'è un sacco di cose, sarà una bellissima estate con tanti gran premi tra l'altro.
0: La domanda che si stanno facendo tutti è: quando presentate la stagione sportiva, poi c'è rinfresco?
1: Sempre, e anche di alto livello.
0: Molto bene.
1: Beh, ovviamente come tu sai, per avere il massimo delle presenze dei giornalisti bisogna sempre scrivere in fondo segue rinfresco, ma moltiplica.
0: Sì, ma posso dire, guarda che è una cosa comune anche da queste parti, se tu scrivi segue rinfresco con bolle, vengono anche quelli, non lo so, di cinghiali, che passione, cioè vengono proprio...
1: Sì, cavalli. E segugi, una volta è venuto Hugh Grant di cavalli e segugi. Certo. Da Notting Hill.
0: Grande firma di cavalli e segugi. Allora, cosa portiamo a casa? Innanzitutto il fatto che abbiamo un giovane ragazzo di 19 anni che ha vinto 3 gare su 4, di cui 3 di fila con 3 pole. Mi sembra tutto sommato un buon bottino.
1: Mi sembra che non ci possiamo lamentare. Tra l'altro, una vittoria macchiata, punteggiata anche di qualche errorino, no? La partenza nella sprint, la partenza ieri, i track limits nella sprint, eppure questo Kimi è veramente, veramente un fenomeno. Guarda, a noi qualcuno ci accusa di esagerare perché lo mettiamo sempre insieme a Sinner, poi c'è sta cosa che Sinner ha vinto a Miami e lui a Suzuka, Kimi ha vinto a Miami e Sinner a Madrid, quindi cioè il link è abbastanza forte, però ragazzi, 2 di questa pasta francamente sono un regalo meraviglioso, perché insomma sono veramente straordinari. Sinner lasciamo perdere, ma Kimi davvero a 19 anni alla primavera occasione in carriera con una macchina vincente sta intanto demolendo il suo compagno di squadra e non era scontato, ma poi sta dimostrando un talento che gli riconoscevamo, ma anche una capacità di gestire la corsa non comune, cioè a 19 anni onestamente chi può pensare di essere in grado di fare quello che fa lui?
0: E sportella, tanto è vero che gli altri si lamentano, Leclerc si è lamentato, gli altri si sono lamentati, però poi alla fine lui ha messo il muso davanti, alla fine della fine, conta quello.
1: E non è solo la macchina, cioè, mentre diciamolo, adesso lo possiamo dire, prime vittorie uno diceva sì, vabbè, però la Mercedes è un siluro, è tutto quello che vuoi, ma cioè, Russell ieri ha preso delle botte mica da ridere e la macchina era quella. Quindi quando ieri sera a Race Anatomy abbiamo detto ma la Mercedes non ha presentato aggiornamenti, e in studio abbiamo detto gli aggiornamenti hanno un nome e un cognome, Kimi Antonelli,
0: certo,
1: che Kimi è l'aggiornamento della Mercedes. Sì.
0: Ma secondo te è troppo presto per spostare la casacca di Tenero Giacomo dallo spogliatoio di Lando Norris e metterlo su quello di George Russell? Cioè è un po' avventato forse ancora?
1: No, è presto, Matteo, anche perché in Canada, ce l'ha detto ieri Kimi, George va sempre benissimo. E poi non dimentichiamo mai che queste cose qua alle scuderie, non, a parte i compagni di Verstappen che erano destinati a prendere sberle, generalmente poi le scuderie tentano e tendono ad aiutare quello che sta indietro, quindi anche perché gli interessa moltissimo il mondiale costruttori alla Mercedes, mentre alla Red Bull non fregava nulla. Quindi no, è ancora presto, però è un candidato autorevole al premio Tenero Giacomo della stagione. Questo va detto.
0: Stiamo creando sempre più premi, diventeremo come il Tour de France che ha la maglia Pua, quella gialla, varie cose. Piano piano adesso noi creiamo una costellazione di cose notevoli, anche se dobbiamo dirlo, così come ci sono tanti, c'è la maglia gialla nel Tour de France. E noi la nostra maglia gialla ce l'abbiamo, insomma, è proprio indiscutibile, mi sento di poter dire, cioè il tamarro del weekend. Il tamarro del weekend
1: è
0: l'ambitissimo
1: è vero,
0: trofeo. Tu a chi lo consegni, essendo tu presidente di giuria, Fabio?
1: Guarda, devo dirti, Matteo, che ci sto un po' pensando, perché ad esempio Verstappen questa settimana non ha detto niente che meritasse, come dire, un elogio da questo punto di vista. Di Alonso si sono perse le tracce. Io ho letto un'intervista a Bottas che mi ha anche intenerito. E alla fine sai che faccio un po' fatica questa settimana a trovare una reale tamarrata.
0: Faccio un

0: secondo me la tamarrata alla fine è come quando c'è Pogacar, la vince Antonelli, cioè nel senso che alla fine è quello che arriva, bam bam bam, prende, si allarga i gomiti, cioè quello che nel pogo allarga i gomiti, anche se è piccolino e nel pogo uno si aspetta che le prenda, e invece lui no, bam, si mette lì in transenna e si prende il suo posto.
1: Però sai, l'ha fatto anche Verstappen dopo essersi girato inopinatamente alla prima curva, e poi chiaramente in quel momento lì aveva le gomme fredde ed era un po' più attaccabile, e si sono avvicinate un po' così circospette un paio di Alpine, e lui ha aperto i gomiti, cioè secondo me li ha aperti proprio anche nell'abitacolo e ha cominciato a dare a tutte e due. Però ecco, per quanto riguarda una dichiarazione che meriti, stiamo parlando di un premio importante, quindi non possiamo buttarlo lì a caso. è una tamarrata, ad esempio, è quella degli argentini con Colapinto adesso nutre, cioè noi nutriamo in lui una grande simpatia, però non ha ancora fatto niente in carriera, eppure c'erano tipo 500.000 di argentini a Buenos Aires a festeggiarlo. E prova a immaginare se questo qua vince per sbaglio una gara, cosa succede, cioè la rivoluzione.
0: A questo proposito, scusami, è proprio un commento squisitamente tecnico e di gara. Io avevo sentito che Colapinto era la mascotte, l'uomo delle MILF argentine. Cioè in Argentina lui è amato, a quanto pare. Tu per caso hai conferme di questo, come dire, furor di popolo?
1: Ma guarda, posso dirti che ci sono ampie probabilità che sia vero. Ci sono ampie, non ho delle conferme proprio di prima mano, però per sentito dire ti dico che può essere MILF Man of the Year.
0: Potrebbe, segnala Fabione qui in regia che ti saluta, tra l'altro, che se dobbiamo cercare una tamarrata, anche il fatto che Leclerc inizi a fare dei donut in giro alla pista e poi tagli le curve così, perché gli dice di tagliare le curve, tutto sommato, insomma, abbastanza tamarro. Ecco.
1: Beh sì, onestamente sì, ha ignorato qualunque curva, ha reso il circuito di Miami una pista d'atterraggio di un aeroporto, tutto dritto, e ha detto: ma perché devo curvare? Io vado dritto, ma che me frega?
0: Ma a me cosa me ne frega, posso dire?
1: Ma sì. Io temo moltissimo che Leclerc un giorno dica davvero quello che pensa. Quel giorno lì bisognerà.
0: Sai che anche se dentro sta covando lui un anziano veneto alla briscola, lui lo sta covando dentro.
1: Ci siamo intesi.
0: Il prossimo appuntamento quando è e dove ci porti?
1: Ancora due settimane di attesa a Canada. Il muro dei campioni, una bella pista, una pista dove l'anno scorso Lando ha rischiato di portare al creatore Oscar Piastri, dove Kimi ha fatto podio, dove l'anno scorso vinse George Russell. È un bel circuito, è intitolato alla memoria del grande Gilles Villeneuve, quindi che te lo dico a fare.
0: A proposito di questo, in chiusura, se ti va, visto che abbiamo ricordato Alex Zanardi, se ti va di condividere anche tu una storia a proposito di grandi piloti, sei ovviamente il benvenuto.
1: Ora, a me è capitato una grande fortuna una volta sola, quella di fare un evento una volta, non mi ricordo per quale azienda, con Alex Zanardi. Lo invitai attraverso sua moglie, che era veramente gentilissima, Daniela. E lui fu, è inutile che io vi dica quanto disponibile, quanto bravo, quanto meraviglioso sia stato, perché Alex era veramente così, ma mi fece impazzire quando poi ci salutammo e mi raccontò un paio di aneddoti, e uno davvero voglio condividerlo perché dimostra la grandezza ulteriore dell'uomo, se ci fosse bisogno. E a un certo punto lui mi vede un attimo così e mi dà una pacca sulla spalla e mi dice: oh, in gamba, Cioè, lui a me. E io lì mi sono fatto il segno della croce e ho detto: ok, sei tornato dopo 2000 anni. Perché onestamente è una roba così,
0: Era ultraterreno. Fa il lavoro per tutti e due in quel caso lui, no? Fa proprio il lavoro per tutti e due, e ti dice: tu devi soltanto sorridere, poi per il resto ci penso io, un po' come
1: guarda,
0: ha fatto.
1: Guarda, uscendo dalla retorica, credo che abbia ragione Velasco quando dobbiamo ringraziare per le cose che abbiamo o che abbiamo avuto e non pensare troppo alle cose che non abbiamo.

0: vediamo più. È stato veramente un regalo per il mondo. Alex Zanardi è stato un dono, non so da che divinità, un dono per il mondo, e dobbiamo essere felici che per 60 anni quasi abbia illuminato questa terra. Quindi davvero meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
1: Fabio Tavelli, Sky Sport Formula 1, ci ritroviamo fra un paio di settimane dopo il Canada. Grazie come sempre e all the best.
0: Ciao ragazzi, grande piacere. Ciao, ciao. Matteo, ciao a tutti. Ciao.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta di investimento.

0: E nessuno, dove sei? Hai sono festeggiato qua tutta la notte lo scudetto della tua squadra
1: No.
0: Ah no, scusa. Ah, eri a Miami a festeggiare la Ah no, scusa.
1: Bravo, bravo, ci stava questa, bravo. Qui è come quando gli amici li becchi, non so, il venerdì sera dopo la settimana e ti fanno la perculata d'amicizia e tu gli fai, vabbè, dai, non posso dire niente, non posso dire niente, tutto giusto. Andava tutto bene, hai ragione. Purtroppo no, ho festeggiato con gli amici, fatto cose semplici, serene, efficaci.
0: Disagio.
1: Beh, possiamo cominciare ufficialmente la settimana dopo il bat segnale del disagio, anche perché insomma l'avete capito, no? Prima mezz'ora era dedicata interamente prima ad Alex Zanardi, poi abbiamo fatto un passaggio di Formula 1 con Fabio Tavelli e quindi di conseguenza insomma ubi maior, come si dice. A questo proposito, non l'ho fatto prima perché avevamo il collegamento, lo faccio adesso, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, che hanno mandato un messaggio, che si sono presi bene, se non altro con la lettura di prima, con la canzone, insomma con il ricordo ad Alex. Grazie, volevo solo dirvi che vi ho letti tutti, vi mando un abbraccio e grazie di cuore. Abbiamo sentito i Motley Crue con Live Wire. Perché? Perché oggi è il compleanno di Mick Mars, fa 75, quindi un compleanno importante, sono tre giubilei praticamente. Lui che all'epoca era in causa con la band, 3-4 anni fa aveva detto ma io guarda sì la lascio ad ottobre per un po' di casini di salute, però comunque io faccio parte, nel senso la mia quota io la tengo, sono solo un po' parcheggiato lì. E la band com'è come non è, invece è andata a suonare in giro ed è come se l'avessero tra virgolette licenziato. Lui ha fatto causa a loro e il giudice all'epoca ha dato ragione alla band, perché lui aveva il 25% di partecipazione nelle quote del gruppo e non solo lo ha escluso da quel 25%, ma ha anche condannato Mick Mars, il chitarrista, a restituire più o meno $750,000 di anticipi ricevuti. Ora, questa

0: sembra un potrebbe piovere. Adesso vedete voi, ce la giochiamo come il potrebbe piovere. Secondo me funziona benissimo. Il lunedì diciamo che ha anche queste tinte. Dalle nostre parti lunedì ha anche una grande considerazione che facciamo velocemente soltanto qui, visto che Diana è nella palude, proprio impaludata. Come siamo lì? Schifo con dignità o dignità da fare schifo? Come siamo andati lì?
1: Bah.
0: Allora, già bah esclude la seconda, mi sento di dire. Io lo ammetto, io proprio questa volta schifo con dignità. Ah. Sì, schifo, ho fatto giri, ho sbagliato solo fritto, due giorni.
1: Grigliatina. Carica. Però non esagerato.
0: No, però giusta, nel senso sì, proprio... Diciamo, hai dato onore al tuo bar tartaruga. Sì. Sì. Più o meno. A questo lo diciamo, possiamo, ormai lo... Allora, siamo al 70% di certezza. Mi sembra una percentuale efficace. Il 17 di maggio, ve lo diciamo, stiamo organizzando la trasferta ad Attilio. Domani probabilmente non lo sentiamo, ma stiamo mettendo giù le cose. Per cui se siete nei dintorni, se volete farvi il giro... Certo, Attilio non lo sa ancora, ma questo è un altro discorso che francamente mi sembra irrilevante, posso dire. Ma dopo lui si troverà un'orda di indemoniati che arrivano lì, non lo so, a fare una gara, a cavalcare a pelo le zebre, qualcosa ci inventeremo. Stiamo pensando, domenica 17 di maggio, se ci siete andiamo tutti lì e facciamo un po' di casino. Oggi è vero che è il compleanno di Mick Mars, ma non solo, anche quello di Mr. Mike Dern. Che non è quello della batteria. Non è neanche quello che fa sé. È l'altro. The man behind the bass. This is Green Fucking Day. Canali Day.

0: momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Adesso io non sarò un esperto di qualità del suono, ma Fabione, siamo d'accordo che questo disco è un disco della Madonna? Suona da paura?
1: Sì, sì, in Romagna si dice è un pezzone.
0: È un pezzone? Sì, sì, sì, ma sì, sì. Chiedo anche in regia.
2: Assolutamente sì.
0: È un, suona in, non so come l'hanno mixato all'epoca, ma suona da paura ancora. You get what you give, capito? Bisogna comportarsi bene, cioè la canzone del karma questa qui. Semini quello che raccogli, insomma quella cosa lì. E c'è una persona qui che fa l'agricoltore.
1: Che ha seminato
0: tanto. Fabio Zaffagnini, Rocky Mill, bella Fabione. Bentornato.
1: Bene, bene, sono super felice.
0: Stai bene?
1: Sì, sì, sto bene, sono carichissimo. Oramai il nostro concertone manca...
0: Manca poco.
1: Manca poco, manca meno di un mese. Quindi
0: 30 sì. di maggio.
1: 30 di maggio, Allianz Stadium Torino. Rocky Mille, un altro mega concerto quest'anno insieme agli Elio e le Storie Tese, che celebrano, hanno deciso di celebrare i 30 anni della Terra dei Cachi in Mille, quindi siamo tutti impegnati in questa missione quasi okay. impossibile.
0: E quindi la Terra dei Cachi, allora quando l'avevano fatta a Sanremo loro, avevano fatto quella roba clamorosa che era neanche un minuto di caco, che era la versione accelerata perché gli avevano chiesto di tagliarla, no? Che dovevano fare tipo dei piccoli trailer.
1: Sì, sì, sì, nel nostro caso invece la devono allungare.
0: Capito.
1: Era 20 minuti perché è troppo complicata.
0: Volevo sapere questo. Infatti, non è una canzone facile, con grande rispetto per tutte le altre canzoni, cioè i Foo Fighters fanno delle cose anche loro complesse, ma gli Eli fanno delle cose incredibilmente
1: difficili.
0: Gli Eli
1: sono complicati.
0: E quindi come si fa? Come fate a... cioè suonate tutti veramente?
1: Suoniamo tutti insieme, tra l'altro abbiamo anche una sezione di archi, una sezione di fiati, perché ovviamente loro, se ti ricordi, avevano deciso di fare un brano che potesse, che suonasse tutta l'orchestra di Sanremo.
0: Sì, certo.
1: E quindi anche noi ci siamo dovuti attrezzare e portare tutti i vari strumentisti, quindi saremo okay. più di 1000, in realtà a sto giro saremo circa 1050 musicisti.
0: Ok, perché di solito ci sono voci, chitarre, batterie e bassi, quelli
1: e
0: per
1: tastiere.
0: Forza. E tastiere. Adesso
1: ci sono anche gli archi e i fiati, quindi viola, violino, violoncello, sax, tromba e trombone.
0: Guarda, e poi segue imprecazione di fondo, perché ho proprio visto, guarda, l'ho visto lì il momento in cui avete fatto la riunione e avete detto: allora raga, ci sarebbe una piccola questione. Avete presente che di solito è un casino? Ecco.
1: Di più.
0: Ancora di più. Perché vanno tutti microfonati.
1: Ah, questi. Certo, tutti microfonati, tutti i brani sono riarrangiati. Tra l'altro noi faremo anche Stairway to Heaven quest'anno per la prima volta.
0: Ma perché non complicarsi le cose ancora di più?
1: Esatto, con tutti gli strumenti, quindi abbiamo dovuto fare un arrangiamento ancora più ricco di quello della canzone originale. Insomma, dai, siamo carichi, ci siamo complicati la vita. Io non dormo da circa 3 mesi,
0: giusto.
1: Però dai, sono
0: quindi
1: felice così.
0: Guarda, sono molto curioso soprattutto di vedere come si sedimenta dentro di te l'affermazione: abbiamo fatto un arrangiamento un po' più complesso delle Zeppelin. E poi dopo ci devi convivere con questa roba. Perché sì, possiamo dire, Stairway to Heaven è un po' banalotta.
1: Cosa,
0: sì.
1: Cosa vuoi che sia?
0: È un po' banalotta, capito?
1: Sì, chiedere a 250 batteristi di suonare come John Bonham, dai,
0: ma cosa posso dire, però, che vuoi, scegliete qualche cosa un po' più complessa. Il fatto che le viole e i fiati, perché mi interessa molto questa cosa qua, non hanno di per sé l'ampli, cioè non è che gli attacchi il jack alle viole e alle trombe, vuol dire che avete messo il microfonino a tutti oppure vicini con un unico microfono?
1: No, abbiamo messo un microfonino in ogni strumento, ovviamente non sono numerose come gli altri. Tra l'altro per loro è doppiamente complicato, perché in mezzo a quel casino è difficilissimo sentirsi,
0: certo.
1: No? Quindi anche lì stiamo studiando gli,

0: ascolti per fare in modo che almeno chi suona gli archi sia in grado di ascoltarsi, perché altrimenti è il caos più totale.
1: A quello che mi sento di dire è che sicuramente devono stare dall'altra parte delle batterie.
0: Esatto, infatti li abbiamo messi tutti a ridosso in un angolino vicino
1: a Sondrio.
0: Esatto. Esatto, in realtà ad Alba.
1: Esatto.
0: Tra l'altro uno dei direttori d'orchestra sarà Rodrigo D'Erasmo, che insomma,
1: grande
0: è
1: Rodrigo,
0: un violinista con i contro.
1: Sì, sì.
0: E quindi sarà lui a prendersi cura effettivamente della sua sezione, okay, di archi, che sarà tutta intorno a lui.
1: E c'era già l'idea di aggiungere strumenti, o il fatto di avere gli eli ha fatto sì che questo, diciamo, passami il termine, problema venisse fuori ad essere,
0: sì,
1: risolto?
0: Sì, sì, no, la presenza degli eli ha mandato a puttane tutto.
1: Possiamo dirlo. Elio, Faso, noi, ti vogliamo molto bene, sì, però avete, sì, rotto.
0: No, noi eravamo super rilassati. Poi dopo mi ha chiamato Cesario, fa: senti, vorremmo celebrare in maniera strana.
1: Sì.
0: Ha detto: fermo, lo so già, la terra dei cacchi. Oh,
1: ma che piacere sentirti, Cesario. Ma che bello sentirti. Lo so. Quindi è stata un'idea loro, di fatto.
0: Sì, sì, sì, ci hanno chiamati un po' di mesi fa con grande entusiasmo. A parte gli scherzi, l'abbiamo accolto a braccia apertissime, perché sarà una gran figata. Poi ci saranno un sacco di brani nuovi che di solito non facciamo, che facciamo proprio in Italia per la prima volta. Faremo All the Small Things dei Blink 182, faremo Anarchy in the UK, insomma. Sarà qualcosa di diverso dal solito.
1: Nei mille, tra virgolette, mille, in questo caso perché sono di più, quanti sono mangoni? Nel senso, c'è anche un'area dedicata a 200-300 mangoni?
0: Effettivamente potrebbe essere una buona idea. Sì. Questa è di solito una delle cose che aggiungiamo all'ultimo. Adesso chiederemo a Mangoni se si vuole portare qualche emulo, se vuole fare i tutorial per diventare come Mangoni.
1: Bellissimo.
0: Io sarei in prima fila.
1: Eh sì, perché le parti di chitarra voi mandate un tutorial,
0: esatto,
1: ovviamente.
0: Esatto, noi mandiamo tutorial, spartiti, tutti i materiali su cui prepararsi da casa. Abbiamo un sistema che controlla se le persone stanno studiando. Ed effettivamente potremmo anche mandare un video tutorial di Mangoni,
1: e
0: verificare poi anche la loro resa.
1: Posso dire che sarebbe leggendario. Gente con la tutina, persone stimate e rispettabili.
0: Bellissimo.
1: Con SG di Super
0: Sì,
1: Giovane.
0: Sì, sì, guarda, se lo facciamo ti daremo il merito pubblicamente.
1: Ma
0: di
1: guarda,
0: questa idea.
1: Guarda, sentiti libero, è un piacere, come dire, contribuire alla causa. Il fatto che allora ci siano così tanti strumenti, come è stato preso dalla parte tecnica che poi dovrà effettivamente tirare i cavi?
0: Allora, il nostro capo dei fonici, Cisco, non mi parla da un mese. Spero che mi perdoni, dai. Insomma, entro la fine dell'estate.
1: Entro la fine dell'estate ce la faremo, va bene, ce la faremo. Più o meno la scaletta di quanti dischi è composta?
0: Sono 18 pezzi.
1: Ok.
0: E avremo poi anche vari ospiti, verrà Pietro Morello che farà un esperimento per far cantare tutto il pubblico. Okay. Abbiamo ancora degli ospiti da annunciare che saliranno sul palco a suonare insieme a noi. Dai, questa è proprio la dirittura d'arrivo, quindi ci sono tante cose nuove quest'anno.
1: Sì? Dal punto di vista della scaletta?
0: Dal punto di vista della scaletta, delle dinamiche del concerto, sarà molto più variegato rispetto al solito, oltre a Rodovica Comello, che oramai è diventata la nostra madrina, che viene sempre a presentare e anche a cantare.
1: Facciamo un almanacco, un secondo, degli ospiti della storia di Rock in Mille, che iniziano adesso essere un paio.
0: Sono tanti.
1: Da chi avete cominciato? A parte allora, l'amico Dave, che mi sento
0: allora,
1: di definire ospite.
0: Siamo partiti dal buon Dave, abbiamo avuto Carne Love, diretta da Peppe Vessicchio, che fu un'esperienza mistica. Poi abbiamo avuto Subsonica, Manuel Agnelli, abbiamo avuto Negrita, Negramaro, Diodato, Piero Pelù, Francesca Michielin, abbiamo avuto Harry Connick Jr. negli Stati Uniti, abbiamo avuto Diodato, insomma tantissimi artisti.
1: Tanti. C'è un momento che in tutti questi anni di Rock in Mille ti rimane particolarmente nel cuore? È chiaro che se tu butti lì subito i Foo Fighters, che sono venuti effettivamente a Cesena, non so se includerlo o no nell'equazione, però è complicato anche non farlo effettivamente.
0: Allora, quello è, diciamo così, è un mondo, è una bolla a parte. Ma probabilmente il ricordo più bello che ho di Rocky 1000 è stato veramente il primo anno, il primo concerto che abbiamo fatto allo stadio, quindi il secondo anno, vedere tutti i musicisti che entravano in campo in uno stadio che era già pieno e vedere nei loro occhi che stavano realizzando il sogno di una vita, credo che sia stata una delle cose più appaganti della mia di vita.
1: Certo,
0: perché riesci veramente a toccare con mano il fatto che quello che stiamo facendo

0: da un lato realizza i sogni di tante persone, di tanti musicisti, e dall'altro riesce a regalare uno spettacolo particolare, perché comunque 1000 persone che suonano crea quel volume di suono, no? Quel muro del suono che non credo sia possibile ascoltare da nessun'altra parte.
1: Certo. Quando finisce esattamente il tuo lavoro? Cioè, quando è che tu puoi bere la birretta?
0: Ah, quando il concerto finisce, quando di solito sì, vado a bermi la birretta, vado ad abbracciare tutti.
1: Cioè, non è quando parte che tu sei già tranquillo?
0: No, lì è ancora bello intenso, perché comunque se ci sono delle cose che non vanno come dovrebbero andare, magari bisogna prendere delle decisioni al volo. Non so, l'anno scorso era piovuto a dirotto il sabato.
1: Benissimo,
0: quindi
1: okay.
0: Lì eravamo lì a decidere si fa, non si fa, cosa tagliare, quali brani tagliare. Quello lì è stata una cosa abbastanza complicata. Poi bene o male a strimpellare la chitarra.
1: Vabbè, certo, vero che suoni anche
0: qualche,
1: tu.
0: Qualche pezzo lo suono, devo fare il solito.
1: Ok, bisogna aspettare
0: discorso.
1: Fine concerto.
0: Aspetta la fine.
1: Ok, tutto chiaro. Allora, 30 di maggio all'Allianz Stadium di Torino, i Rockin' Mill live per la prima volta in quello stadio, in generale un concerto, se ricordo
0: esatto,
1: bene.
0: Esatto, infatti è la prima volta che lo stadio ospita un concerto
1: e quindi
0: siamo noi a inaugurarlo, insomma, hanno iniziato con qualcosa di facile.
1: Grazie Fabio, è sempre un piacere.
0: Grazie
1: tutto
0: anche
1: il
0: per
1: meglio.
0: Me.
1: Noi ci risentiamo domani alle 17, grazie Fabione Romano in regia. Wally vi porta alle 20, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel quarto giorno di maggio, Wally Vostro è qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, come succede sempre dal lunedì fino al giovedì in quello spazietto che comunemente conosciamo come Molo 17. Questo qui, queste due ore che trascorriamo insieme in leggerezza, spensieratezza e anche un po' di leggiadria, capito? Come se fossimo delle danzatrici o dei danzatori di classico, perché secondo me noi siamo un po' quella roba lì. Con un saluto a Fabione Romano e a Nobody che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata e un rimando anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso le nostre immagini. 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Adesso però Linkin Park. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame.

Parlare di Linkin Park significa non solo menzionare artisti straordinari, ma anche una specie di riferimento emotivo per tante generazioni. A sostegno di questa mia tesi è stato pubblicato, cioè non per questa mia tesi, però riporto questa pubblicazione di Tebra, che è uno sviluppatore americano di software per la sanità, appunto, che ha pubblicato un nuovo studio sulla musica come strumento per gestire stress, ansia e sovraccarico mentale. Ora, certo non è una novità, perché che la musica sia una forma di cura altissima per tutta la sfera emotiva lo si sa già, però in questo caso l'approccio utilizzato è un po' più ampio del solito. Sono stati incrociati dati di ascolto, abitudini quotidiane, playlist pubbliche legate al benessere mentale e varie interviste. E appunto a chi ha subito, diciamo, chi è stato intervistato, è stato esplicitamente chiesto cosa ascoltano quando hanno bisogno di stare meglio. Il nome più citato è quello dei Linkin Park, che noi abbiamo appena ascoltato con Points of Authority, in principio alla genesi di questo appuntamento col Molo 17, che si estende fino alle 20 insieme a Wally Vostro, come al solito dal lunedì al giovedì. Questo è il lunedì un po' più particolare dal punto di vista sportivo. Mi avete già mandato 20 messaggi da quando sono arrivato, sono qua da 5 minuti. Gli amici interisti che danno i pizzicotti, no? Beh, ci sta. Perché se lo fosse perso, l'Inter, parliamo di calcio Serie A, ieri si è aggiudicato il 21esimo scudetto della sua storia, e io, pur non tifando l'Inter, tifando il Napoli, quindi la diretta avversaria in questo caso, con una sofferenza incredibile, però faccio gli auguri alla società e insomma mi complimento anche con i tifosi, perché in fondo bisogna anche coltivare questo seme della sportività, no? Pressure. Tell me crystallize, and you've got the faith.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti con Mumford & Sons in collaborazione con Chris Stapleton, Here, la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte della nostra top 20, quella di Freccia, quella composta dalle 20 novità che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Vedi, c'è sempre chi sta peggio, per esempio questo amico che al 366-663-4466 scrive: Wally, pensa io quanto soffro che sono tifoso milanista, non so dove nascondermi, no? Dopo la vittoria dell'Inter. Vabbè, ma questo è il bello, no? Il peperoncino che rende vivo lo sport. A proposito di peperoncino sulle nostre vite, c'è una bella novità, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Land Contest. Poi gli Scorpions non mollano di un millimetro. Tanta roba. Che bella questa, si chiama Universally Speaking, su Radio Freccia e Red Hot Chili Peppers.

0: tutti, ma proprio tutti, un branco di sgaggaruppi.
1: Beh, dichiarazioni pesanti le tue, caro fratello, però come dissentire, hai perfettamente ragione. Un branco di sgaggaruppi esauriti anche, perché a quanto pare da recenti ricerche è stato appurato che la generazione Y, quindi correggetemi se sbaglio, i millennial, è la più esaurita. Questo perché i nati tra il 1981 e il 1996 si ritrovano a dover gestire due fattori che ne stanno minando la stabilità psicofisica. In primis la disillusione, perché i millennial cresciuti con l'idea che il successo fosse solo il risultato dell'impegno personale si trovano invece ad affrontare, e questo insomma lo possiamo vedere giorno dopo giorno, lavoro precario, un mercato del lavoro precario e soprattutto un costo della vita in aumento. Io ci butto su anche i boomeroni che poi ti guardano e dicono ma io i miei tempi, la benzina che costava neanche 1000 lire, io ai miei tempi mettevo via un sacco di soldi. Il secondo luogo, invece, la presenza costante e capillare della tecnologia nella quotidianità sta annullando i confini tra la vita privata e quella professionale, alimentando anche un po' questa pressione di essere sempre presenti, produttivi, reperibili, connessi, con la sensazione però di non essere mai abbastanza. Ne conseguono ansia, ciclo continuo di insoddisfazione e purtroppo anche la depressione. Non un quadro bellissimo, lo dobbiamo dire.

0: this beautiful world.
1: Esauriti, ma dai, ma esauriti perché? Ma cosa? Ma che? Ma dai, ma non è vero!
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Radio Freccia.
10: Dai, dai, dai, dai, su, su.
11: 18:28 su Radio Freccia. Buon lunedì, buon quarto giorno di maggio. Insieme a Wally Vostro fino alle 20, come di consueto, nel Molo 17. Dunque, la generazione Y, i millennial, a quanto pare, secondo recenti studi, sarebbero i più esauriti. Cioè sarebbe la generazione di quelli che maggiormente sono a rischio esaurimento. Ci sono messaggi?
12: Ma cucciolini, poverini, poverini, ma dai, ma la disillusione, la precarietà. Ma pensate che roba, ma poverini, ma veramente. A cagare.
11: Allora, io parto sempre da un presupposto che poi ognuno debba esprimere quello che vuole e per come può. Però mi chiedo, ma sti 16 secondi non potevano essere utilizzati in maniera un pochino più proficua? Cioè, racconti una notizia. Va piuttosto, io preferisco un messaggio in cui si dice no, perché voi millennial avete questa, questa e quest'altra colpa. Ma in questi 16 secondi esattamente cosa è stato sviluppato? Niente. Cioè, semplicemente una presa di posizione che non viene argomentata. Per fortuna ci sono dei messaggi invece un po' più... come dire, che portano argomentazioni. Tra poco, dopo Bryan Adams.

Brian Adams con Can't Stop This Thing We Started su Radio Freccia, insieme a Wally Vostro nel Molo 17, a parlare di questa ricerca secondo cui i componenti, i millennial, la generazione Y, sarebbe a rischio di burnout proprio costante. Ci sono tanti messaggi, no? Argomentiamola un attimo. Ci sono due fattori per cui accade questo: uno è l'eccesso di tecnologia nelle nostre vite, l'altro la disillusione, cioè il fatto di vedere un mercato del lavoro che non va più verso la direzione della meritocrazia ma verso tutt'altro. Gaia in questo caso al 366-663-4466 scrive: beh, siamo stati gli ultimi a confidare, no, in questa meritocrazia, e la disillusione, ti sbatti, studi, lavori e poi avremmo pensato tutti di vederne i risultati tanto attesi e invece ciao Pep. E in effetti sì, è una foto abbastanza, se vuoi, adesa, no, alla realtà. Però vi provoco, è una domanda, perché è una cosa che io mi chiedo spesso durante le mie giornate. Mi dico, va bene, siamo arrivati a questo punto, no? Però chi dirige oggi, i dirigenti di oggi, non sono i ragazzi di 20-30 anni, che hanno 20 o 30 anni oggi, ma sono le persone che ne hanno 50, 60, a volte anche 70, perché poi l'Italia, lo sappiamo, non è che sia proprio esattamente un paese per giovani. Quindi la colpa del fatto che la meritocrazia non è più al potere è dei giovani o di chi adesso tira i fili del discorso, secondo voi? 366-663-4466.

0: Buonasera, ma non è da adesso che non c'è meritocrazia, è da sempre, solo che adesso ne abbiamo preso coscienza, adesso c'è più consapevolezza.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Radio Freccia.
3: Zan zan. 18 e 43 minuti in questo lunedì, quarto giorno di maggio, insieme a Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20, rigorosamente in diretta. Allora, stiamo affrontando un argomento un po' spinoso, perché siamo partiti da una ricerca che attesta che la generazione Y, cioè i millennial, sarebbero a rischio di burnout per svariate motivazioni, tra cui un mercato del lavoro sempre più precario a causa della mancanza, no, di spazio per la meritocrazia. E io vi ho chiesto, ma questo modus operandi chi è che lo ha deciso? I giovani d'oggi oppure chi giovane non è più e magari è in posti alti? Stanno arrivando tanti messaggi, piccola postilla, poi ne ascoltiamo qualcuno. Raga, non c'è spazio per le offese personali nei confronti del conduttore, tutto quanto, ma non per altro, cioè sapete che io non è che mi offenda, è che proprio non c'entrano con l'argomento, quindi per chi si diverte a insultare basta, sappiate che, cioè, insomma, se li va continuate a mandarli, però non fanno parte di questa discussione. Invece tra pochissimo ne leggeremo alcuni.

0: Peter Frampton con Baby I Love Your Way su Radio Freccia alle 18:48 minuti.
1: Wally, ma la gente che ti insulta per quale motivo lo fa? Cioè, pensa che sia un'offesa il fatto che hai detto che la benzina costava di meno, che il gas costava di meno?
0: È vero.
1: Non capisco dove la gente si potrebbe essere sentita toccata nell'orgoglio.
0: Ma sai, fratello, allora queste sono discussioni ormai, essendo davanti a un microfono da diverso tempo, che rappresentano proprio il campo fertile per svuotare anche un po' di frustrazione, ma ripeto, cioè, fa parte, è un effetto collaterale del mondo e del tempo che noi viviamo. Si parte da lì per poi arrivare anche a dire: no, ma tu vedi, non è mai esistita la meritocrazia, tu perché sei lì a fare quel lavoro, che a me fa anche un po' ridere. Però semplicemente ho detto di non continuare a intasare di messaggi insomma il numero, il 366 663 4466, ma non per altro, uno poi è libero di pensare quello che vuole, ma perché non c'entra in questo momento con insomma la discussione. Vede, per esempio c'è anche un messaggio che è arrivato e dice: le nuove generazioni stanno finalmente superando il concetto di merito, cioè quell'idea malsana del se vuoi puoi. No, non sempre si riesce, non per forza bisogna essere i primi. Ben vengano anche le sconfitte e le delusioni. Sono d'accordo, però secondo me c'è una differenza tra il concetto di merito e il se vuoi puoi. Cioè, il se vuoi puoi io credo che sia un modo di vivere molto interessante, no? A patto che però il vuoi e il puoi siano collegati alla voglia di lavorare, di crescere, di studiare, di insomma espandere il proprio sapere. È chiaro che se il vuoi puoi diventa solo il sto sul divano e aspetto che qualcosa mi cada addosso, beh, così è difficile.
2: Ciao Emiliano d'Arezzo. Ciao, questo Emiliano. Modus operandi, come lo definisci tu, l'abbiamo deciso noi votando governi. Quindi guardiamoci tutti quanti allo specchio.
0: Hai ragione.
2: La società è lo specchio nostro, di chi siamo noi.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17, sono le 18:57 minuti. Insieme a Bolli Vostro fino alle 20 andiamo anche a chiudere, no, questo argomento che abbiamo aperto, cioè la meritocrazia, da dove parte questo regno in cui la meritocrazia è sparita e tutto quanto. Facendo un riassunto fondamentalmente, detto anche da gente che ha molto più esperienza dal punto di vista della vita, la meritocrazia in Italia non è mai esistita, neanche 50 o 60 anni fa. Chiudo con questo messaggio di Cristiana che dice: è stata condotta una battaglia partita da molto lontano contro il merito, da questo deriva la disillusione. Lo spiega magistralmente Ricolfi nel libro La rivoluzione del merito. Lo ripeto, visto e considerato che ogni tanto diamo anche qualche consiglio di lettura, La rivoluzione del merito di Ricolfi. Non l'ho mai letto, ma insomma sembra una roba interessante. Credo che mi ci tufferò in questo libro, perché deve essere un saggio davvero molto molto molto interessante. Va bene, chiudiamo questa prima ora con i Jefferson Airplane. Questa si chiama White Rabbit.

0: ricordatelo sempre. Radio Fre-
1: Rocketari 19:00 precisi, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 con Wally vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci anche attraverso la nostra radiovisione. Poi devo dire che siamo partiti belli peso, come si suol dire, lunedì con un argomento, la meritocrazia, però è partita, è stato bello anche confrontarsi, insomma avete mandato un sacco di messaggi, un po' li ho dovuti per forza scartare perché duravano tanto, tipo un minuto e dieci, sapete che purtroppo il tempo qui è sempre un po' tiranno, però sono felice di aver letto qualche vostro parere che è stato molto molto molto interessante. Va bene, ripartiamo da qua. Io ho sempre piacere a ricordarvi che noi siamo attivi 7 su 7, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per cui voi nel dubbio restate in zona freccia, perché poi tac arrivano delle meraviglie tipo questa. Ladies and gentlemen, Hammer to Fall.

0: Ho scoperto con enorme piacere personale che mia figlia reagisce in maniera molto molto molto positiva alla voce di Freddie Mercury. Papà orgoglioso io. Giovanni da Napoli.
1: Ciao Gio, ma queste sono quelle piccole gioie che uno poi si porta con sé, capito? Cioè tipo vedere un figlio o una figlia che reagisce bene alla musica che amiamo noi. Sono quelle piccole che poi sono anche abbastanza insignificanti, se vuoi, perché magari da qui a tot tempo cambierà completamente gusti, anzi sicuramente lo farà, perché poi almeno io nella mia esperienza ho visto che sì, c'è sempre stata quella matrice rock.

che mi piaceva, però poi i gusti cambiano, no? Ma cambiano in tutto, voglio dire, anche un piatto che ti piace quando sei più piccolo e poi quando cresci magari ti piace un po' meno. Se però i Queen rimangono la costante, beh, secondo me, ma qui lo dico proprio da insomma da persona di parte, c'è della speranza, ecco, mettiamola così. Noi li abbiamo appena ascoltati con Hammer to Fall su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Arctic Monkeys con When the Sun Goes Down. Questa fa scapocciare, dai, capocciate anche voi, su.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, insieme a quelli vostro, il sottoscritto nel Molo 17 fino alle 20 come di consueto. Beh, ci sono due date che ogni buon fan degli Evanescence ha il dovere morale di ricordare. Sono il 5 di giugno di quest'anno, visto e considerato che verrà pubblicato Sanctuary, che è il titolo del nuovo disco. Who Will You Follow, invece, è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che farà parte proprio di questo nuovo lavoro. La seconda data invece è il 28 settembre 2026, perché la band di Amélie si esibirà all'Unipol Arena di Bologna, celebrando oltre 20 anni di carriera con, insomma, un bel impianto sonoro, no? Proprio quell'ammazzata lì che ti tirano gli Evanescence, che fa sempre bene all'anima. E Radio Freccia è radio partner di questo evento, per cui lo dico anche un po', insomma, a petto in fuori e gongolando, gongolo. Loro invece sono i Garbage. E questa è una delle loro grandi hit. Si chiama Stupid Girl.

proverò a fare una citazione, ma non ne sono troppo convinto. Però mi pare che il filosofo Monod usava a dire che per creare le novità bisogna prendere le cose del passato e riarrangiarle in maniera differente. E devo dire che aveva ragione, perché per esempio in questo caso Stupid Girl è figlia proprio di questo detto, e anche del fatto che le radici sono ali, cioè conoscere il passato per andare verso il futuro è sempre la scelta migliore. Perché lo stesso Butch Vig, che oltre ad essere un produttore clamoroso, per esempio il produttore di Nevermind e Nirvana, oltre a altri album clamorosi, ha affermato che questa canzone è nata grazie a un pezzo dei Clash che si chiama Train in Vain. Per intenderci, questo qui, vai. Fondamentalmente lui ha preso la batteria, cioè il suono della batteria, il loop, e su quel loop, mentre lui suonava, Shirley Manson ha cominciato a cantare un testo, sai, un po' alla Kiwi Melon, e da lì è nata l'idea di Stupid Girl, che poi è diventata una delle loro hit. Vedi quanto è importante conoscere, poi che ti piaccia o meno, chi se ne frega, però almeno conoscere ti dà modo di orientarti. One Republic, questa si chiama Stop and Stare, qui su Radio Freccia.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow!
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
6: It was always about the fans.
5: Il film pazzesco.
7: We are all Blood Brothers!
5: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Radio Freccia.
10: Tra una cosa e quell'altra sono le 19:27 minuti. Buon lunedì, buon inizio settimana a chi l'ha cominciata, buona invece continuazione a chi non si è mai fermato nel weekend, che lo sappiamo, no? Oramai il lavoro lunedì venerdì sì, c'è, però ci sono tantissime persone che lavorano anche nel weekend. Sappiate che siete tutti benvenuti qui su Radio Freccia con tutti quei pesi lì che sono un po' attaccati alla zona pubblica, ma anche con le cose belle, per cui qualunque sia il vostro pensiero, il 366-663-4466 è a vostra disposizione. Sapete che in famiglia funziona così. Cioè, le cose belle si raccontano per renderle ancora più belle, le cose brutte perché così almeno tutti ne prendiamo un pezzettino e pesano un pochino meno. No? In un mondo che corre incessantemente, noi cerchiamo di mantenere ancora viva questa cosa qua. E poi ci sono i Doors. Questa si chiama Love Me Two Times.

0: Wally, ho solo voglia di piangere. Le tue parole sono dolcissime. Grazie.
1: Allora, io non voglio ridere, però dal tono secondo me mi stai un po' perculando. Però se hai bisogno di piangere, piangi. Guarda, fa bene la salute, piangere. Butti fuori un po' di scorie che, insomma, dal punto di vista mentale poi appesantiscono e appesantiscono inutilmente. Parole dolci non sono quelle scritte da Gaia al 366-6634-466 che dice: il merdoledì è sempre un giorno difficile. Ora, io pensavo di aver sbagliato a dire il giorno, invece evidentemente merdoledì è un modo per indicare il lunedì, che poi magari per altri invece è una giornata meravigliosa, no? Che ne so, penso chi sono i parrucchieri, gli estetisti che generalmente non lavorano il lunedì, no? E anche alcune società, alcuni ristoranti, comunque nell'ambito ristorativo tendenzialmente il lunedì si può stare anche chiusi, no? Almeno io quando lavoravo nella ristorazione mi ricordo che la domenica si sparava fortissimo e poi il lunedì si tendeva un po' a tirare indietro, però poi sono cambiate tantissime cose, ci sono anche delle realtà che sono aperte, ahimè, tutti i giorni. Va bene, abbiamo appena ascoltato i Doors con Love Me Two Times in quel iconico One for Tomorrow and One for Today, cioè, capito? Amiamoci due volte, una per domani, una per oggi, che non si sa mai come può andare a finire. E credo sia un mantra comunque condivisibile, no? Amore, amore, amore, spread your love. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno di Violet Grohl con 595. Subito invece questi signori qui che si chiamano Fontaines DC con A Lucid Dream. Questa è Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:38 minuti su Radio Freccia, lunedì 4 di maggio, insieme a Volli Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta con insomma il Molo 17, nel Molo 17, sul Molo 17, ma soprattutto con l'incazzatura di Andre, che saluto, che quando io ho detto, beh, mi pare che insomma le attività ristorative di lunedì stiano chiuse, insomma non tutte, però qualcuna magari sì, mi ha mandato una foto di lui in servizio con tanto di casacca da lavoro davanti al pentolame. Andre, scusa, mi chiedo scusa a tutti coloro che in questo momento stanno lavorando. Abbiamo appena ascoltato Violet Grohl con la sua 595 direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Adesso però una bella cover di un pezzo di Lynyrd Skynyrd che si chiama Simple Man, riproposto dagli Shinedown.

Vabbè, questa è una delle più grandi canzoni della storia. Partiamo da questo presupposto: nella versione originale dell'Inner Skinner è un vero e proprio testamento emotivo, no? Che il cantante e il chitarrista degli Inner scrivono dopo aver perso due persone importanti della loro vita, rispettivamente la nonna e la mamma. Si siedono e dicono: ok, facciamo mente locale su tutti gli insegnamenti che queste donne ci hanno lasciato. E da lì nasce questo testo che è davvero, dal mio punto di vista, lo dico spesso, ma ci sono quelle canzoni lì che andrebbero proprio insegnate a scuola come poesia, no? Come anche se vuoi un indirizzo di vita. Simple Man è esattamente questa roba qua. Ora è chiaro che siano arrivati mille messaggi di gente che dice: no, però l'originale, certo, per forza è l'originale, anche se poi non è sempre detto, perché ci sono canzoni che nella loro versione cover poi sono riuscite a tirar fuori delle sfumature diverse. In questo caso comunque la voce di Brent Smith degli Shinedown, devo dire che interpreta davvero in maniera come dire fit, come si suol dire, questa canzone, e poi ovviamente nella sua versione originale, ripeto, ha tutto un mondo dietro. Comunque Simple Man su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno dei Social Distortion con Born to Kill. Subito invece i miei adorati, amati Pearl Jam, questa è Sirens.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo ragtime per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì, quarto giorno di maggio. Sono le 19:55 minuti, precisi. Abbiamo appena ascoltato i Social Distortion con Born to Kill direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate, che se vi va potete consultare sull'app RTL 102.5 Play, che io ve la butto lì. Vi consiglio di scaricare perché è gratis e vi permette di rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. L'ho fatto un po' a matriosca questo intervento, manca solo che alla fiera mio padre comprò. Ricordate quella canzone lì? Va bene, io vado, vi lascio con Step che vi porterà con sé fino alle 22 e noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma non è mica Radio Freccia così, Alle 20. Ma la puoi chiamare solo Radio Freccia? Cazzarola, è Rebeliella, ragazzi. La casa più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento con Step qui al microfono e rimarrà poi aperta fino alle 22 di questa sera, come al solito, come di consueto. Vi ricordo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp. Oggi partiamo dalla fine, che è il 366 6644. No, no, no.

si crea confusione. Il numero è il 366 663 4466 e vi ricordo anche i canali per seguirci in radio visione sul digitale terrestre, il 258 e il 738 di Sky. Ricordate tutte queste cose? Io direi che possiamo partire. Devo ricordare qualcosa? Fammi pensare. Ah sì, giovedì c'è la rubrica sulle cover, ragazzi. Giovedì dalle 20 alle 22. Bene, adesso ho ricordato proprio tutto. Don't get me wrong, i Pretenders. Cominciamo così.

0: Don't get me wrong, Pretenders, in apertura di questa prima ora di Rapelliel. Prego.
1: Ciao Ste, ben ritrovato. Spero tutto bene. Radiosa serata a te e a tutti gli stricciati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina.
0: Grande.
1: Buona settimana a tutti e tanti bacini a Nicole. Ciao!
0: Sarà fatto. Ciao Faustina, prego.
2: We all live in a yellow reality. Yellow reality. Yellow reality.
0: Ti ricordo.
2: Un abbraccio, Step.
0: Caro Dani, ti ricordo una cosa, la stai chiamando un po' troppo, secondo me, quella canzone lì, che non è Yellow Submarine, ma è sempre, il colore è sempre quello, ma il nome della canzone si limita solo al colore, e non dico altro, secondo me la stai chiamando un po' troppo, non voglio andare oltre il Bush.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 20 e 13 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Ragazzi, ci sono i Cure adesso. Boys Don't Cry. E in realtà il tema trattato da sta canzone è particolare, perché è decisamente attuale. Una cosa che si dice spesso. Il discorso è che parla di un uomo che ha rinunciato a seguire, cioè di riconquistare l'amore della sua vita, l'amore perduto, e cerca di nascondere le proprie emozioni. Da lì Robert Smith poi rilasciò un'intervista e disse: da ragazzo inglese all'epoca venivo incoraggiato a non mostrare le mie emozioni in alcun modo, e io da giovane non potevo fare a meno di mostrarle, non ho mai trovato imbarazzante mostrarle, non potevo davvero continuare senza farlo, bisognerebbe essere un cantante piuttosto noioso per non mostrarle. Quindi ho fatto questo passo qui, ho cantato poi questa canzone. Discorso sulle emozioni, ragazzi, su quello che a tanti ragazzi, in questo caso parlo proprio al maschile, no? Ti dicono di non fare, di non piangere, che perché non va bene, e in realtà è una stronzata, ragazzi. Va fatto, decisamente. Boys Don't Cry, io.

0: Boys Don't Cry, Cure, stiamo parlando del 1979, prego, anche se so.
1: Yellow! Ecco.
0: Ragazzi, occhio che poi venite accontentati, occhio. Io auguro veramente che non stiano ascoltando orecchie indiscrete, come si suol dire, perché sennò... Comunque, da mamma di due maschi sono molto preoccupata che la nostra società ancora oggi insegna agli uomini che qualsiasi emozione che non sia la rabbia sia da femminucce. Io non... Guarda, non lo volevo dire, ma hai perfettamente ragione e lo ammetto. Anch'io in passato ho ricevuto quelle frasi lì, no? Secondo me la maggior parte della gente senta no, non piangere, non sei mica una femminuccia. Vedi, questa roba qui è sbagliata completamente, a parte da padre di una femmina. Ma che devo dire?

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio. Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
7: Radio Freccia.
8: Dai che ci siamo.
7: Walk.
8: Orsù. Alle 20 e 24 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono, prima di presentare la canzone che stiamo per ascoltare, prego.
9: No Step, non hai capito, io sto aspettando che inizi per andare a buttare l'immondizia.
8: Vabbè, però manca a fa così, però mi ricordo, perché lo devo dire, lo devo ricordare, perché sennò qualcuno potrebbe non capire questo scambio di battute che c'è da prima. Yellow è una canzone dei grandissimi, meravigliosi Coldplay, che non ci ascoltiamo adesso, ma non c'è poi in realtà, state a fa tutto voi, non c'è, ma sta lì a leggere le scalette, non c'è ragazzi. Ma c'è invece una canzone di Nirvana, All Apologies.

All Apologies in Nirvana, quando abbiamo raggiunto la metà di questa prima ora di Rebel Yell. Tra l'altro, il video di questa canzone all'inizio non fu creato, non fu fatto, perché erano in tour e, come succede di solito, alla fine vengono fuori da idee dei cantanti o chi sta attorno comunque alla band, ma siccome erano in tournée non ci pensarono proprio. Quindi MTV cominciò a passare questa canzone qui, prendendo il videoclip dal live che avevano fatto loro lì, e quindi divenne tutto live, un nuovo video, un videoclip tutto live. Poi col tempo, ovviamente, sapete bene come funziona, l'abbiamo spiegato tante volte, i video possono essere poi rifatti, risistemati, vengono prese scene dal live, scene di qualsiasi ripresa viene presa, incastonata per creare un videoclip e via così, per far usufruire della canzone poi a tutte le televisioni possibili.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20:37 minuti di questa prima ora di Rebelliella. Aspetta, Alessio, prego, prego.
2: Tenta pensare che era una delle mie band preferite in quegli anni, nel 2000-2001, se non mi sbaglio, soprattutto con il primo pezzo The Reason, veramente una grande canzone. Grazie, grazie, rock and roll sempre.
1: Figurati, amico mio, figurati. Ora c'è una canzone che posso dire una cosa, pur essendo comunque degli anni 90, credo sia davvero la prima volta che la ascolto su Radio Freccia. La canzone degli Oasis è una canzone che promuove le sigarette, l'alcol e una serie di droghe leggere, diciamo così, come rimedio alla banalità della vita. Ragazzi, cigarettes and alcohol, Oasis.

gli Oasis, ragazzi. Che però voi sapete, ragazzi, quando passano gli Oasis io non posso evitare di fare questa associazione. Grazie Emilio Solfrizzi, Antonio Sonnaiolo, sono gli Oasis, ma in questo caso non c'è la versione barese di questa canzone che abbiamo ascoltato, quindi però mi andava, era da un po' di tempo che non li ascoltavamo, quindi ci stava. Ragazzi, se non l'avete già fatto, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, qualora vi foste persi anche qualche rubrica come il Rebellier Club di giovedì, ecco, ritrovate tutto lì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 51 minuti, siamo giunti al termine della prima ora di Ravagliel. Prego, Davide, buonasera.
2: Ciao, Sepp, buon inizio settimana. Un'associazione culturale.

0: di Mantova,
1: sì,
0: mi ha invitato a fare una mostra personale di arte contemporanea. Siccome fare le mostre ha dei costi, io sto cercando gli sponsor. Di solito chi invita a fare la mostra paga l'artista.
1: Ecco, sì.
0: Davide, buonasera.
1: Infatti, bravo, insisti. Comunque, le storie di Bonasia sono meglio di Beautiful, secondo me. Cioè, ogni giorno ce n'è una ed è una storia che va avanti ormai da anni. Quindi è bello perché, ma è anche il far parte di una famiglia, d'altronde lo diciamo sempre. Noi ormai sappiamo tutto, vita, morte e miracoli di quest'uomo. No, morte no, scusate, vita e miracoli, ecco. Togliamo morte, grazie al cielo non c'è. Jamiroquai, Deeper Underground, qui stiamo parlando della colonna sonora di Godzilla nel 98.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rabeglieli con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-6634466. Giusy!
2: Ragazzi, ma Jamiroquai che fine ha fatto? Io lo amavo.
1: Allora, l'ultima cosa che si sa in realtà di Jamiroquai, innanzitutto dovresti chiedere la programmazione, perché è funky, cioè, vabbè, comunque, nel 2011, l'ultimo disco del 2011, dopodiché non ho notizie, ma io devo dirti la verità, non è proprio un genere trattato qui, quindi ecco perché chiedi in programmazione, info@radiofreccia.it, che è sempre la cosa migliore. Revolution, i Beatles, una delle tre versioni di Revolution.

Revolution dei Beatles, ragazzi. Ma come dicevo prima, una delle tre versioni, questa è quella che diventò poi il singolo. Poi c'è un'altra, Revolution One, cioè scusate, quella che è entrata poi in un album. Poi c'è Revolution One, che è lenta, fondamentalmente blues. E poi c'è Revolution 9, che ogni tanto, questa l'abbiamo ascoltata, forse in uno speciale, in realtà non ogni tanto, l'abbiamo ascoltata ed è molto particolare perché è fatta anche da suoni in generale. Io vi invito ad ascoltarla qualora non aveste idea di quale sia Revolution 9. Per il resto, comunque, questa è la versione che poi è stata pubblicata ufficialmente, no, come Revolution senza numeri. Andiamo avanti noi intanto.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Questa è tosta. Le 21:12 minuti. Allora, prima abbiamo parlato di Revolution. Revolution che è stata registrata durante le sessioni di registrazione del White Album, no? Dei Beatles. In questo caso, però, manteniamo la parola album, ma cambiamo il colore. ragazzi, perché Enter Sandman alla fine è una cosa meravigliosa, non c'è storia. Questo è stato... Black Album è stato un qualcosa di mostruoso per quanto riguarda i Metallica. Nel 1991 Enter Sandman è stato la prima canzone su cui hanno lavorato per questo album. Ce l'ascoltiamo.

0: Enter Sandman in Metallica, quando siamo praticamente ancora all'inizio di questa seconda ora di Rebelielle. O comunque Stefania decisamente conosce Revolution 9.
1: Number 9.
0: È la canzone che fa sempre
1: Number
0: questo.
1: Number 9.
0: Per 9 volte fa questa roba qua. Poi va avanti, ma sono suoni, sono rumori fondamentalmente. Intanto da un abbraccio a Marco, che dice esattamente un anno fa la mia vita veniva a capovolta completamente. Da un anno mi trovo alle 20 a guardare Rebelielle in serate negative o positive per me, ma tu sei sempre lì, a volte ridi per ciò che scrivo, a volte mi rispondi, è come se avessi trovato un nuovo amico. Grazie Ste per il tuo lavoro, per come lo fai. Ma io ringrazio te, ringrazio tutti quanti voi che siete all'ascolto, anche perché un conduttore radiofonico senza persone non vale un cazzo, cioè fatemelo dire proprio come ce l'ho. Perciò sì, assolutamente sono io che devo ringraziare voi ogni volta.

0: in viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 € grazie a 2.000 € di bonus rottamazione Ford.
5: Radio Freccia.
6: Le 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Ravaglielli con Step qui al microfono. Prego, prego, dica.
7: Buonasera Step, Revolution di qua, Revolution di là, basta che sia Revolution. Buona serata a Sunrise.
6: Pensa che lo dicevano dal 68, pensate.
8: Ciao Step, Andrea da Varese, ex conduttore anch'io radiofonico, una piccola radio di nicchia. Ti posso garantire che hai tutte le ragioni del mondo nel dire quello che hai detto. In mezzo a tutto questo stavo ragionando su una cosa, ma secondo te i Sixy Sputnik è sempre il gruppo che poteva essere e non è stato? Perché lì ha iniziato a fervere il mio rock and roll dentro del pancreas, così, tanto per buttare un argomento.
6: Tiri fuori gli anni 80 come se fosse ieri, tra l'altro. Comunque, vabbè. Heaven, Bryan Adams, canzone che va bene, ne parliamo tra poco perché deriva da un'altra canzone dei Journey, però.

Heaven dei Bryan Adams, ispirata a Faithfully dei Journey. Perché? Perché in 83 ha aperto i concerti dei Journey in tantissime, tutte le date, per dire, si è fatto una tournée assieme ai Journey e quindi alla fine scrisse questa canzone qua. Ragazzi, siamo arrivati alla metà di questa seconda ora di Rebel Yell. Devo dire che tutto va bene e che purtroppo mi rimbalza nella testa. Non so se avete presente gli screensaver che, oddio, credo si usassero fino a Windows 2000, per dire, che sta lì quella pallina, no, che rimbalza nella testa. Ed è un messaggio che è arrivato giovedì di una persona, e ho cercato di non dirlo, però purtroppo continua a ritornarmi alla mente quel messaggio lì. E ve lo dico tra poco, purtroppo non ce l'ho più perché dopo un tot di tempo si cancellano in automatico i messaggi, no? Per far spazio a quelli nuovi, quindi non abbiamo un messaggio vocale, ma un messaggio di 3 minuti che io e Cassidy poi abbiamo ascoltato in chiusura. Ve lo dico dopo.

0: Radio Freccia.
1: Ma cosa è successo? 21 e 38 minuti, che poi boh, mi scrivete quando ti leghi qualcosa al dito non la dimentichi, mi preoccupo. No, no, è che ho imparato a sfogarmi, a dirle le cose, non tenermele, quindi perché fa male tenersi le cose poi. Però questa persona qua, 59 anni, lui in... questo è quello che dice e non ne hanno bisogno, e che io sbagliavo perché dicendo, caricando i ragazzi nell'ascolto di The Rebellion Club come ho fatto, sbagliavo perché lo facevo in malo modo e eccetera eccetera. Ora io, perché ragazzi, cioè non per forza bisogna essere partecipi in un qualcosa, bisogna scrivere un messaggio, bisogna mandare un messaggio vocale di 3 minuti e 10 che non andrebbe mai in onda, mai, da nessuna parte. Ma perché a volte, mi domando, ci sia questa cosa, questo obbligo quasi di dover scrivere o dire la propria, anche quando non si ha la minima cognizione di causa proprio? Basta, poi ragazzi, la libertà ovviamente è chapeau, cioè libertà come al solito, saremmo qui anche come Radio Freccia, è lo slogan di Radio Freccia, quindi, però ogni tanto, quella pallina lì usata come screensaver che avevo io, secondo me andrebbe usata in maniera differente, ecco.

Aeroplane, Red Hot Chili Peppers, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rabeglielle. Infatti ricordo di scaricare l'app per RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate. Per il resto vado a leggere il messaggio, dice: buonasera, ho sentito che avete messo il Metallica. Ora, sicché non accettate richieste, ma il gruppo suona la canzone fantastica che è The Unforgiven. Qualche volta passatela, non solo per me, ma per tutti gli appassionati. Tu devi sapere, caro Mick, che non so, non ti sei firmato, quindi non ho idea di chi tu sia, che è molto raro trovare Enter Sandman nelle mie ore, perché di solito c'è Unforgiven. Quindi, vedi, secondo me devi continuare ad ascoltare, forse più spesso proprio, Rebeglielle. E magari verrai, anzi, togli magari, e verrai sicuramente, sicuramente proprio, verrai esaudita, questa tua richiesta verrà esaudita, questo tuo desiderio. Alabama Shakes, Hold On.

you got to hold on. You got to hold on. You got to

0: Radio Freccia.
1: Alle 21.52 minuti siamo giunti al termine di questa seconda ora di Rebeglielle. Volevo rispondere a Jenny, alla fine poi si è firmata. E dice: non ti ascolto perché è ora di cena, di pulizia e doccia. Ma secondo me la radio non c'è momento migliore ad ascoltarla quando stai facendo le pulizie o anche sotto la doccia. Anche perché ti ricordo che c'è l'app RTL 102.5 Play, è un'app gratuita, quindi puoi usare anche il cellulare, lo metti lì mentre ti fai la doccia e basta, ti ascolti Rebeglielle, ti ascolti Radio Freccia, quindi vedi, ci sono le soluzioni si trovano sempre, amiche, si trovano sempre, oh amico, aspetta, non mi sono firmata, ok, no, ok, beh no, Jenny può essere anche al maschile, quindi no, mi sono firmata, ho usato il femminile. Comunque ragazzi, siamo giunti al termine, noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Rebeglielle, noi chiudiamo con gli Extreme, More Than Words e con i Gossip subito dopo. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys! There is a party tonight, are you ready? È sempre l'ora del party, qui su Radio Freccia, il lunedì sera, 4 maggio 2026 e siete sull'ultima luna, occasionalmente in compagnia della vostra Titania che rimarrà con voi tutta quanta la settimana, quindi ci sentiamo da oggi fino a domenica, ce ne avrete anche le balle piene della sottoscritta, però mi cuccate lo stesso e ci vediamo al 258 del digitale terrestre 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, a proposito di musica, it's easy time baby, touch too much.

0: Touch too much. ACDC, qui su Radio Freccia, dove questa sera siete in compagnia di Titania. Un saluto a Edith, a Ciocca, a tutti i suoi clienti, che mi dice buon lunedì, buona settimana a voi, buon inizio di settimana a voi, ciao!
1: Sarais from Trieste, dai il benvenuto e mando un bacio a Tania.
0: Ma ciao Sarais!
2: Bellissima Titania, buon inizio settimana, e tu pensavi che ci casca, anzi che ci cascavo, invece no,
0: no.
2: Ho fregato la grande. Ti voglio tanto bene e mi raccomando, sfrecciati, siate sempre positivi, mi raccomando, ve lo dice il capo dei disadattati.
0: Sì, ma manco a volerti male così, il capo dei disadattati. Grazie Manuel da Bologna, un saluto a tutti voi sfrecciati all'ascolto. Ci sono gli Imagine Dragons, questo è Next to Me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e Foo Fighters dalla nostra Top 20. E proprio una notizia di oggi è che Dave Grohl, dei Foo Fighters chiaramente, ha una sfrenata passione inaspettata per Pat Smear. Beh, su questo forse magari ci ritorneremo in un secondo momento, perché questa sera in realtà voglio parlarvi di un'altra cosa, ma prima, scusate, ho dei saluti importanti da fare.
2: Ciao Cassidy!
1: Ehi! Ehi.
2: Ah no, ciao Titania, scherzavo.
1: A Faustina.
2: Ciao, ben ritrovata, radiosa serata a te e a tutti gli schiacciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, ciao carissima.
1: Non poteva iniziare la settimana senza la nostra Faustina. Ecco, adesso che c'è anche la Faustina, posso dirvi che il prossimo pezzo è dei Linkin Park. E si chiama Somewhere I Belong.

I Belong, i Linkin Park, qui su Radio Freccia. E allora, c'è una grande digeria che da sempre gira nel mondo del rock e anche in quello del metal, che è il rockettaro Shada Puzza. Ovvero, il rockettaro puzza, deve puzzare, anzi, scusate. Chiaramente è parte di quelle tante cose che si dicono sui rockettari, sui metallari, e che ovviamente non sono vere, ma che fanno un po' parte dello stereotipo comune, no? Che adesso con gli anni si è un po' affievolito, ma rimane ancora lì. È leggermente sottoterra, però c'è. Un po' nell'aria, come quelli che dicono: "Oh, il metal è tutto urlato". No, non è vero, è una cavolata. E quindi, per sopperire a queste dicerie, Ozzy Osbourne, sì, il defunto Ozzy Osbourne, ha tirato fuori un profumo.

Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di

0: Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: 22 e 27 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania, qui sull'ultima luna. Ciao Sunrise.
6: Tania, allora io sono un rocchettaro tipico, perché se non mi faccio la doccia almeno una volta al giorno non sto bene. Sunrise.
5: Ma in realtà Sunrise non sei affatto atipico, pensa, sei una persona pulita. E ovviamente la roba del il metallaro, il rocchettaro c'ha da puzzare, fa parte di quei tanti luoghi comuni che ci sono sempre stati, no, sulla nostra musica, e che Ozzy Osbourne, pure dall'altra parte, ha deciso di sfatare.

0: Ruby Tuesday, Rolling Stones, qui su Radio Freccia.
1: Mi callaro, a da puzza, solo quando è sotto il palco da 19 ore.
0: Allora esatto.
1: È giusto che puzzi, perché comunque deve trasudare.

non era la sua puzza, ma era proprio il suo profumo, una forma invisibile, capace di precederlo in ogni stanza. Insomma, quando si dice arriva prima il tuo profumo di te,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Picture This e Michael Schultz con la loro Giants dalla nostra Top 20. E allora stavamo parlando di quello che era il profumo, e non il puzzo, il profumo di Ozzy Osbourne, che lo precedeva ancora prima che lui arrivasse nei posti. Un profumo che non era un profumo a caso, ma era il profumo numero 88 della Maison londinese Czech e Speak, che torna sotto i riflettori con una speciale edizione limitata dedicata proprio a Ozzy Osbourne, il frontman dei Black Sabbath.

0: Smoke on the Water, i Deep Purple, qui su Radio Freccia.
1: Ieri sera che riguardava i Deep Purple che sono stati, oggi mi sono sparato tutto Made in Japan.
0: Sì.
1: Le altre robe dal vivo e ho fatto tipo 250 km senza neanche accorgermene.
0: È quello che fa la musica, che ti passa e non te ne accorgi neanche. Per chi se lo fosse perso ieri, sabato 17 ottobre 2026 di Purple all'Unipol Forum a Sago, chiaramente di Milano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:55 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania occasionalmente anche in questo lunedì 4 maggio 2026 e per tutto il resto della settimana, per chi se lo fosse perso. Insomma, per oltre 30 anni uno dei dettagli più riconoscibili dell'universo Ozzy Osbourne è stata proprio la sua fragranza, il suo profumo, che come dicevo prima arrivava nella stanza ancora prima di lui e che adesso torna sotto i riflettori con questa speciale edizione dedicata ai Black Sabbath e più precisamente proprio ad Ozzy Osbourne. L'operazione, esattamente come è avvenuto per lo show di addio, ovvero il Back to the Beginning, ciao Salvo, lo so che tu eri là e hai tutta la nostra invidia, prevede anche un aspetto benefico. Eh sì, perché per chi non lo sapesse, il Back to the Beginning era a tutti gli effetti un evento benefico e anche in questo caso una parte del ricavato sarà infatti destinata alla ricerca sul Parkinson, di cui sappiamo Ozzy Osbourne soffriva, causa che proprio lui tra l'altro ha sostenuto da tempo e poi certamente causa anche della sua morte. Insomma, questa fragranza, che è diventata negli anni quasi leggendaria tra i fan di Ozzy Osbourne, è stata proposta in una veste esclusiva con una bottiglia

nera con chiaramente nei dettagli viola, quindi proprio i colori dei Black Sabbath, un chiaro richiamo a quell'estetica oscura che loro si sono sempre portati dietro e che si è portato dietro anche lui come solista. L'edizione speciale è stata messa in vendita a 250 euro e secondo quanto ha comunicato lo stesso brand, 50 euro per ogni confezione saranno devoluti all'organizzazione Cure Parkinson. Il lancio ha avuto un impatto che è stato decisamente immediato e i flaconi disponibili sono andati esauriti in tempi rapidissimi, confermando ancora una volta quanto il nome di Ozzy sia potente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 4 maggio 2026 e dove vi ricordo ci ritroviamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Un buon inizio di settimana a tutti voi che ci state ascoltando in questa serata. Stavamo parlando del profumo che indossava Ozzy Osbourne, che ad oggi è stato brandizzato secondo Black Sabbath per una beneficenza a chi soffre di Parkinson, ad un ente chiaramente che si occupa di queste tematiche. Ne parliamo ancora un po', ma prima c'è Joe Cocker.

0: Unchain my heart. Joe Cocker qui su Radio Freccia.
1: Scusa, volevo dire, ma non devi essere invidiosa di me. Devi essere contenta per me, perché l'ho fatto anche per te.
0: Salvo, come ti pari il culo tu? No, certo, beh, io sono felicissima che tu sia andato al Back to the Beginning. Chiaramente avrei tanto voluto esserci anch'io e per questo ti invidio molto, ma è sanissima invidia. Un'invidia di una persona che è felice del fatto che tu abbia potuto goderti quel momento, che sicuramente è stato un momento che ti porterai dietro per tutta la vita, come tutti i presenti che erano lì quella sera, quella giornata, e che rimarrà nella storia. C'è poco da fare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia, The Warning, Kerosen, dalla nostra Top 20 che ritrovate sul sito radiofreccia.it e anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, un'app dove trovate anche i nostri podcast. E allora, per chi se lo fosse perso, ve lo ricordo, sabato sera, il primo sabato del mese, come tutti i mesi, è andato in onda Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, e trovate tutte le puntate, compresa anche quella di sabato, proprio lì, sezione podcast Titanium Selection, insomma, nel caso ve la foste persa. Intanto qui su Freccia arriva un classicone, uno di quelli veramente intramontabili di cui il rock in realtà è pieno. The show must go on.

Show must go on. I Queen qui su Radio Freccia. Edith, per quanto riguarda la storia di Ozzy Osbourne, di questo profumo brandizzato Black Sabbath, che poi era il profumo che indossava proprio Ozzy, dice: altro progettone dei grandi che approvo al 1000%, grande Ozzy. Beh, chiaramente dietro tutta questa scelta ovviamente c'è Sharon, un po' perché Ozzy chiaramente non c'è più e un po' perché lei ha voluto ricordare quello che definiva il suo odore. Era stata lei a scegliere questo profumo, perché non è un semplice prodotto griffato legato ad una celebrità, si tratta della fragranza storica di questa casa di profumi, che è stata scelta personalmente da Ozzy oltre 3 decenni fa ed è diventata da allora il suo profumo distintivo. E secondo il racconto condiviso da Sharon, fu lei a scoprire casualmente questo marchio durante una visita al negozio di Jermyn Street a Londra, dove per l'appunto si trovavano tutti questi profumi, ed è stata lei a dire che quello sarebbe stato l'odore di Ozzy Osbourne.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 4 maggio 2026. Beh, insomma, c'è chi ci scrive dicendo che Sharon ha sempre avuto in mano le redini della vita di Ozzy. Io credo che abbiate ragione. Dall'altra parte dico, probabilmente senza Sharon Ozzy non sarebbe arrivato all'età a cui è arrivato, e forse neanche alla sua fama. Questo perché comunque lei lo ha preso quando lui era una rockstar in decadimento sostanzialmente, e ha voluto ritirarlo su, e non solo l'ha ritirato su ma l'ha fatto diventare l'icona

E dice: le note di apertura ruotano attorno al bergamotto, mentre il cuore della composizione mette insieme geranio, rosa e sfumature floreali esotiche. La base, più profonda e persistente, si sviluppa su vetiver e sandalo, elementi che contribuiscono a creare una scia calda e raffinata. Questo era l'odore di Ozzy Osbourne.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 4 maggio 2026. I Muse con la loro Be With You, sempre dalla nostra Top 20. E insomma, parlavamo di questa fragranza, questo profumo di Ozzy Osbourne, e negli anni il fascino di questo profumo è cresciuto anche proprio grazie ai racconti di chi ha lavorato accanto ad Ozzy. Come vi dicevo prima, oramai era talmente iconico, talmente addosso a lui questo profumo, che dicevano sempre che arrivava prima il profumo di lui e che quello era il suo profumo. Cioè, tu sapevi che odore aveva Ozzy Osbourne perché riconoscevi il profumo. Alcuni collaboratori musicisti hanno spesso ricordato come fosse proprio riconoscibile da quest'aria che lasciava dopo il suo passaggio.

Oh my love, Led Zeppelin, qui sarà di Freccia. Una canzone d'amore, ma non una canzone d'amore qualunque, perché questa canzone del 1979 è un commovente tributo di Robert Plant al figlio, Karak, che è scomparso prematuramente a 5 anni, era solo il 1977, a causa di un'infezione. E questa canzone esprime il dolore, l'amore eterno, la necessità di superare la tragedia. Io credo che sopravvivere ad un figlio sia forse una delle cose peggiori che ti può capitare nella vita. Un sound forse più pop rispetto al solito, come una piuma nel vento. Silenzio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:53 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, questa sera abbiamo parlato di profumi. Il profumo di Ozzy, a dirla tutta. Il profumo che adesso si può trovare in vendita per aiutare anche per una buona causa. Ma la cosa del profumo, del fatto di riconoscere una persona da un profumo, ha portato anche a me alla mente tanti ricordi. Sapete, quando ti svegli e sei a casa dei tuoi genitori, a me capita perché abitano lontani e quindi quando li vado a trovare dormo lì, chiaramente. E la mattina, quando mi sveglio, mi capita di sentire il profumo di caffè, che è una cosa che a casa mia chiaramente non sento. Oppure quel profumo che viene fuori dalla cucina, no? Di mia madre che si mette i fornelli. E anche quello quando sono a casa mia, certo, il profumo si sente, ma sono io che lo produco e quindi ha un altro profumo, il profumo della casa, della familiarità, il profumo della mamma, del papà, è un'altra cosa, così come lo è il profumo di una persona a cui teniamo, il profumo di qualcuno che amiamo, a cui vogliamo o abbiamo voluto bene. E magari passi per una via a caso dove non sei mai passato nella tua vita, di una città che magari è una città dove non sei mai stato, e ad un certo punto passa una persona, oppure passi di fianco ad una vetrina, ad un negozio e senti quel profumo. Quel profumo in realtà non è solamente un profumo, è ricordi, è cose belle, è qualcosa che ti rimane dentro e che non se ne andrà mai. Noi ci sentiamo domani sera. Portatevi dietro tutti i vostri profumi. Love you. Dream on back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: You're not in Maiden Fight, you're part of one family, my friend.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
1: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Radio Freccia, libera come noi.